0: e della salute non sa come riattivare e mettere al proprio servizio queste forze superiori. Affinché la forza spirituale, la forza della salute, della gioia, della felicità e dell'armonia possa agire nell'anima e nel corpo, l'uomo deve innanzitutto combattere i suoi pensieri negativi ed anche le sensazioni e le azioni negative. I pensieri positivi che affermano la vita, i pensieri di forza, i pensieri di salute, i pensieri di gioia, i pensieri di pace e di felicità sono la migliore medicina. Perciò i pensieri nobili sono la medicina migliore per la vostra anima e per tutto il vostro organismo. I pensieri a bassa vibrazione, invece, come i pensieri carichi di odio, di rabbia, di invidia, gelosia e discordia, avvelenano le vostre cellule e i vostri organi. Essi avvelenano anche il vostro animo e pesano così sulla vostra anima. Guardatevi dunque dai pensieri negativi, poiché essi costituiscono un pericolo per la vostra salute e un ostacolo sulla via verso la coscienza del Padre Universale. Ogni pensiero contrario alla legge o senza meta ed ogni rimuginare riduce in voi il flusso delle forze positive. Ogni pensiero nobile, ossia buono, puro ed altruista, aumenta invece il flusso della forza. Apporta pace, gioia, amore altruistico e salute. I pensieri sono dunque forze in ogni cellula del vostro corpo. C'è la mia forza. Se affermate le forze della vita, le mie forze vitali e di guarigione nella vostra anima e nel vostro corpo, superando i pensieri riguardanti il passato e il futuro, se opponete la forza dell'amore altruistico ai pensieri e alle parole vaganti e senza meta con i quali rimuginate, che sono pieni di invidia e di odio, il vostro interiore si rischiarerà poco a poco e il ritmo del vostro corpo sarà armonioso ed equilibrato. Le cellule del vostro corpo verranno quindi irradiate dalla mia luce e il vostro organismo sarà sano. In questo testo, per dischiudere la coscienza, toccate la quarta forza di presa di coscienza, nella quale arde la luce del Cristo, la luce redentrice. La luce redentrice del Cristo è al tempo stesso il medico e guaritore interiore. Dal quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere il quarto cielo dentro di voi, io irradio le mie forze vitali e di guarigione e le dono a tutti i viandanti di buona volontà che cercano la guarigione in me, nella loro anima. Respirate il mio alito. Come nel testo per dischiudere la coscienza, accompagnate con le vostre sensazioni il vostro respiro sui gradi della coscienza interiore. Allo stesso modo, l'anima è scesa in basso nelle sfere povere di luce. Scendete ora con le sensazioni fino al centro dell'ordine, come vi è stato insegnato. Espirate nel settimo centro, inspirate nel sesto, espirate nel quinto, inspirate nel quarto, espirate nel terzo, inspirate nel secondo ed espirate nel primo. Ora risalite lentamente col respiro fino al quarto centro. Le vostre sensazioni accompagnano il vostro respiro. Nel primo centro di coscienza inspirate di nuovo. Nel secondo espirate. Nel terzo inspirate. Nel quarto centro di coscienza espirate. Qui, nella sfera in cui arde la luce del Cristo, lasciate fluire il respiro. Lo Spirito respira in voi. Io sono l'alito del vostro respiro. Io sono la vita in ogni vostro respiro. Lo Spirito del Cristo, vostro Redentore, che è anche il vostro medico e guaritore interiore, che guarisce le anime, vi parla nel seguente modo. Cercate di afferrare il profondo significato delle parole, poiché la parola in sé è solo un simbolo. Spezzate il sigillo, guardate al di là di esso. ossia dietro ai simboli, e comprenderete così il senso profondo delle mie parole. Figli miei, imparate a tacere, non chiudendo la bocca, ma lasciando spazio solo a pensieri e sensazioni nobili, essenziali e divini. Così direte solo cose di essenziale importanza, pure e nobili. Chi ha solamente sensazioni e pensieri nobili e dona a me i pensieri negativi, entra nel tempio interiore del sacro silenzio. Lo spirito respira in voi. Allontanate ogni negatività dalla vostra coscienza. Collegatevi in ogni momento con le forze elevate cosmiche dell'amore e della pace, affermando l'amore e la pace nel vostro interiore, con le vostre sensazioni e con i vostri pensieri. Quanto più amore e quanta più pace immettete nel vostro interiore con l'interiorizzazione, rimettendo a me ogni negatività, tanto più rapidamente al vostro interiore fluiranno amore e pace. Quando nel vostro interiore ci saranno solo amore e pace e tutte le negatività saranno superate, dal vostro essere fluiranno solo pace e amore, poiché voi stessi siete diventati pace e amore. Quando dal vostro interiore si affonderanno solo amore altruistico e sacra pace, percepirete anche la corrente del Padre che vi accompagna nella sua sacra ed elevata coscienza. Figli miei, in ogni cellula del vostro corpo si trova la coscienza spirituale, la forza sacra e incorruttibile. Quanto più luminosi sono i vostri pensieri, tanto più luminose sono anche le vostre cellule e i vostri organi, poiché la coscienza spirituale delle cellule è più attiva ed illumina tutto il corpo. Se l'anima e il corpo sono inondati dalla luce dell'amore e della pace, ne potranno conseguire solo pace, salute, felicità, amore e gioia. Un'anima sana ha anche un corpo sano. Se l'anima è chiara e luminosa, colma della mia presenza, anche il corpo rimarrà elastico, anche quando la pelle appassisce. L'interiore, l'anima luminosa che vive in me, ha un aspetto giovanile e il corpo spirituale rimarrà giovane in eterno, poiché Dio non conosce l'invecchiamento. Se l'anima nell'uomo è chiara e luminosa, l'organismo si limiterà ad appassire, ma non invecchierà. Sforzatevi dunque di avere solo sensazioni, pensieri e parole nobili. Così anche i movimenti del vostro corpo diverranno armoniosi ed equilibrati. Riconoscete che ogni movimento del corpo cambia la vostra aura e il vostro animo. Ogni movimento del corpo è un movimento dell'anima. Se l'anima è armoniosa e piena di luce, anche i movimenti del corpo saranno armoniosi ed equilibrati. Quindi, se le vostre sensazioni e i vostri pensieri sono luminosi, anche il ritmo del vostro corpo sarà armonioso e il vostro essere sarà colmo di pace. Il vostro aspetto esteriore, il vostro portamento, rivelano il vostro animo. Le vostre sensazioni, i pensieri e il vostro modo di vivere. Essi rivelano anche lo stato della vostra anima. Cercate di vivere coscientemente in armonia ogni giorno, anzi ogni ora ed ogni minuto, controllando le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Sistemate il passato e non abbiate timore del futuro.
1: Lebt bewusst in
0: vivete consapevolmente in me. Io sono il presente. In questo modo raggiungete la mia vita e penetrerete sempre più profondamente nell'eterna coscienza di Dio. In ogni situazione della vostra vita, venite da me, il vostro Redentore, che sono anche il vostro medico e guaritore interiore.

Respirate ora consapevolmente il mio soffio e sentite come esso fluisce a voi attraverso la porta della vita. Respirate ed affermate la luce e la forza in ogni centro.

0: Respirate consapevolmente la luce e la forza nel quarto centro. Sacre energie scorrono nel quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere un cielo dentro di voi. Chiedete e vi sarà dato. Io vi apro la porta verso la vita, il Cristo, vostro Redentore. Pregate il vostro Eterno Padre, il grande Melchisedek, che effonde il suo sacro soffio, il suo sacro respiro in tutti i campi della vita. Eterno Padre, alita ora più intensamente il tuo sacro soffio nel quarto centro di coscienza, in cui si trovano in questo momento i tuoi figli interiorizzati. La forza parziale della tua forza primordiale, io, il Cristo, agisco particolarmente nel quarto centro di coscienza, poiché da questo centro ti riconduco i tuoi figli che si sono ampiamente purificati. Li riconduco alla tua grande e sacra coscienza, della quale io, tuo figlio, la forza parziale proveniente dalla forza primordiale, posso essere compartecipe. La forza primordiale si unisce alla forza parziale che è attiva nel quarto centro di coscienza. I miei figli umani che sono interiorizzati si rivolgono ora con le seguenti parole al loro cuore fisico. Il cuore del mio corpo riceve la forza della vita. Il cuore batte in modo armonioso ed equilibrato ed alimenta tutti gli organi e tutte le cellule con sangue sano, arricchito dalla corrente divina. I figli interiorizzati proseguono. Il muscolo cardiaco è forte, poiché la forza eterna lo ha rinvigorito e gli conferisce ancora la consapevolezza della propria forza.
1: Die lindernden
0: I raggi che alleviano e guariscono portano armonia e pace nell'anima e nel corpo e conferiscono al cuore un ritmo cardiaco equilibrato. Il mio essere è gioia ed amore. Io sono colmo della forza dello spirito. Il mio respiro è armonioso e ritmico. Mi sento rinvigorito, calmo e rilassato. Sono avvolto dalle sacre forze del medico e guaritore interiore. La luce del Cristo pervade i miei polmoni. Il respiro del medico e guaritore interiore giunge fino agli apici dei polmoni. I miei polmoni sono sani. Essi respirano al ritmo dell'amore divino, nella corrente della salvezza. Felicità e gioia pervadono il mio interiore. La gioia riattiva il mio organismo ed armonizza e rilassa i miei polmoni. Percepite. Io respiro il soffio dello Spirito Santo. D'ora in poi respiro coscientemente, poiché ogni respiro racchiude in sé l'alito della vita. Tutte le negatività si sono allontanate da me. Dentro di me fluisce soltanto ciò che è elevato e nobile. Nell'interiorizzazione richiamate ora la colonna vertebrale e il midollo spinale. Affermate le forze della vita nella colonna vertebrale e nel midollo spinale. La vita è lo spirito. Lo spirito pervade la mia colonna vertebrale e pulsa nel mio midollo spinale. In me opera la vita del sacro ordine. In me agisce la vita della Sacra Volontà. In me agisce la vita della sapienza divina e dell'eterna serietà. In me scorre la vita. Io sono sano. Le mie costole, che sono anche il sostegno del mio corpo, ricevono la corrente dell'amore. L'amore guarisce. L'amore mi rende sano. L'amore di Dio pervade le mie costole, che sono un sostegno del mio corpo. Affermo la forza assoluta in me. Io sono sano. Figli miei, dirigete ora le mie forze nelle braccia e nelle mani, fino alle punte delle dita. Pronunciate le seguenti parole in piena consapevolezza, che le vostre sensazioni siano con i vostri pensieri e le sensazioni ed i pensieri siano tutt'uno con le parole. In me scorre la forza dell'amore. Essa pervade le mie braccia. Essa pulsa nelle mie mani e scorre fino alla punta delle dita. Le mie membra si rinforzano nella coscienza dell'amore. Le mie membra sono sane, poiché l'amore guarisce. I tendini, i muscoli e i nervi sono sani, poiché l'amore guarisce. L'anima e il corpo sono infiammati dalla luce dell'Eterno. Io sono sano, poiché l'amore guarisce. La vita eterna si effonde nell'anima e nel corpo. Ogni cellula è ricolma della forza eterna. Figli miei, respirate ritmicamente. L'infinito amore respira in voi. Io vi inondo con il mio amore. Vi libero con il mio amore. Vi vivifico con la mia luce. Io sono l'amore, la luce e la vita. Io sono tutto in tutto, lo spirito, la fonte della salute in voi. Respirate consapevolmente, poiché il vostro respiro è il mio alito. Respirate nel quarto centro di luce. Con le vostre sensazioni accompagnate ora le forze dell'amore al terzo centro. La mia luce di guarigione scorre nel secondo centro. Anche qui si effonde e irradia tutti gli organi collegati con il secondo centro di luce. Forze che alleviano e guariscono pulsano in tutto l'organismo. La mia luce risplende nel primo centro, nel centro di coscienza dell'ordine. L'ordine divino tocca tutte le cellule, tutti gli atomi, tutto l'essere. Il sacro ordine mette ordine nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono nella coscienza del sacro ordine. Figli miei, con le sensazioni risalite ora nuovamente con le forze della salvezza fino al sesto centro di coscienza, che è la forza dell'amore.

0: Soffermatevi ora consapevolmente con le vostre sensazioni nel centro di presa di coscienza dell'amore. Ringraziate lo Spirito Onnipotente che vi guida e vi conduce, che vi tocca, che vi infiamma e che desidera stringervi nuovamente al suo cuore. Io vi conduco a Dio, vostro e mio Padre. Figlio mio, tu sei avvolto dal fluido dello Spirito Santo, dalla sacra forza. Soffermati in questa forza del principio padre e madre, poiché Dio, lo Spirito Onnipotente, ti è padre e madre. Io ti benedico con la mia forza. Le mie correnti guaritrici vivificano la tua anima, illuminano le particole dell'anima. La benedizione del Padre, che scorre attraverso il Figlio, tuo Redentore, ti accompagna lungo il sentiero che conduce all'Altissimo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte.
0: Was brauchen wir als Bindemittel?
1: E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In harmonie.
1: In armonia con i regni della natura.
0: Dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein.
1: Un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine.
1: E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist.
1: E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte.
0: Und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera,
0: sich ihm anzuvertrauen,
1: affidarsi a Lui
0: und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen,
1: affermiamo,
0: die helfende Kraft,
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heil.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce.
0: Und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce.
0: Zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento, c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.
0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo
0: für aktuelle,
1: per richieste di preghiera attuali.
0: Wir lassen,
1: lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, molti di noi sanno che il regno di Dio, nella sua essenza e forza, è in ognuno di noi, nella nostra anima. Noi siamo esseri della luce. Nel profondo della nostra anima c'è l'essere immortale, ma c'è anche lo Spirito di Dio. Prima di pregare per la guarigione interiore, riflettiamo oggi brevemente sulla parola imparare. La nostra esistenza terrena è un continuo imparare. Diremo sempre imparare, ma perché siamo uomini? Per giungere di nuovo al regno di Dio che è in noi. E per questo bisogna imparare. Ma spesso le persone si accontentano e dicono: sì, è da quando siamo bambini che impariamo. Il bambino impara a muoversi, il bambino impara a parlare, impara a camminare, impara ad essere padrone del suo corpo. I prossimi passi poi sono quelli di imparare nella scuola, di imparare una professione, di esercitare un lavoro, fondare una famiglia, avere un buon lavoro. Ed alcuni dicono: io ho un buon lavoro e in fondo dovrei essere contento. E questa parola, in fondo, dovremmo osservarla da vicino. Perché la maggior parte delle persone sono scontente o addirittura infelici. Molti credono che nel momento in cui hanno un lavoro, hanno fondato una famiglia, guadagnano i loro soldi, allora è finito il periodo di imparare. La maggior parte delle persone hanno dimenticato che dovrebbero imparare anche a vivere. Qualcuno potrebbe dire: ma sì, ma noi viviamo. E allora possiamo chiederci: che cos'è la vita? La vita è unità con la Madre Terra. La vita è essere pacifici. La vita è amore divino. La vita è armonia. E vita è essere felici dall'interiore. Perché solo così poche persone sono felici dall'interiore? Perché la maggior parte delle persone non impara ad accettare la vita che è Dio. La maggior parte delle persone osservano solo l'ombra del voler essere e del voler avere. La maggior parte guardano solo il prossimo, pensando che l'altro stia meglio di lui. Siamo sempre occupati a guardare gli aspetti delle ombre, le inimicizie con il prossimo, i litigi in famiglia. Nel lavoro, sì, in tutta la vita quotidiana, la maggior parte delle persone guardano solo gli aspetti di ombra. Si sviluppano così l'invidia, l'odio e molte, molte altre cose. Queste ombre non entrano solo nella nostra anima, ma anche nel nostro corpo. E questo significa, quindi, che non abbiamo imparato a vivere, ma consumiamo la nostra esistenza. La vita, tuttavia, è Dio, e Dio è lo spirito della vita in noi.
0: Uns als Menschen ist also geboten, uns bewusst zu machen,
1: Noi uomini dovremmo quindi renderci coscienti che ognuno di noi è il Tempio di Dio, che l'essere umano dovrebbe purificare e tener pulito questo Tempio affinché la luce dell'infinito possa compenetrare le cellule e tutti gli elementi del corpo e così illuminarli. L'umanità si ammala sempre più. Le sofferenze aumentano e spesso non si riconoscono nemmeno le malattie. Si dice, sono malattie sconosciute, oppure questa o quella malattia non si può guarire. Ma c'è forse qualcosa che non si può guarire in Dio? Ognuno di noi costruisce la propria malattia in se stesso. Con i nostri pensieri costruiamo il male nel nostro corpo e creiamo un circuito distruttivo nei confronti del nostro corpo. Quante volte sentiamo dire che non sono importanti i nostri pensieri e le nostre parole, ma il loro contenuto. Paragono i nostri pensieri e le nostre parole o anche tutto il nostro comportamento con una brocca. Nella brocca c'è l'acqua. Nella brocca c'è quindi il contenuto. Se vogliamo bere l'acqua, dobbiamo bere il contenuto. In modo simile è anche per le nostre cellule. Le nostre cellule del corpo bevono il contenuto dei nostri pensieri, il contenuto delle nostre parole, il nostro modo di comportarci. E in questo modo creiamo in noi stessi la malattia, poiché la sofferenza, la malattia, l'infelicità sono nel nostro comportamento, sono nel nostro modo di pensare, in ciò che diciamo e in ciò che facciamo. Noi stessi indeboliamo il nostro organismo con un modo di pensare sbagliato. Il nostro corpo ci mostra in continuazione che dovremmo imparare. Imparare quando un organo ci fa male. Imparare quando siamo infelici, chiedendoci perché è così. Dio è salute. Dio è salute sempre presente. Dio è felicità sempre presente. Dio è vita sempre presente. Perché sono infelice? Perché sono malato? Perché sono pieno di preoccupazioni? Dio è vita presente. La vita è felicità, la vita è unità. La vita è essere pacifici. La vita è amore. Dobbiamo imparare ad osservare noi stessi per scoprire cosa abbiamo riversato nel nostro corpo. Sofferenza, malattia. Dobbiamo imparare ad affermare il bene, ciò che è presente, la salute, la felicità, la gioia e l'armonia, e a sviluppare una fede viva, che Dio è vita onnipresente e la vita è salute, la vita è forza, la vita è amore. Si tratta quindi di imparare, di cambiare il modo di pensare, di riempire la brocca con l'acqua della vita, ossia di ricolmare i nostri pensieri con la forza e con la vita. Questo significa che già al mattino dovremmo iniziare ad affermare il Cristo in noi, che già al mattino dovremmo iniziare a sviluppare una fede viva e che durante la giornata affermiamo la guarigione in noi, la forza della vita. E così guardiamo verso la luce. Nel momento in cui abbiamo una strana sensazione, nonostante affermiamo il positivo, la vita ci vuol dire che in te ci sono delle ombre. Sistemale con il Cristo. E non pensare più a cose simili contro la legge. Afferma la salute in te, anche se i sensi ti dicono qualcosa di diverso. Afferma gli organi sani. Afferma il cuore sano che batte. Afferma che Cristo è la forza guaritrice. Afferma la vita ed impara su te stesso. Questa è vita, questa è guarigione che proviene dall'interiore. Cari fratelli, care sorelle, adesso passiamo alla guarigione. Prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio è salute. Non conosce malattia. Siamo noi che creiamo le nostre sofferenze, le nostre difficoltà e le nostre preoccupazioni e malattie. Tuttavia, non siamo soli. Il Cristo in noi è la forza che aiuta e che guarisce. Egli è la salute in ogni cellula, in ogni organo. Diamo la possibilità al Cristo di compenetrare il nostro corpo e di guarirci. Impariamo a sviluppare questa fede viva ed affermiamo la salute. E così le cellule deboli e stanche si smuovono, le cellule malate si sciolgono e vanno verso la via dell'espulsione e lo spirito della vita edifica nuove cellule sane. Affermare il positivo significa divenire padroni della nostra vita. Affermare il positivo, anche se i sensi vogliono qualcosa di diverso. Imparare significa lasciare scorrere lo spirito attraverso di noi e in questa consapevolezza andiamo ora dal Cristo in noi. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sperimentiamo la vita come viene e va. Come viene e va. Respira. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Espiriamo ed inspiriamo profondamente fino a che i pensieri assillanti si sono allontanati, fino a che vi sentite leggeri e liberi. Respiriamo quindi profondamente, inspirando ed espirando. E mentre lo facciamo, ci rivolgiamo verso l'interiore e rivolgiamo la nostra attenzione verso la coscienza del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che ci sentiamo liberi e leggeri. E poi il respiro continua in base al ritmo del nostro corpo.
0: Nun lassen wir es atmen.
1: E lasciamo che scorra. La vita respira, inspira ed espira.
0: Es steht geschrieben, bittet und es wird euch gegeben.
1: È stato scritto, chiedete e vi verrà dato. Ci concentriamo sulla luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Wir bitten Christus.
1: Chiediamo al Cristo aiuto e guarigione.
0: Unsere Bitte wirkt.
1: La nostra preghiera
0: in unserem Gemüt.
1: Agisce sul nostro stato d'animo. Vediamo delle immagini oppure vengono pensieri di cosa ora possiamo pentirci con l'aiuto dello Spirito e possiamo sistemare. Per non bloccare la corrente di guarigione. Chi ora ha immagini o pensieri di questo tipo può sistemarli con il Cristo. Fatelo. Pentitevi e sistemate.
0: Nun bejaht das Leben.
1: Ora affermate la vita in ogni cellula del vostro corpo.
0: Bejaht das Leben.
1: Affermate la vita in ogni organo. Affermare significa, per esempio, il mio cuore è sano, batte nel ritmo della vita. Questo significa affermare. Affermate il Cristo nella circolazione sanguigna. Affermate la vita nel sistema nervoso. I miei nervi sono in armonia assoluta. Attraverso i miei nervi scorre lo Spirito di Dio. Affermate in tutti gli elementi del corpo la vita. Nei nostri pensieri diciamo sì al Cristo in noi.
0: In unserem Körper fühlen wir,
1: percepiamo nel nostro corpo la vita che si edifica.
0: Der Geist.
1: È lo Spirito.
0: Es strömt der Christus Gottes Geist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio fluisce tramite la nostra anima nel nostro corpo. Possiamo percepire la vicinanza del Cristo. Il corpo diviene più leggero. Una vibrazione sottile passa attraverso di noi. La vita scorre dal capo fino ai piedi e torna indietro. Cristo, la fonte della salute, guarisce e noi possiamo sperimentarlo. Appoggiamo il palmo della mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo le punte delle dita un po' più forte sul corpo. Ed ora ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta.
0: Wir dürfen die helfenden und heilenden Kräfte.
1: Possiamo sperimentare le forze che aiutano e guariscono. Si sviluppa un campo energetico sotto il palmo della mano destra. Rimanete concentrati e sentite come l'Eterno Spirito fluisce verso la parte del corpo di vostra scelta.
0: Es heilt der Christus Gottes.
1: Il Cristo Dio guarisce.
0: Es heilt der Christus Gottes.
1: Il Cristo Dio guarisce.
0: Das Leben strömt.
1: La vita scorre verso la parte del corpo di vostra scelta. Cellule stanche, deboli e malate vengono espulse. Percepiamo il movimento. Esse si muovono per uscire dal corpo. Cellule sane si edificano. Ora affermate la salute in questa parte del vostro corpo. Pensate con fede viva, per esempio, il mio organo della digestione è sano. Accoglie i cibi, li elabora e li passa avanti. Nel mio organo della digestione c'è armonia.

0: La corrente.
1: Es strömt.
0: Scorre. E guarisce.
1: Fühlt Christus in euch.
0: Percepite Cristo in voi. Perché tutto il corpo vibra. È la corrente della vita. È la fonte della salute. È l'acqua della vita. Guarisce. Affermate la salute. Affermate il campo energetico sotto il palmo della vostra mano. Affermatelo, è lo spirito.
1: Es heil.
0: Guarisce.
1: Wir legen unsere rechte Hand wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la nostra mano destra e lasciamo che il dorso della mano riposi sulla coscia destra. Ci concentriamo ora sulla luce interiore vicino al nostro cuore.
1: Wir fühlen die Leichtigkeit unseres Körpers.
0: Sentiamo la leggerezza del nostro corpo.
1: Wir fühlen
0: Sentiamo un respiro tranquillo e profondo.
1: Wir fühlen die
0: Sentiamo la presenza della luce eterna. Diciamo sì alla salute, sì al Cristo in tutto il corpo. Affermate il Cristo in tutto il corpo. Credeteci e sentite la sua corrente guaritrice. Cristo scorre attraverso di noi. Cristo è presente. La salute è ora, poiché il presente è sempre ora. Ora è salute. In questa consapevolezza riportiamo di nuovo il palmo della mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente di nuovo i polpastrelli delle mani sul corpo. E ora ci concentriamo su questa parte del corpo che abbiamo scelto. Di nuovo si edifica il campo energetico che guarisce. Di nuovo sperimentiamo come il nostro corpo vibra dolcemente. È lo spirito che scorre attraverso di noi. È lo spirito che guarisce, che edifica il campo di forza sotto la nostra mano destra. Lì scorre ora la vita. La vita è salute. La vita è lo spirito.
1: Und wir bejahen wieder freudig
0: ed affermiamo

0: ringraziamo di nuovo con gioia e gratitudine la salute del nostro corpo. La salute dell'organo sul quale è appoggiata la mano destra.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Sagt ja zu dem Körperteil.
0: Dite sì alla parte del corpo che avete scelto. Sì, affermate Cristo in voi. Cristo in noi. Affermate la salute. Pensate, io affermo. Affermate ciò che sentite e percepite la forza che aiuta e guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Immer stärker strömt der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio scorre sempre più intensamente nel corpo.
1: Er lenkt müde,
0: dirige cellule stanche, malate e deboli affinché vengano espulse. Si muovono. Il corpo vibra e le muove affinché vengano espulse. Cristo edifica cellule di luce sane. Si sviluppano cellule piene di forza. Cellule sane prendono contatto con tutto l'organismo. L'armonia scorre attraverso tutto il corpo. Percepiamo la guarigione ed affermiamo la salute. Affermiamo la salute. Affermiamo cellule colme di luce e di forza.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Nun legen wir die rechte Hand wieder zurück.
0: Ora poggiamo di nuovo indietro la mano destra.
1: Und konzentrieren uns auf
0: e ci concentriamo sulla coscienza del Cristo vicino al nostro cuore. Affermiamo la guarigione in tutto il corpo. Affermiamo la collaborazione armoniosa di tutti gli organi, di tutte le cellule, di tutti gli elementi del nostro corpo.
1: durch den gesamten Organismus strömt,
0: attraverso tutto l'organismo scorre la forza che guarisce e armonizza. Scorre dal capo fino ai piedi e scorre poi indietro. Ogni elemento del corpo è ricolmo della presenza di Dio. Cristo in noi, lo Spirito eterno. Ora, in questo momento, prendiamo ancora consapevolezza. La salute proviene dall'interiore. Questa è la guarigione globale. Doniamo al grande possente spirito la possibilità di scorrere ogni giorno di nuovo attraverso di noi, purificando il nostro tempio e così anche la nostra anima. E così scorre la vita. La paura della malattia e delle difficoltà scompaiono perché la fede viva ci trasmette la presenza del Cristo Dio. Cristo, tu sei la luce della guarigione. Tu sei la luce nella nostra anima. Tu sei la luce nel nostro corpo. Il nostro corpo è in armonia. Tutti gli organi, tutti gli elementi del corpo sono in comunicazione tra di loro. Ciò che ci disturbava è stato superato. Cristo è presente in noi. Nel silenzio ringraziamo il grande Spirito e prendiamo consapevolezza che la vera preghiera è l'adempiere passo dopo passo i comandamenti della vita e così viviamo e siamo felici.
1: Beten wir.
0: Preghiamo.
1: Danken ihm.
0: Ringraziamo lui.
1: Wir beten auch.
0: Preghiamo anche per tutti i fratelli e sorelle. Per tutti gli uomini.
1: Alle sind geliebt.
0: Tutti sono amati. E la nostra preghiera è la preghiera dell'amore.

0: über Christus denken, wie auch im Gebet.
1: Attraverso il Cristo pensiamo in preghiera anche a tutte le anime nelle sfere di purificazione.
0: Gott ist Einheit.
1: Dio è unità.
0: Einheit ist Liebe.
1: Unità è amore.
0: Nehmen wir im Gebet Kontakt zur Mutter Erde auf.
1: In preghiera prendiamo contatto con la Madre Terra, con tutti gli animali, le piante e i minerali.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus mit uns.
1: Christo con noi.
0: Christus immer gegenwärtig.
1: Christo sempre presente.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle.
0: Das Bewusstsein der Gegenwart.
1: La consapevolezza della presenza del Cristo Dio.
0: Sollte uns jeden Tag.
1: Dovrebbe essere.
0: Hilfe und Bewusstwerdung
1: un aiuto
0: sein, dass wir nie
1: per prendere sempre consapevolezza che non siamo mai da soli, che il bene, la salute, la vita, l'amore è presso di noi.
0: Ein guter Morgen im Beginn mit Christus.
1: Una buona giornata iniziata con il Cristo ci può essere di sostegno per tutta la giornata per farci prendere coscienza della sua presenza. E chi si reca da un medico terreno sa Cristo è presente e afferma la presenza nel medico terreno e così si rivolge verso la vita in modo che anche il medico terreno possa aiutare il corpo in modo che la guarigione globale sia possibile, la guarigione dell'anima e del corpo. Cari fratelli, care sorelle, non dimenticate, ogni volta che vicino al plesso solare sentiamo una strana sensazione, dobbiamo renderci conto che la giornata ci parla, che c'è qualcosa da sistemare oggi. E se chiediamo, sperimentiamo ciò che dobbiamo sistemare oggi in pensieri o in immagini. Se lo facciamo, percepiamo cosa significa. La felicità e la salute provengono dall'interiore.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono: il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia.
0: Vor unserem inneren Auge,
1: davanti al nostro occhio interiore, vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante.
0: Mit den Elementen in Verbindung.
1: In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
0: Wir empfinden die Mineralien,
1: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi, percepiamo l'unità
0: und beten.
1: E preghiamo
0: für alle Mineralien,
1: per tutti i minerali, che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno Spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande Spirito, noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce.
0: Ein mächtiger Strom.
1: Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza.
0: Großer Geist,
1: grande Spirito,
0: unsere Gebetsgedanken,
1: i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: Oh
1: Signore, tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet.
1: Ti preghiamo.
0: Stärke uns.
1: In preghiera. Rinforzaci. Affinché possiamo sempre più aiutare e pregare. In modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, o Signore.
0: Lasst uns auch gemeinsam.
1: Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro.
0: Wir wollen auch an unsere Menschengeschwister denken.
1: Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, tu sei la vita.
0: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
1: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. O Signore, in preghiera, pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo,
0: tu liebst uns Menschen, du liebst die Tiere.
1: Tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
0: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente.
1: Che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
0: O Herr, lass uns alle erkennen.
1: O Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grande, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra. Sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: achtsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Tu bist das ewige Licht.
1: Buon Padre, tu sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino, ma anche nella notte, quando il corpo riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo

0: La nostra giornata.
1: Wir fühlen.
0: Andiamo nella natura.
1: Die uns umgibt.
0: Percepiamo l'umidità che ci circonda. Percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
1: Das Leben, das du bist, o Vater.
0: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre,
1: wir tauchen in die Sonne
0: e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
1: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
0: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
1: Er tritt in unsere Gedankenwelt ein.
0: Percepiamo che la giornata ci viene incontro. Essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
1: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
0: Ti adoriamo.
1: Wir fühlen
0: percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
1: Die Gedanken an den Tag weichen.
0: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia entra nel nostro cuore.
1: Bist für uns da.
0: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente, tu ci ami e nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere e sistemare.
1: An diesem Tag so zu denken und so zu handeln.
0: Ci riproponiamo fermamente di pensare e di agire in questo modo in questa giornata. E così percepiamo già che il cielo si apre in noi e percepiamo che tu sei qui per noi. Il sole ci invia i suoi raggi, noi guardiamo il suo volto.
1: Wir fühlen tief.
0: Esso ci riscalda.
1: In unsere Seele.
0: Sei tu
1: hinein und spüren.
0: La vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
1: In diesem Bewusstsein,
0: Padre, in questa consapevolezza,
1: tu
0: iniziamo la giornata.
1: Tu
0: sei qui per me.
1: Tu bist mein Ziel.
0: Tu sei la mia via.
1: Du bist für
0: tu
1: mich da.
0: Sei la mia meta.
1: Und bringst mir
0: tu
1: den Himmel
0: sei
1: her.
0: Qui per me e mi
1: tu
0: porti il cielo.
1: Bist immer da,
0: tu sei sempre qui, il mio buon amico.
1: Du bist für mich da.
0: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
1: Tu zeigst mir den Weg.
0: Tu mi indichi la via.
1: Wenn ich nicht mehr weiß wohin.
0: Quando non so più dove andare.
1: Du bist für mich da.
0: Tu sei qui per me perché tu mi ami.
1: Tag und Nacht.
0: Giorno e notte.
1: In jeder Stunde.
0: Ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, tu sei la vita, tu sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama. Io, tuo padre, ho nostalgia di te, figlio mio. Di te, figlio mio, figlia mia.
1: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geist.
0: Accetta la giornata e vivi nel mio spirito
1: alles, was dich umgibt,
0: e percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
1: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
0: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna, poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

0: stehen wir?
1: Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazareth. Ma quando verrà lo Spirito di verità, Egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita, nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
2: Christus spricht.
3: Il Cristo dice: Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità. In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
4: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
5: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
6: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre Eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nel raddensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo Figlio primo contemplato, il co-regnante dei cieli, che è tutt'uno con Lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
1: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre Madre. Nel principio Padre Madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo Egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i Suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come lui stesso è donatore e ricevente.
3: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
1: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
3: Gabriele spiega: una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito. Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo, tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
4: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
3: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
4: In der Ewigkeit ist.
5: Liebe Mitmenschen,
6: cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi, per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi. Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
7: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
3: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
8: Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi, sotto forma di immagine o di sensazione, ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
1: Che cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
3: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe, dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
6: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
3: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega. Per molti, Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente, fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di irradiazione è infinito.

0: Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia. In ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista ed Egli ci assisterà.
1: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero, Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio, dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
2: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione, e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è, può esserci di aiuto. Se, per esempio, incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice: fermati, nel tuo prossimo sono io. Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri

0: verosimili e rispetto per i regni della natura.
1: Con le parole Dio è, viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
2: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura. La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Heilige Ursubstanz meiner Seele.
1: Sacra sostanza primordiale della mia anima, ti prego di darmi la forza per liberare la mia coscienza. Io sono spirito dal tuo spirito ed amore dal tuo amore.
0: Ewige Ursubstanz meiner Seele.
1: Eterna sostanza primordiale della mia anima. Tocca la mia indole umana e risveglia in me pensieri nobili e luminosi. Eterna sostanza primordiale della mia anima. Nobilita il mio animo ed eleva la mia coscienza alla spiritualità. Eterno essere, ridonami il dinamismo interiore e la giovinezza del mio corpo spirituale.

Desidero sviluppare la vita interiore che libera l'anima e l'uomo. La mia anima si libera dalla guarigione della sua bassa indole. La sostanza primordiale della mia anima mi chiama. Lo spirito della vita mi risveglia. Io richiamo la sostanza primordiale, l'Io sono. Io sono, poiché Dio è. L'Io sono mi risveglia. Esso scorre nella mia coscienza. Pervade tutte le cellule del mio corpo con il suo alito. Io sono spirito.

0: ewigen.
1: Mi risveglio alla coscienza dell'Eterno.
0: Meine Gehirnzellen reinigen sich.
1: Le mie cellule cerebrali si purificano dai pensieri non essenziali e inutili. La mia anima ed il mio corpo percepiscono l'io sono, lo spirito fluente, lo spirito.
0: Ich bin aus der Ursubstanz.
1: Io sono sostanza primordiale. Io sono in eternità.
0: Der ewige.
1: L'Eterno
0: ist die universelle.
1: È la forza universale ed eterna in me.
0: Seele und Mensch.
1: L'anima e l'uomo attingono alla sostanza primordiale, alla vita.
0: Ich bin das Leben.
1: Io sono la vita.
0: Ich erwache im Bewusstsein des Ewigen.
1: Mi risveglio nella coscienza dell'Eterno e lo spirito che fluisce in eterno scorre ora più intensamente dentro di me.
0: Der Geist Gottes speist meine Seele.
1: Lo spirito di Dio alimenta la mia anima e ristora ogni cellula del mio corpo.
0: Ich bin im Geiste Gottes erwacht.
1: Io mi sono risvegliato nello Spirito di Dio.
0: Meine niederen Gedanken,
1: i miei pensieri meschini si allontanano sempre più da me.
0: Meine Sinne veredeln sich.
1: I miei sensi si nobilitano.
0: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
1: Io sono spirito del suo spirito. Amore del suo amore.
0: Ich bin Kraft und machtvoll durch den in mir wirkenden Geist.
1: Io sono pieno di forza e potenza grazie allo spirito che opera in me. Affermo la sostanza primordiale del mio essere.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.
0: Das Niedere schwindet.
1: Le cose infime scompaiono.
0: Hohe Kräfte lassen mich erkennen.
1: Forze superiori mi fanno comprendere che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
0: Ich erwache mehr und mehr.
1: Mi risveglio sempre più alla coscienza della sostanza primordiale. La fonte dell'eterno amore scorre dentro di me.
0: Die Partikel meiner Seele.
1: Le particole della mia anima e le cellule del mio corpo si purificano nella sostanza primordiale, nello spirito.
0: In mir erwachen edle Gedanken.
1: In me si risvegliano pensieri e sentimenti nobili e una vita nella virtù. Io sono il Figlio immortale dell'Altissimo.
0: Es wird still in mir.
1: In me si fa silenzio. L'eterna corrente, la sublime coscienza della mia anima mi libera dall'inquietudine che ancora si trova in me.
0: Ich werde still.
1: Io divengo silenzioso. Le sensazioni ed i pensieri del mondo che riaffiorano di tanto in tanto si allontanano sempre più da me.

prima del mio eterno essere e amore. Dall'amore si effonde il silenzio. Io sono silenzio.

0: spirito. Io sono luce della sua luce.
1: Der Urgrund meines ewigen Wesens.
0: L'amore, l'origine del mio eterno essere, mi ammonisce affinché io viva in modo puro e virtuoso. L'amore eterno mi aiuta a risolvere le mie pene e le mie preoccupazioni. Mi riconosco nella vita, nell'amore di Dio. Io sono la vita che proviene da Dio. La vita eterna. L'amore trasforma l'irrequietudine in calma. I pesi in forza di sostegno. La malattia in salute.
1: Ich bin aus dem Geiste Gottes.
0: Io provengo dallo Spirito di Dio.
1: Ich atme tief und
0: respiro profondamente e liberamente.
1: Der erweckende Strom.
0: La corrente che mi risveglia, la salvezza della mia anima, pervade ogni particola dell'anima ed ogni cellula del mio corpo. La luce di Dio splende dentro di me. Percepisco il chiaro raggio dell'amore divino e la sua forza che mi riscalda. Immerso nella luce del Cristo, sento l'eterna forza in me.

un figlio di Dio che esiste in eterno, che vive in eterno. La luce del Cristo mi pervade. Il mio corpo è leggero e pieno di slancio. La luce della divinità mi vivifica. La luce della divinità mi rende sempre più libero da tutti gli influssi dell'ambiente che mi disturbano. Respiro il soffio dell'Onnipotente, la sua eterna forza. La luce di Dio irradia anima e corpo. Io sono ricolmo della luce della divinità. Io sono libero. Io sono in armonia. Io sono esistenza divina.

corpo sono pervasi dalla luce della divinità. Sono lontano dai pensieri e dai sentimenti terreni. Risvegliato nel Cristo, penso, vivo ed agisco in Lui. Io sono nel Cristo e il Cristo è in me. Io sono rinato nel Cristo. Che io possa vivere completamente in Cristo e permanere in Lui. Quiete e profonda pace mi inondano.

0: erwacht in Christus.
1: Mi sono risvegliato nel Cristo.
0: Im Bewusstsein der Göttin.
1: Io sento, penso, parlo ed agisco nella coscienza dell'amore divino. Affermo l'assoluto in me. Io sono in Dio e Dio è in me.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
0: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Wer ist denn dieser große Gott?
1: Chi è questo grande Dio?

0: Lo Spirito in noi è il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
1: Lass ab von all den Gedanken.
0: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi. Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così Egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore, gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
1: So rufe ich in unser Herz hinein.
0: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza, affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
1: Wendet euch nicht ab von ihm.
0: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
1: Wendet euch ihm zu.
0: Rivolgetevi a lui.
1: Im Herzen euren Nächsten mit.
0: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
1: In diesem Bewusstsein,
0: in questa consapevolezza,
1: in ein tiefes,
0: dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi, dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza, e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
1: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
0: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia.
1: Gehen wir gemeinsam in ein stilles Gebet.
0: Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida.
0: Jesus, der Christus,
1: Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano ora nel presente, che ci tengono in un certo senso prigionieri. E come sarà il nostro futuro? Diciamo, chi lo può sapere? Tuttavia, il nostro passato può essere il nostro futuro, eventualmente in una forma diversa, ma in situazioni simili. Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera. Noi stessi abbiamo la possibilità di decidere come sarà il nostro futuro. Gesù di Nazaret ci insegnò: per me o contro di me. Quindi per il Cristo o contro il Cristo. Ma la sola fede in Lui non porta a nulla. Il futuro non dipende nemmeno dalle nostre preghiere, da quanto sono lunghe, o da quante volte preghiamo, o da una fede passiva nel Dio Creatore, che è appunto colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo Spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo, lo spirito dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret.

0: Wer die goldene Lebensregel des Jesus von Nazareth
1: chi applica giorno per giorno la regola d'oro di Gesù di Nazareth infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me, per la vita o contro la vita. Cari amici, permettetemi di augurarvi tante giornate piene di forza e la fiducia che lo Spirito libero è con voi, con tutti noi, in questa consapevolezza vi auguro ogni bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen guten Morgen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un buongiorno. Vi siete svegliati bene oppure non molto bene? Ciò che è bene porta sempre in sé la gioia. E sicuramente anche in questa giornata ci saranno molte cose buone per voi. Che cosa ne dite di riproporvi di trovare il bene in voi e in ciò che vi circonda? E scoprirete così tante cose che vi daranno gioia.

0: machen wir uns immer wieder bewusst.
1: Prendiamo continuamente coscienza che Dio è presente per aiutarci. Dio, lo Spirito della Verità, desidera aiutarci e servirci. Egli desidera che noi stiamo bene. Desidera che diveniamo sani e restiamo sani. Desidera che siamo felici, poiché Egli è la felicità. Egli desidera che siamo pacifici e gioiosi, poiché Egli è la pace e la gioia. Prendiamone coscienza sempre più nella vita quotidiana. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, ovunque c'è Dio presente. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve e desidera il meglio per noi, poiché Egli è nostro Padre.

0: wo die Wahrheit ist, ist alles offen und offenbar.
1: Dove c'è la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Soltanto chi deve nascondere ciò che non è la verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. Giungeremo così anche a noi stessi e al nostro vero sé, in Dio. Se siamo pervasi dalla verità e siamo quindi totalmente veritieri, allora saremo anche altruistici, impersonali e sicuri. E quindi avremo anche la forza e da essa il coraggio di esprimere e richiamare ogni cosa in modo impersonale, a seconda della situazione e del livello di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale e formula tutto in modo impersonale. La verità è sempre il collegamento, non esclude alcuna persona, poiché la verità è allo stesso tempo

0: alles ist in Gott geeint.
1: Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, allora ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo.
0: Wahrheit ist auch Klarheit.
1: La verità è anche chiarezza, e la chiarezza, ossia la verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale, e per questo è anche la cosa più grande.

0: Gott ist die Freiheit und wir sind seine Kinder, nicht Vasallen oder Hörige.
1: Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi figli di Dio ed eredi del regno eterno. L'uomo ha reso se stesso ciò che è oggi. Con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e opere. Ogni uomo decide ogni attimo di se stesso. In ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, ci decidiamo per i nostri aspetti umani, per ciò che è satanico. E in tal caso saremo soggetti alla legge della caduta, oppure ci decidiamo per Dio e cresceremo così sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale.

0: Allerdings sollten wir uns bewusst machen,
1: tuttavia dovremmo prendere coscienza che se accettiamo la legge divina, allora ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani che affiorano in noi per poter divenire ciò che ascoltiamo, ciò che leggiamo e approviamo. Dio ci indica i nostri errori. Lui stesso non risolve il nostro problema. Se Egli risolvesse il nostro problema, noi non riconosceremmo noi stessi e continueremmo a ripetere lo stesso errore. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, quindi noi tutti possiamo sperimentarci nelle situazioni della giornata. Tuttavia, prendiamo continuamente coscienza che Dio è, Egli è sempre presso di noi. E questa consapevolezza, Dio è, dovrebbe mettere radici in noi. E così avremo il miglior aiutante al nostro fianco.

0: blicken wir am Mittag auf den Vormittag zurück.
1: Se a mezzogiorno rivediamo la nostra mattinata e facciamo rivivere in noi le diverse situazioni, riconosceremo nel nostro animo come ci siamo comportati, se abbiamo agito in base alle leggi divine oppure in base alla nostra volontà. Se siamo ancora inquieti e agitati, dovremmo sistemare ciò che ci ha resi inquieti prima di andare a pranzo. Se abbiamo sistemato, nel nostro cuore ci sarà di nuovo gioia, la pace ci avvolge e così possiamo mangiare in modo consapevole e iniziare il pomeriggio in modo consapevole e pieni di forza. Alla sera, al termine della giornata di lavoro, dovremo rivedere ancora una volta la giornata e chiederci come ci siamo decisi nelle diverse situazioni. Per Dio oppure contro Dio? Possiamo sistemare con l'aiuto del Cristo gli aspetti poco buoni che riconosciamo. In noi entreranno così di nuovo forza e gioia e le potremo portare anche nella nostra famiglia oppure dai nostri amici, a seconda di ciò che abbiamo pianificato per la serata. La forza e la gioia ci doneranno anche un buon sonno e al mattino ci faranno iniziare ben riposati una nuova giornata. Vi auguro di tutto cuore una buona giornata che porta buoni frutti secondo le leggi divine. Se lo desiderate, potrete ascoltarci anche domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità. Non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori che ci seguite alla radio e alla televisione, cari amici degli animali, vi salutiamo a questa terza parte della nostra serie di trasmissioni dal titolo Vegetariani, eretici senza Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del fatto che i primi cristiani erano pacifisti, rifiutavano di andare in guerra e proteggevano gli animali, secondo l'esempio dato da Gesù di Nazareth. Essi si basavano sul comandamento di Dio che dice «non uccidere» e si rifiutavano di mangiare la carne delle altre creature. Tutti gli insegnamenti di pace e di amore per tutte le creature dati da Gesù di Nazareth vennero però falsificati e sostituiti con dogmi, riti e con una casta sacerdotale di una religione esteriore del culto che è stata imposta agli uomini, spesso con minacce e con una violenza brutale. Le persone che vivevano in modo vegetariano venivano pertanto definite come eretici senza Dio. Venivano perseguitate e molte di esse furono sterminate senza pietà. Il maestro della Chiesa Tommaso d'Aquino stabilì per la sua Chiesa che gli animali non avrebbero un'anima immortale. Il padre della Chiesa Agostino parla addirittura di animali irrazionali, con l'unico scopo di servirci con la loro vita e la loro morte. E in seguito al contributo dato da Josef Ratzinger nell'odierno catechismo cattolico, oggi la Chiesa insegna, e ora cito, al numero 2417, è quindi legittimo servirsi degli animali per provvedere al nutrimento e per confezionare indumenti. Le sperimentazioni mediche e scientifiche sugli animali, se rimangono entro limiti ragionevoli, sono pratiche moralmente accettabili. Fine della citazione del catechismo. Le conseguenze di questa dottrina, che è contro la vita, sono la crudeltà inimmaginabile nei confronti degli animali e un bagno di sangue di dimensioni mostruose. La macellazione brutale di miliardi di animali ogni anno solo perché l'uomo mangia carne per tradizione. Gli animali soffrono in un modo brutale e subiscono terribili tormenti che vengono inflitti loro dagli uomini. Basta pensare agli animali utilizzati nei laboratori di sperimentazione, oppure pensiamo agli animali selvatici che cadono vittime della pratica assurda della caccia. I pesci, una volta strappati fuori dall'acqua, finiscono per soffocare con una terribile agonia nelle reti o catturati all'amo della lenza. Grosse balene spesso vengono squarciate mentre sono ancora in vita. In 44 paesi di questa terra si mangia la carne di cani e spesso essi vengono spellati vivi perché si dice che così la carne avrebbe un gusto migliore.
0: Weil sie dann angeblich besser schmecken sollen. Robbenbabys.
1: I piccoli di foca che riescono appena a muoversi sul ghiaccio vengono uccisi a bastonate o con il fucile davanti agli occhi delle loro madri che gridano, da uomini rozzi che si definiscono cacciatori di foche. E questo solo per poter strappare loro la pelle, spesso anche in questo caso mentre sono ancora vivi. Cari amici, in questa terza parte della nostra serie di trasmissioni desideriamo prendere in esame in modo più approfondito la produzione della carne, affrontando in particolar modo le seguenti domande. Come viene prodotta la carne? Chi è al corrente di ciò che avviene nei macelli di questo mondo? Chi sa che cosa accade agli animali e anche agli uomini nei macelli?
2: L'umanità, con i suoi eccessi che possono veramente essere definiti satanici, degrada ovunque la vita degli animali al ruolo di oggetti privi di sentimenti. Ogni giorno essi vengono ammazzati in modo brutale e smembrati mentre sono ancora vivi. Temple Grandin, che esegue verifiche nei macelli, scrive che nel 25% dei macelli sono stati riscontrati abusi degli animali così gravi da non superare l'ispezione. Informatevi, guardate bene che cosa accade. Anche in internet ci sono tante pagine web che descrivono questa crudeltà. Ci sono molti libri e tante fonti di informazione, in particolare per quanto riguarda gli allevamenti intensivi e la macellazione in massa di animali. Queste informazioni dovrebbero essere sufficienti per indurre chi ha ancora almeno un minimo di coscienza per i valori etici e morali e un po' di buona volontà a riflettere seriamente, chiedendosi se la strada del vegetarianesimo non potrebbe costituire una via di uscita da queste cose orripilanti.
1: Tuttavia sembra che l'influsso esercitato da secoli dalle chiese e le minacce imposte agli uomini dai precetti ecclesiastici, in particolar modo l'insegnamento terribile di una presunta dannazione eterna di cui Gesù non ha mai parlato, si siano ancorati profondamente come paura nel subconscio dei popoli, tanto che non tutti gli uomini riescono a riconoscere chiaramente che la terribile brutalità con cui oggi si sfruttano e si maltrattano gli animali e la natura ha le sue radici nei culti sacerdotali arcaici e negli insegnamenti dogmatici delle istituzioni ecclesiastiche. Esse hanno abusato della definizione di cristiane, servendosene per i loro culti e per le loro tradizioni pagane, oltre che per giustificare il mostruoso cannibalismo di animali che viene praticato in tutto il mondo, e questo soprattutto sulla base delle affermazioni che disprezzano la natura, fatte dai padri della Chiesa Agostino e Tommaso d'Aquino.
2: Jonathan Safran scrive nel suo libro «Se niente importa, perché mangiamo gli animali?» L'allevamento degli animali contribuisce al surriscaldamento globale per un 40% in più rispetto a tutto il settore mondiale dei trasporti, diventando così la causa numero uno del cambiamento climatico.
1: E più avanti, ora cito, uno zoologo che si occupa degli animali da macello ha valutato le capacità cognitive dei suini. Essi erano in grado di imparare dei giochi con la stessa rapidità degli scimpanzé, dimostrando una sorprendente capacità di rappresentazione astratta.
2: E scrive inoltre a senso, chi mangia carne può scegliere soltanto tra crudeltà e distruzione ecologica da un lato e rinunciare a mangiare animali dall'altro.
1: E più avanti leggiamo, anche nei mattatoi in cui la maggior parte delle bestie muore in fretta, si fa fatica ad immaginare che passi un giorno senza che un certo numero di animali vada incontro ad una fine delle più orribili, forse decine, centinaia, migliaia ogni giorno. Gli si spara un chiodo d'acciaio nel cranio e a volte il chiodo si limita a intontire solo l'animale o si risveglia in fasi successive della lavorazione.
3: Tiere bluten aus.
2: Si dissanguano, si scuoiano e si dissezionano animali ancora coscienti. Succede di continuo e i produttori e il governo lo sanno. Molti impianti chiamati in causa per avere dissanguato, scuoiato e smembrato animali vivi si sono difesi dicendo che si tratta di pratiche diffuse nell'industria del macello. Cari amici, ripetiamo, si sono difesi dicendo che si tratta di pratiche diffuse nell'industria del macello. Nel libro si dice ancora, ha senso, che dopo aver condotto una verifica sull'intero ramo industriale, l'indagine ha rivelato che la stragrande maggioranza dei mattatoi non era in grado di rendere incoscienti al primo colpo i bovini con regolarità.
1: Un ispettore, Temple Grandin, che ha eseguito numerose verifiche nei macelli, ha sostenuto che persone normali possono assumere atteggiamenti sadici a forza di fare un lavoro disumano come macellare in continuazione.
2: Nel libro di Jonathan Furs, Se niente importa, perché mangiamo gli animali, viene riportato il seguente racconto di un addetto ai lavori. Ho visto migliaia e migliaia di bovini andare vivi al processo di macellazione. Possono viaggiare lungo la linea per 7 minuti ed essere ancora vivi. Io ero allo scuoiamento del fianco ed erano ancora vivi. Lì si strappa via tutta la pelle dal collo in giù.
3: vom Hals abwärts abgezogen.
2: Cari amici, avete ancora voglia di mangiare carne?
0: Ein weiterer Arbeiter berichtet.
1: Un altro addetto ai lavori racconta: molte volte, quando lo scuoiatore gli incide la testa di lato, scopre un animale ancora cosciente che continua a scalciare con violenza. Allora lo scuoiatore gli conficca un coltello dietro la testa e gli recide il midollo spinale.
3: Ich zitiere weiter.
2: E continuo a citare. Dopo lo scuoiateste, prosegue fino al punto in cui un addetto taglia via la parte inferiore degli arti. Quelle che ritornano in vita sembra che cerchino di arrampicarsi sul muro. E quando arrivano al taglio delle zampe, beh, non è che l'addetto ha voglia di aspettare a fare il suo lavoro finché non arriva qualcuno a dare alla mucca un altro colpo di pistola. Per cui le taglia le parti inferiori delle zampe con le cesoie e basta. E allora la mucca impazzisce, si mette a scalciare dappertutto. Gli animali poi vengono tagliati in mezzene, ossia in due parti. A quel punto assumono finalmente l'aspetto stereotipato del manzo. Cari amici, buon appetito. Gustatevi pure il vostro piatto a base di carne.
0: Und über die Schweineschlachtung berichten Arbeiter, ich zitiere.
1: E un altro addetto ai lavori racconta quanto segue nella macellazione dei maiali. Giù nella fossa per il dissanguamento dicono che l'odore del sangue ti rende aggressivo. Questo è vero. Stai già comunque per ammazzarlo, ma non basta. Deve soffrire. Ci vai giù pesante, insisti, gli fai scoppiare la trachea, lo fai annegare nel suo stesso sangue, gli spacchi il naso, gli ho cavato un occhio. E una volta ho preso il mio coltello e ho tagliato via la punta del naso a un maiale. E così di seguito. L'elenco delle atrocità è ancora lunghissimo, ma vogliamo risparmiarlo. E allora, cari amici, abbiamo ancora voglia di mangiare carne?
3: Die Inspektorin Temple
2: Grandin, che svolge funzioni di controllo sui mattatoi, dichiarò di aver assistito ad atti di crudeltà deliberati che avvengono su base regolare nel 32% degli impianti visitati durante ispezioni annunciate. Cari amici, cosa succede quando le ispezioni non vengono annunciate? Ovvero quando gli addetti non avevano il tempo di rimuovere i problemi peggiori?
1: E più avanti leggiamo: gli esseri umani non possono essere tali e tantomeno comportarsi in modo umano nelle condizioni imposte dall'allevamento e dalla macellazione industriali. Ripeto, gli esseri umani non possono essere tali e tantomeno comportarsi in modo umano nelle condizioni imposte dall'allevamento e dalla macellazione industriali.
2: Nel settimanale di Zeit del 23 dicembre 2012, nel suo articolo intitolato «I macellai», Gunhild Lütke scrive quanto segue sulla macellazione dei maiali. Nei grandi mattatoi industriali i maiali vengono trasportati di sotto in grossi container appesi. La fossa riempita di gas stordisce gli animali. Una volta tornati di sopra, vengono buttati fuori dal container e appesi. Viene quindi recisa la vena giugulare in modo che si dissanguino e muoiano. Normalmente. A volte gli animali muoiono con un'agonia particolarmente atroce, proprio perché non si dissanguano come previsto. In questo caso finiscono ancora vivi nell'impianto, dove vengono scottati per rimuovere lo strato corneo della pelle e le setole. A volte però lo stordimento non funziona bene. Fine della citazione. Cari amici, buon appetito.
4: Und weiter
1: E l'articolo continua: già diversi anni fa il professor Klaus Tröger dell'Istituto Max Rubner denunciò gli abusi sugli animali in diversi mattatoi. Con alcune ispezioni si è infatti constatato che in Germania ogni anno vengono scottati vivi circa 500.000 di maiali e sono 200.000 i bovini sui quali il primo colpo con la pistola a proiettile cattivo per stordirli non ha effetto, tanto che si deve sparare più volte agli animali e non si riesce ugualmente a stordirli in modo duraturo.
2: Nonostante la situazione sia nel frattempo migliorata, come si afferma, non si può comunque escludere che, e ora continuiamo con la citazione, siano stati scottati vivi dei maiali perché non erano completamente dissanguati. E in effetti, quando passano attraverso il tunnel, dove vengono scottati con il vapore negli impianti moderni, è atroce sentirli scalciare contro le pareti per il dolore. Cari amici, vi auguriamo di nuovo buon appetito e gustatevi il vostro piatto a base di carne.
1: Continuiamo a citare dal settimanale Die Zeit del febbraio 2012. La fase più terribile per gli animali inizia quando escono dall'impianto di stordimento. A quel punto vengono appesi e trasportati alcuni metri più avanti fino alla jugulazione. L'addetto però in genere non vede se fuoriesce abbastanza sangue e gli animali sono veramente morti. Avviene spesso che un singolo addetto debba sgozzare 750 maiali ogni ora. Gli restano quindi solo pochi secondi per praticare il taglio. E può anche succedere che un addetto alla jugulazione non veda un maiale che finisce così, vivo, nell'impianto dove viene scottato. Fine della citazione. Cari amici, buon appetito.
2: La vita di un maiale da ingrasso finisce in modo altrettanto atroce di come è iniziata. Questo è il tema di un articolo scritto da George Entscheid dal titolo Gli allevatori, pubblicato sempre nel settimanale di Zeit del 23 febbraio 2012. In questo articolo descrive cosa accade ai maiali appena nati di sesso maschile. I maialini di sesso maschile, così scrive, vengono sottoposti a una procedura particolare. Un addetto li afferra per la zampa posteriore e pratica due tagli con un coltello nella pelle rosso pallido nel punto in cui sono celati i testicoli. Il maialino, che ha al massimo 7 giorni, grida in modo pietoso. I condotti spermatici devono essere recisi con una lama, ma a volte i sottili condotti vengono semplicemente strappati. Si deve fare in fretta. Il tempo è denaro. La ferita resta aperta. Solo a questo punto al maialino viene iniettata una sostanza che lenisce il dolore per alcune ore. Ma le sue sofferenze non sono ancora finite. In una seconda fase di lavoro gli viene amputato il codino con un coltello bollente e gli vengono limati i denti canini. Queste due pratiche servono a impedire che gli animali si mordano via la coda reciprocamente, cosa che tendono a fare perché non hanno la possibilità di comportarsi come sarebbe per loro naturale, dato che si trovano in enormi stalle senza diversivi e attrezzate per la massima efficienza. Fine della citazione di Georg Entscheid.
1: Cari amici all'ascolto, tutta questa sofferenza che abbiamo appena descritto in poche parole si perpetra ogni minuto, ogni ora, ogni giorno, non solo nelle stalle della Germania, negli impianti industriali per i macelli. Ora, proprio in questo momento, mentre siete seduti davanti al televisore, mentre giocate con i vostri bambini o i vostri nipotini che vi danno gioia, mentre lavorate, mentre dormite, questo comportamento crudele e brutale nei confronti di altre creature continua senza tregua nelle stalle di tutto il mondo. Cari amici, gustatevi il vostro piatto a base di carne.
2: Nell'articolo di George Entscheid si legge ancora: per il ministro tedesco dell'agricoltura, signora Ilse Aigner, ogni nuova stalla è invece un successo. quale membro del Partito Democristiano CSU, intende fare della Germania una delle principali nazioni per l'esportazione della carne, in grado di competere con il Brasile e gli Stati Uniti. Fine della citazione.
1: I partiti che si definiscono cristiani pongono in genere una C nel loro nome che sta per cristiano. Di fronte alle sofferenze inflitte agli animali che abbiamo appena descritto, anche questa C costituisce uno scherno nei confronti del Cristo Dio e di tutte le sue creature. È uno scherno e una derisione del nome di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Come del resto anche le leggi per la protezione degli animali spesso sono uno scherno nei loro confronti.
2: Cari amici, chi desidera ulteriori informazioni su questo argomento ne potrà trovare molte in internet. Diverse organizzazioni per la protezione degli animali, siti sul vegetarianesimo, fatti sulla caccia, sull'industria delle pellicce e sugli allevamenti intensivi mostrano più che chiaramente tutte le atrocità che avvengono. E teniamo presente che non è possibile essere amici degli animali e mangiare gli animali. Le due cose si escludono reciprocamente. Non voltatevi dall'altra parte. Guardate cosa viene fatto con gli animali. E sono miliardi. Non mangiate carne. Non mangiate la sofferenza degli animali.
1: Gesù il Cristo dice nel libro: questa è la mia parola. In verità vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici cruenti e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che vengono macellati dagli uomini.
2: Gesù il Cristo disse anche a Senso: prima insegnate e poi battezzate. Ma le chiese hanno invertito gli insegnamenti di Gesù di Nazareth e lo hanno fatto chiaramente per motivi puramente politici e di potere. Ora si afferma: prima battezzate e fatelo con il neonato che non è ancora responsabile di se stesso, sotto la minaccia della dannazione eterna per i genitori nel caso in cui non vogliano far battezzare il bambino. Ma Gesù di Nazareth non ha insegnato queste cose.
1: Già a suo tempo Gesù di Nazareth parlò in modo chiaro a tante persone del popolo, ma in primo luogo alla casta sacerdotale. E ora cito dal Vangelo di Giovanni: perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, voi che avete per padre il diavolo, e potete compiere i desideri del padre vostro? Egli è stato un omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. E se dico la verità, perché non mi credete? Chi proviene da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non provenite da Dio. Fine della citazione. E ora chiediamoci che cosa avviene oggi. Rendiamoci conto che se si fosse messo in pratica passo per passo il discorso della montagna di Gesù, anche nei confronti della natura e degli animali, questo avrebbe potuto evitare la fine dell'umanità a causa del collasso climatico. Tuttavia, dato che i popoli sono stati guidati per 2000 anni sulla strada sbagliata, oggi l'umanità si trova sull'orlo del precipizio, come non lo è mai stato. In realtà si trova già con un piede nel precipizio. Stiamo soltanto aspettando quanto tempo ci vorrà prima che precipiti. Questo è ciò che affermano scienziati famosi come Lovelock, Fenner e Gwynne Dyer. Questo è chiaramente il risultato degli insegnamenti delle chiese istituzionali che si dicono cristiane, della sete di potere egoista di una casta sacerdotale che in realtà ha continuamente disprezzato e addirittura combattuto e che disprezza e combatte ancora oggi la vita delle creature e gli insegnamenti del Cristo Dio, del cui nome si serve ancora oggi.
2: Alcune donne e uomini coraggiosi cercarono invece in continuazione di spiegare la verità al popolo. Ciò avvenne tramite grandi personaggi che, malgrado tutti gli ostacoli opposti loro dalle chiese, denunciarono in modo chiaro e inequivocabile i veri valori delle chiese. Sono le loro opere. Rendiamoci conto che qualsiasi progresso nella storia dell'umanità è sempre stato conquistato opponendosi all'influsso delle chiese.
1: Quando è che le chiese si sono mai impegnate per gli interessi del popolo o per la natura e gli animali? La storia ci insegna che è avvenuto il contrario, ossia che le chiese hanno sempre e solo indottrinato, sfruttato e represso il popolo, mettendosi in combutta con i governanti del rispettivo tempo. E ciò avviene ancora oggi. E ciò nonostante la maggior parte degli uomini trovi ancora normale che queste chiese si possano definire ancora oggi cristiane, malgrado quasi tutti sappiano che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth sono ben diversi da ciò che le chiese ne hanno fatto nel corso della storia, con il fuoco e con la spada, con l'inganno e con la menzogna. E questo solo perché il buon nome di Gesù di Nazareth, ossia la definizione di cristiano, non è tutelata da diritti. È invece interessante notare che le definizioni cattolico e protestante sono invece tutelate legalmente.
2: Potremmo elencare una lunga lista di personaggi famosi che hanno denunciato la Chiesa e l'assassinio degli animali. Desideriamo citarne alcuni, come Johann Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant, Federico il Grande, Albert Einstein, François Voltaire, Heinrich Böll, Otto von Bismarck, Friedrich Schiller, Albert Schweitzer, Heinrich Heine, Bertolt Brecht, Jean Cocteau, Leo Tolstoi, Napoleone, Karl-Heinz Deschner, Friedrich Nietzsche e tanti, tanti altri ancora. E molti di questi cosiddetti grandi personaggi, ovvero personalità di fama mondiale, hanno parlato a favore degli animali e contro l'uccisione degli animali.
1: Cari amici, leggiamo ora alcune citazioni di questi personaggi. Iniziamo con Karl-Heinz Deschner, che scrive: «Ogni persona che esce dalla Chiesa è per me un raggio di speranza. Chi non mangia più alcun animale è mio fratello». Ed inoltre: «Ovunque l'uomo si arroghi il diritto di sacrificare un animale per un determinato scopo, non commette soltanto un'ingiustizia, bensì un crimine». Karl-Heinz Deschner affermò anche quanto segue e portò anche delle prove di questo. «Dopo essermi occupato a lungo della storia del cristianesimo, nei tempi dell'antichità, nel Medioevo, e nei nostri tempi, incluso e in modo particolare nel XX secolo, non conosco alcuna organizzazione del mondo che si sia gravata di crimini per così tanto tempo e in modo così terribile

0: spaventose verso milioni di creature innocenti? La miseria degli uomini durerà finché gli animali grideranno i loro lamenti verso il cielo.
1: E Johann Wolfgang von Goethe scrisse: «Nei precetti della Chiesa ci sono tante cose assurde, ma la Chiesa vuole il dominio e per questo deve avere una massa rabbonita che si inchina e che è propensa a lasciarsi dominare. La cosa che l'alto clero con le sue ricchezze teme più di tutte è l'istruzione delle masse».
2: Hören wir was François Voltaire sagte.
0: E sentiamo cosa dice François Voltaire. Che cosa ci può essere di più disgustoso di nutrirsi continuamente di carne di cadaveri?
1: Immanuel Kant constatò: la porta stretta e il cammino stretto che conducono alla vita sono costituiti da un cambiamento della vita verso la bontà. La porta e la via larga che molti percorrono è la Chiesa.
0: Jonathan Safran Foer scrive: quando il comportamento degli animali sembra indicare un'intelligenza troppo sviluppata, si preferisce ancora definirla come istinto.
1: Il re di Prussia, Federico il Grande, affermò: permettetemi di dire che le religioni dei nostri tempi assomigliano alla religione del Cristo così poco come a quelle degli Irochesi. Gesù predicò la tolleranza, mentre noi perseguitiamo. Gesù predicò dei buoni insegnamenti morali e noi non li viviamo. Gesù non ha mai istituito dei dogmi, ma ci hanno pensato i concili a farlo. Un cristiano del terzo secolo non assomiglia più per niente a un cristiano del primo secolo.
0: Albert Einstein fa il punto della situazione dicendo: nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E Heinrich Heine non si fa problemi a esprimere le cose in modo chiaro, affermando: se non ci fosse una religione di Stato di questo tipo, se non esistesse la prevaricazione di un dogma e di un culto, la Germania sarebbe unita e forte e i suoi figli sarebbero gloriosi e liberi. Invece la nostra povera patria è lacerata a causa di una diversità di fede che divide il popolo in partiti religiosi nemici. Dappertutto c'è diffidenza. Dappertutto si denunciano eretici, si spiano gli animi, si va a vedere cosa sta scritto nei giornali delle chiese. Ovunque regnano odio settario e sete di convertire gli altri. E mentre litighiamo sui cieli, distruggiamo noi stessi sulla terra. E cosa avviene oggi?
1: Hermann Hesse affermò: le piante e gli animali innocenti sono stati messi da Dio nelle mani dell'uomo affinché egli li ami e viva insieme a loro come con fratelli e sorelle più deboli.
0: Cito George Sand: ci sarà un grande progresso nell'evoluzione della razza umana soltanto quando cominceremo a cibarci di frutti e coloro che si cibano di carne scompariranno dalla terra. Nel momento in cui supereremo i pasti cruenti a base di carne e la guerra, su questo pianeta sarà tutto possibile.
1: E la seguente affermazione di Napoleone: nelle religioni la teologia ha più o meno lo stesso posto delle sostanze tossiche tra i generi alimentari.
0: E Heinrich Böll disse: nella media dei suoi rappresentanti, il cattolicesimo tedesco è infimo fino ad arrivare a essere sporco e i suoi metodi sono stupidi e arrivano a essere sfacciati.
1: Richard Wagner pose la seguente domanda: che cosa ci aspettiamo da una religione se escludiamo la pietà per gli animali?
0: Riportiamo tre citazioni di Albert Schweitzer che disse: chi crede di essere cristiano perché va in chiesa si sbaglia. Non si diventa nemmeno un'automobile solo perché si sta in garage. E disse inoltre: rispetto per la vita vuol dire sdegno per l'uccidere. E ancora, ogni volta

0: volta che un animale viene costretto a servire l'uomo, le sofferenze che subisce riguardano tutti noi.
1: Helvetius disse quanto segue sulla Chiesa Cattolica. Quando si leggono le leggende sui santi, si trovano spesso nomi di migliaia di criminali che sono stati dichiarati santi.
0: Alcune affermazioni di Friedrich Nietzsche. Io condanno il cristianesimo. Io sporgo contro la Chiesa cristiana la più terribile denuncia che si possa fare. La considero come la massima corruzione immaginabile. Ha fatto di ogni valore una mancanza di valori. Ha trasformato ogni verità in una menzogna, ogni rettitudine in un'efferatezza dell'anima. Io ritengo che il cristianesimo sia una grande maledizione, un grande degrado interiore, un grande istinto di vendetta per il quale nessun mezzo è abbastanza velenoso, ambiguo, nascosto e infimo. Lo definisco come il marchio di infamia immortale dell'umanità.
2: Ich heiße es den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit.
0: E si ha ancora il coraggio di parlarmi delle sue opere umanitarie benedette. Aiutare a superare una situazione di emergenza andrebbe contro i suoi vantaggi più ambiti. Ha sempre vissuto di situazioni di emergenza, le ha create per immortalare se stessa. E ancora, abbiamo quindi un ordinamento ecclesiastico con sacerdoti, teologi, culti, sacramenti, in breve tutto ciò contro cui Gesù di Nazareth ha combattuto. Questo è ciò che ha affermato Friedrich Nietzsche.
1: Christian Morgenstern ammonì: guai agli uomini se nel giorno del giudizio universale ci sarà un solo animale a giudicare.
3: Un citato von Wilhelm Busch.
0: E ora citiamo Wilhelm Busch: ci sarà una vera cultura umana soltanto quando sarà considerato cannibalismo non solo cibarsi di carne umana, ma di ogni tipo di carne.
1: E Otto von Corvin scrive: per quanto i vicari di Dio si siano comportati in modo maligno, gli uomini stupidi non se ne sono accorti. Principi e popoli si sono lasciati sfruttare dai papi, baciando addirittura umilmente la scarpa a questi tiranni.
0: Sir Paul McCartney disse quanto segue: se qualcuno cerca di salvare il pianeta, tutto ciò che deve fare è smettere di mangiare carne.
1: E Bertrand Russell affermò: è possibile che l'umanità si trovi sulla soglia di un'epoca d'oro. Se è così, è tuttavia necessario uccidere prima il drago di guardia all'entrata, e questo drago è la religione.
0: Un'altra citazione. Erich Fromm, psicanalista di fama mondiale, fece il punto della situazione nel seguente modo: la Chiesa ha il compito di impedire alle masse di divenire psichicamente autonome, di intimorirle intellettualmente e di portarle alla sottomissione infantile socialmente necessaria nei confronti dei regnanti. Fine della citazione.
3: Was denken Sie?
1: E cosa pensate voi? Come mai così tanti pensatori e filosofi, artisti, uomini di Stato, scienziati, ovvero l'elite spirituale dei popoli, hanno scritto e scrivono in modo così coerente riguardo alle chiese e agli animali? Perché commemoriamo i loro anniversari senza riflettere sui valori per i quali si sono impegnati?
0: Cari amici, tante persone sanno o sentono, ma continuano a rimuovere questa sensazione, che il fatto di consumare senza riflettere può costituire una parte di colpa, una corresponsabilità, per esempio ai crimini commessi verso la natura e gli animali. Pertanto molte persone non sono la causa diretta di un crimine contro la natura, contro gli animali, ma molti sono coinvolti nella colpa per la sofferenza degli animali, per esempio perché, imitando gli altri come pecoroni, si cibano di parti di cadaveri di animali.
1: Forse qualcuno ora dirà: nella mia vita vivo per la maggior parte in modo conforme alle leggi. Cari amici, questo non lo vogliamo contestare a nessuno. Ma chiediamoci, ciò che le rispettive legislazioni nei singoli paesi o nei singoli stati ritengono come legale, è forse in grado di far fronte anche a dei principi spirituali, anzi universali e cosmici? È per esempio conforme ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazaret? Se confrontiamo la nostra vita, il nostro modo di pensare, parlare e agire con i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù, allora saremo ancora così convinti di poter affermare che viviamo la nostra vita ampiamente in modo conforme alle leggi?
0: Non inganniamoci, tante persone si rendono conto di avere dei sensi di colpa. Tuttavia, se la nostra coscienza non si fa più sentire davanti alla sofferenza inaudita di miliardi di creature e alla brutalità bestiale, per esempio ciò che avviene negli allevamenti intensivi o con gli esperimenti effettuati sugli animali, non possiamo forse affermare di non avere più una coscienza?
1: Riguardo questo punto, non siamo forse persone prive di una propria coscienza? E sembra che in questa categoria si possano inserire tante persone. Se il nostro cuore non si fa sentire di fronte a tutta la sofferenza e alla miseria, alla crudeltà, alla bestialità nei confronti degli animali e di altre persone, non si può forse affermare di non avere un cuore? Possiamo veramente dire di voler bene ai nostri figli e i nostri nipotini, se è chiaro che con ogni animale che mangiamo peggioriamo il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti?
0: A questo punto desideriamo riportare ancora una volta un'affermazione fatta da Jean Ziegler, relatore speciale della Commissione ONU per i diritti dell'uomo. Perché sono diventato vegetariano? Per diversi motivi. Una volta mi sono ammalato e la nuova dieta mi ha aiutato a guarire. Per questo continuo a seguirla. Il secondo motivo è il seguente. Il raccolto globale di cereali ammonta a circa 2 miliardi di tonnellate all'anno. Più di 500.000 tonnellate servono a foraggiare gli animali delle nazioni ricche, mentre stando a una statistica ONU, nei 122 paesi del terzo mondo ogni giorno muoiono di fame 43.000 bambini. Non voglio più essere parte di questa strage terribile. Non mangiare più carne è il minimo come punto d'inizio. Fine della citazione.
1: Vogliamo ripetere ancora una volta questa affermazione di Jean Ziegler. Non voglio più essere parte di questa strage terribile. Questa è la citazione. Ogni anno muoiono di fame più di 30 milioni di persone. Sono più di 1 milione alla settimana e decine di migliaia di persone al giorno. Si tratta veramente di una strage terribile. Ma la sofferenza indicibile inflitta agli animali a causa della produzione della carne viene approvata dalle chiese e gli allevamenti intensivi industriali vengono non solo accettati, ma a quanto pare addirittura sostenuti da funzionari ecclesiastici e da politici che si definiscono cristiani. Le terribili conseguenze negative del consumo di carne che si manifestano a livello mondiale e in particolare per le persone del terzo mondo vengono quanto sembra tollerate dalle chiese. Tutto ciò si potrebbe chiamare cattolico o luterano, però Gesù di Nazaret non ha mai insegnato queste cose.
0: Forse qualcuno ora penserà che questi crimini infami commessi verso l'uomo, la natura e gli animali vengono denunciati in modo un po' troppo chiaro, in particolare per quanto riguarda la grande responsabilità delle chiese. Qualcuno forse ora penserà: non fare questo baccano, anche se avete ragione. E in fondo anche il signor Vescovo XY è una brava persona. Lo è davvero? Chi tace davanti all'ingiustizia e ai crimini e li tollera addirittura volutamente può essere una brava persona? Considerando anche che si avvolge del mantello cristiano e inganna continuamente il popolo? Proprio chi ha un ruolo di guida nella Chiesa dovrebbe osservare per primo e con coerenza i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth come criteri per la sua vita. Tutto il resto, se ci si definisce cristiani, è un tradimento nei confronti del Nazareno, Gesù il Cristo. A parte il fatto che Gesù di Nazareth non ha nominato alcun sacerdote come suo successore, come si afferma in genere nella storia della Chiesa, che ne è stato del buon esempio che dovrebbero dare le guide delle Chiese, in particolare per quanto riguarda il vegetarismo e il cambiamento climatico? Oggi perfino ogni bambino sa che il consumo della carne è una delle cause principali della catastrofe climatica. Tuttavia nel libro «I cibi preferiti dei vescovi», pubblicato dalla casa editrice Bauer, si può leggere che quasi tutti i vescovi hanno una preferenza per i cibi a base di cadavere di un animale. La tavola dei vescovi viene imbandita con tutta la varietà di animali morti. E questo è il buon esempio che danno per quanto riguarda la sofferenza degli animali e il collasso climatico. Ognuno può chiaramente fare ciò che vuole, ma allora non dovrebbero definirsi cristiani, perché Gesù e i suoi seguaci, e anche coloro che facevano parte delle prime comunità, non mangiavano carne.
1: Ma come mai le guide delle chiese che dovrebbero essere d'esempio, in particolare le eminenze più altolocate, non prendono sul serio le parole di Dio date per mezzo dei profeti? Praticamente tradiscono palesemente gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Allora, anche coloro che erano vegetariani, come Pietro, Paolo e addirittura Gesù il Cristo, sono scomunicati dalla Chiesa cattolica come eretici senza Dio.
0: E perché ci si riferisce alle affermazioni fatte da sacerdoti e padri della Chiesa che oggi vengono spesso considerati come falsificatori malvagi della parola o addirittura criminali come Tommaso d'Aquino, Agostino, Costantino e Papa Giovanni III, prendendole come metro di misura valido, secondo le stime, per più di 1 miliardo di cosiddetti cristiani delle istituzioni? Perché Gesù il Cristo non ha insegnato tutto ciò?
1: Rendiamoci conto che la Chiesa Cattolica insegna quanto segue: tutti i vegetariani sulla terra sono ancora oggi eretici senza Dio, condannati alla dannazione eterna, perché Papa Giovanni III nel 500 d.C. nel primo sinodo di Braga condannò tutti i vegetariani con il seguente anatema: se qualcuno ritiene che i cibi a base di carne che Dio ha dato agli uomini per il piacere del loro palato siano impuri e rinunci ad essi, anatema sia. E prendiamo anche coscienza che nella raccolta di Neuner Rose, La fede della Chiesa nei documenti del Magistero, a pagina 56 si legge: se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta o non scritta, sia condannato.
0: Cari amici, ma Dio, l'Eterno, l'amore universale, non ha dato agli uomini cibi a base di carne per il piacere del loro palato. Il consumo della carne fa parte dei vizi degli uomini che hanno attribuito a Dio, alla vita universale, di aver l'autorizzazione di mangiare carne. Si tratta di una menzogna e di una falsificazione apportata dalla casta sacerdotale, come tantissime altre cose sono soltanto una pura falsificazione e presunzione per mantenere i popoli nella dipendenza. Chi è il padre della menzogna?
1: Ripetiamo ancora una volta: non si può essere amici degli animali e mangiare carne. Le due cose si escludono reciprocamente, e per questo i veri amici degli animali sono vegetariani o vegani e hanno voltato le spalle alla Chiesa e ai suoi insegnamenti che disprezzano la natura. Questi amici degli animali dicono: non guardate dall'altra parte, guardate invece che cosa viene fatto agli animali, a miliardi. Non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è veramente contrario alla legge della vita, che è Dio.
0: Sembra che la guerra distruttrice condotta contro la vita sulla Terra avrà fine soltanto quando il collasso climatico farà vedere i suoi limiti al mostro, alla bestia che è l'uomo, nel momento in cui l'umanità soccomberà atrocemente a causa delle catastrofi mondiali di dimensioni apocalittiche provocate dall'uomo stesso, ossia quando si autodistruggerà, e questo avverrà già nel corso di pochi decenni.
1: Già oggi viviamo in un mondo in cui regna una profondissima disuguaglianza e nel quale la povertà sta avanzando. E in Occidente tutto ciò avviene sotto la guida etica e morale delle cosiddette chiese cristiane, che sono ricchissime. Nel caso in cui non abbiate sentito bene, nel terzo mondo la terza guerra mondiale è già iniziata. Più di 1 miliardo di persone soffrono la fame e ogni giorno circa 142.000 persone muoiono di fame o per le conseguenze dirette o in parte perché le ricche nazioni industriali foraggiano i cereali al loro bestiame negli allevamenti industriali. Nonostante si sappia che la quantità di cereali necessaria per produrre 1 chilo di carne potrebbe nutrire tante, tante persone. Diamo in pasto agli animali così tanti cereali per ingrassarli per il consumo di carne che, se diventassimo tutti vegetariani, potremmo produrre abbastanza cibo per nutrire tutta la popolazione mondiale. E questa è e rimane effettivamente l'unica via per l'umanità per poter sopravvivere sulla Terra.
0: Sentiamo ancora una volta cosa disse John Ziegler, vegetariano e relatore speciale della Commissione ONU per i diritti dell'uomo, per il diritto al cibo. Già nel 2000 egli scrisse: chi ha soldi mangia e vive, chi non ne ha soffre la fame, diventa invalido o muore. 52 milioni di persone muoiono di fame ogni anno. Centinaia di milioni di persone muoiono per le conseguenze di malattie, epidemie e carenze dovute alla denutrizione. Decine di migliaia di persone diventano ciechi ogni anno a causa di mancanze nutrizionali. Fine della citazione. E sempre nel 2000 John Ziegler scrive ancora: i 4 cavalieri dell'apocalisse del sottosviluppo, la fame, la sete, le epidemie e la guerra, distruggono ogni anno più uomini, donne e bambini di quanto non abbia fatto in 6 anni la seconda guerra mondiale. Per i popoli del terzo mondo, come già detto, la terza guerra mondiale è già in corso. E John Ziegler scrive ancora: ogni anno decine di milioni di madri gravemente sottoalimentate mettono al mondo decine di milioni di bambini irrimediabilmente colpiti.
1: La Chiesa si impegna molto per la vita prima della nascita. Lo fa forse perché vuole battezzare i nascituri, assicurandosi così di ricevere in seguito i loro soldi. E perché intanto si disprezza la vita che è già nata sulla terra, sia che si tratta di uomini, della natura o degli animali? Forse questa non ha più alcun valore? E perché le chiese, che sono incommensurabilmente ricche, che nel corso della storia hanno arraffato centinaia di miliardi, non danno parte della loro ricchezza a coloro che soffrono, ai poveri, ma pretendono che siano sempre soltanto gli altri a dare? E quello che eventualmente danno, se lo danno, non sono nemmeno le briciole, nemmeno la goccia d'acqua su una pietra bollente di cui si parla spesso. E questo che ha insegnato Gesù di Nazareth. No, egli disse: è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Ognuno può credere quello che vuole. Coloro che fanno parte delle chiese si possono definire cattolici o luterani o quello che vogliono. Sarebbe per loro però sincero, dal momento che le chiese istituzionali, anche partiti che portano la C nel loro nome, non hanno più nulla a che fare con Gesù di Nazareth, mentre sono invece corresponsabili dell'indicibile sofferenza di altre persone, della natura e degli animali su questa terra oltraggiata. Perché quindi le chiese e i partiti con la C si definiscono cristiani, nonostante sia palese che servono altre forze? Come già detto, si possono definire luterani o cattolici, e così ognuno potrebbe riconoscere come stanno veramente le cose.
0: I seguaci di Gesù Cristo si impegnano per riabilitarlo. Credono nelle parole del Cristo Dio che, in base a quanto tramandato negli scritti apocrifi, parlò in modo molto chiaro, impegnandosi anche per gli animali e contro il consumo della carne. Ne parla per esempio un Vangelo che non fa parte della Bibbia tradizionale, dal titolo Il Vangelo di Gesù, conosciuto anche come il Vangelo della vita perfetta. Da questo Vangelo desideriamo leggere alcune affermazioni di Gesù di Nazaret. Gesù disse: ma io vi dico, non versate sangue innocente né mangiate carne. Siate onesti, amate la misericordia, agite rettamente e le vostre giornate saranno lunghe sulla terra. E ammonì dicendo: guai ai cacciatori, poiché essi stessi verranno cacciati. Fine della citazione.
1: Gesù disse: non sta scritto che in principio Dio destinò a tutti gli esseri in carne ed ossa di cibarsi dei frutti degli alberi, dei semi e delle erbe?
0: Leggo un'altra citazione del Vangelo di Gesù. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali, sono forse i suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccino di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se essa fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima.
1: Gesù chiarì in modo inequivocabile quando disse: Dio dà come nutrimento i cereali e i frutti della terra. E per l'uomo retto, questo è l'unico giusto cibo per il corpo.
0: Cari amici, ricordiamoci che gli animali sono i nostri fratelli minori. Anche gli animali, tutti gli animali, hanno contatto sociale tra loro. Gli animali vogliono bene ai loro piccoli e si prendono cura di loro. Gli animali possono soffrire per la morte di un altro, esprimono gioia, sono esseri vivificati e hanno una coscienza. Gli animali sviluppano profonde amicizie, hanno una percezione dei sensi finissima con la quale vivono in modo ancora più brutto il comportamento brutale degli uomini nei loro confronti. Gli animali sono intelligenti, tutti, senza eccezione. Anche gli animali hanno un'anima o un'anima parziale che continua a vivere dopo il decesso del loro corpo terreno.
1: E molti animali avrebbero un'aspettativa di vita di diversi decenni se la bestia che è l'uomo non li assassinasse già in tenera età, per poi, permettetemi di dirlo, divorarli. Sì, avete sentito bene. La carne degli animali che sono stati assassinati è per la maggior parte carne dei piccoli degli animali.
0: Ci ricordiamo cosa disse Christian Morgenstern. Guai agli uomini se nel giorno del giudizio universale ci sarà un solo animale a giudicare.
1: Gesù, il Cristo, disse: in verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati dagli uomini. In principio Dio diede a tutti come cibo i frutti degli alberi e i semi e le erbe, ma coloro che amavano se stessi più di Dio e dei loro simili pervertirono i propri costumi e inflissero malattie ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi.
4: So wünschen wir allen Zuschauerinnen und Zuschauern.
0: Auguriamo a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori la libertà in Dio, lo spirito libero dell'amore e dell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. La verità che ci rende liberi, dice, i precetti delle chiese, i riti, i dogmi e i culti sacerdotali, le chiese di pietra con tutto quello che contengono sono opere dell'uomo e non hanno niente a che fare con Gesù di Nazareth. Dio è in noi, in ogni uomo, in ogni anima. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Questa è la verità che ci rende liberi. Dio l'Eterno inviò agli uomini profetesse e profeti in tutti i tempi. Dio, l'Eterno, non inviò alcun sacerdote e nemmeno un papa. Dio, l'Eterno, inviò agli uomini Gesù, il Cristo. Egli insegnò a noi uomini le leggi del discorso della montagna affinché le mettiamo in pratica passo per passo nella vita quotidiana. Tutto il resto è opera umana. Cari amici, abbiamo parlato in modo chiaro di tanti, veramente tanti aspetti. Ma la sofferenza degli animali è così indescrivibilmente crudele che riteniamo giusto denunciarla con parole così chiare. Non vogliamo screditare personalmente nessuno, veramente nessuno, né criticare chi vive la propria vita seguendo al meglio la propria coscienza, come ritiene giusto. Tuttavia, noi seguaci di Gesù di Nazareth non accettiamo il fatto che questo comportamento brutale nei confronti delle creature di Dio venga portato avanti da molte persone abusando del nome di Gesù di Nazareth. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, cari amici degli animali, siamo arrivati al termine della terza e ultima parte della nostra serie di trasmissioni e speriamo che alcuni possano aver aperto ancora un po' la porta del proprio cuore agli animali. Auguriamo a tutti voi di prendere delle buone decisioni per la vostra vita e tanta forza per i prossimi tempi. Quando vediamo degli animali, ricordiamoci, sono i nostri fratelli minori nella grande creazione di Dio. Guardiamoli spesso negli occhi, profondamente. Dio, l'Eterno, l'amore universale, irradia forse verso di noi tramite i nostri fratelli animali le parole «Io sono in tutto e in tutti, anche nell'animale». Vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico.
0: Der Christus Gottesgeist im Urgrund.
1: Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento, per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato.

0: Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali li vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
1: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen.
0: Inspiriamo profondamente
1: und langsam
0: ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen.
0: Inspiriamo profondamente
1: langsam
0: ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen bis
0: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
1: und atmen
0: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
1: Wir atmen
0: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
1: und atmen
0: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
1: Dabei beobachten,
0: mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va.
1: Wir atmen tief.
0: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente.
1: Wir atmen tief.
0: Inspiriamo profondamente. Ed espiriamo lentamente.
1: Wir bleiben dabei.
0: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
1: Wir atmen ein.
0: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
1: Langsam atmen.
0: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
1: Wir entspannen.
0: Ci rilassiamo.
1: Unsere Gedanken,
0: i nostri pensieri si allontanano da noi.
1: Wir werden ruhiger.
0: Diveniamo più tranquilli.
1: Unser Gemüt wird
0: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
1: Unser Atem geht ruhig.
0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Wir empfangen.
0: Riceviamo.
1: Wir sind umgeben.
0: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
1: Helfende
0: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
1: Öffnen Sie sich für die nun.
0: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo. in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce.
1: Energie
0: di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. la forza vitale nel vostro corpo. Fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo.

parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: si sind gekräftigt.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
0: Heilende Ströme,
1: correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus
1: heilt. Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien
1: strömen. Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo. La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo. Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità. Non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore.
1: Darf ich Gabriele

0: fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio.
1: Darauf konzentrieren wir uns.
0: Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi.
1: Mein Ruf,
0: la mia chiamata,
1: der Christus Gottes,
0: il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro.
1: Öffnet eure Herzen,
0: aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla. L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Cari amici, benvenuti a una nuova puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi potete seguire la 15ª puntata sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore per Dio e per il prossimo. Tramite l'autoconoscenza e orientandoci su Dio, lo spirito libero, Dio in noi, la via interiore ci conduce a valori più elevati nella nostra vita, nel rapporto con il nostro prossimo, nel rispetto verso ogni forma di vita della natura, della madre terra e dell'intera creazione. È il sentiero dell'amore per una nuova consapevolezza, per la nuova epoca dello spirito libero, l'epoca soffianica e messianica sotto il segno del Giglio. È la chiamata possente del Cristo Dio, che ci chiama tutti a rivolgerci a Lui, al suo cuore, poiché Egli è la via, la verità e la vita. È lo spirito libero che ci accompagna, che ci dà forza e riconduce all'Eterno Padre, poiché non siamo di questo mondo, ma figli e figlie di Dio, sulla via che ci riconduce alla vera patria eterna. Se lo desiderate, afferrate anche voi, come tante persone in tutti i continenti, questa mano che il regno di Dio ci porge, e imparate insieme a noi. Il testo con le spiegazioni e i compiti per la via interiore verso la coscienza cosmica ci è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Per mezzo di lei, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato il testo di istruzione. Lisa, Elena, ed io mi chiamo Elisabetta, leggiamo dal testo di istruzione quale allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo già sentito più volte quanto sia importante percorrere in modo consapevole e senza fanatismo la via che conduce al cuore di Dio, per amore per Dio. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha dato ulteriori indicazioni concrete e ha rivelato: ognuno di voi ha ancora desideri più o meno grandi. Chi percorre il sentiero che conduce a Dio dovrebbe esaminarsi, chiedendosi che cos'è ancora necessario. Se abbiamo desideri piccoli o grandi che non ci assillano né ci offuscano, ma che sono semplicemente desideri che abbiamo a volte per gioire delle cose esteriori, dovremmo esaudirli per quanto possibile, a seconda delle possibilità di ognuno. Le persone che percorrono la via interiore non si lasceranno distrarre dai pensieri vagabondi, né assillare da desideri inappagati e futili. Esse pianificano e valutano se sono necessari o no. In pensieri rimettono quindi il piano all'Eterno Dio e anche i loro desideri, che considerato il loro attuale modo di vivere, non possono essere realizzati. Chi si occupa molto dei propri desideri personali più o meno grandi fa sì che i sensi si rivolgano di nuovo verso l'esteriore e fa entrare delle dissonanze nell'anima e nel corpo. Chi si affida a Dio ed edifica su di Lui riceverà ciò di cui ha bisogno e molto di più. Gabriele disse in merito: Dio, la forza onnipotente, può guidare tutto come è bene per noi e benefico per l'anima. Dio aiuta tramite noi stessi e attraverso altre persone.
2: Anche pianificare bene fa parte dell'ordine. Nel testo di istruzione Gabriele ci dà indicazioni pratiche e concrete che ci aiutano a pianificare in modo giusto. Caro fratello, cara sorella, noi uomini abbiamo l'abitudine di dubitare di quello che facciamo e di ciò che programmiamo. Raramente affidiamo alla volontà divina quello che abbiamo pianificato. Una volta stabilito il piano, ci impegniamo a realizzarlo da soli, continuando a soppesare se andrà a buon fine o se per questo o per quel motivo non saremo in grado di eseguire quello che i nostri desideri ci spingono a fare. Se affermiamo e neghiamo contemporaneamente il piano e non lavoriamo con precisione per la sua riuscita, non solo ne pregiudichiamo l'esito, ma contribuiamo spesso al suo fallimento. Dovremmo farci guidare più da Dio, affidandoci a Lui. Ciò non significa che non dovremmo fare la nostra parte. Oh no, dovremmo semplicemente essere il guanto sulla mano del Signore. Dovremmo pianificare e affidare alla volontà divina sia il piano stesso, sia quanto facciamo per realizzarlo. Questo significa che non dubitiamo più della sua riuscita, né stiamo più a ponderare il pro e il contro, ma operiamo e lavoriamo per la realizzazione del piano, senza lasciarci influenzare da pensieri assillanti e persistenti. Contribuiamo alla riuscita del progetto, restando sovrani, nella coscienza che, se rientra nella volontà del Signore, Egli guiderà le cose e gli avvenimenti come giusto che sia. Operiamo, agiamo e viviamo in questa fiducia. Questa è fiducia, concentrazione e orientamento. Se poi sarà bene per noi, il desiderio sarà esaudito e il piano riuscirà, mentre se non è bene per noi, fallirà. Dovremmo accettare entrambe le cose, sia il successo che l'eventuale insuccesso.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Se invece sin dall'inizio ci mettiamo a ponderare il pro e il contro e a dubitare di quanto abbiamo pianificato, impediamo a Dio di agire. Se siamo dibattuti, se valutiamo continuamente i pro e i contro, se affermiamo e dubitiamo poi del piano, può anche succedere che venga realizzato un progetto che però non è positivo per noi. In questo caso, il piano può riuscirci perché, con i nostri dubbi e le nostre reazioni umane, non abbiamo permesso a Dio di operare, spalancando così le porte a forze negative che hanno poi lavorato per noi, esaudendo il nostro desiderio o facendo apparentemente riuscire il nostro piano. In questo caso, con i nostri moti umani, abbiamo lavorato con energie di pensieri che si trovano nell'atmosfera o con energie astrali, ossia con energie non conformi alla legge, oppure siamo addirittura entrati in contatto con anime che hanno realizzato il piano secondo i nostri desideri. Continueremo poi a perseguire il nostro piano apparentemente riuscito, lavoreremo su di esso e finiremo per fallire dopo mesi, anni o nelle incarnazioni successive, dal momento che in una futura vita terrena ricominceremo dal punto in cui abbiamo smesso nella vita precedente, dato che tale piano in fondo non era buono per l'evoluzione della nostra anima.
0: Nel testo Gabriele continua con le sue spiegazioni. I nostri dubbi, la nostra sfiducia, il nostro timore e le preoccupazioni ci legano ai nostri desideri e alle nostre idee, a persone e a cose. Chi desidera giungere alla libertà interiore deve staccarsi da tutte le cose e da tutti i legami esteriori. Finché siamo noi a volere qualche cosa, assumiamo un cosiddetto atteggiamento di aspettativa. Ogni atteggiamento di questo tipo porta i sensi nell'esteriore e di conseguenza essi si legano a cose e persone. Finché l'uomo vuole qualcosa, si lega a persone e cose. Se invece sottomette la sua volontà a quella del Signore, se si lascia guidare e non si lascia spingere dai propri pensieri e desideri umani, diverrà libero. Quanto più l'uomo diviene libero, tanto meno pretende dal mondo e dal suo prossimo. Diviene altruista e dona, e più diviene altruista, più riceverà. Ciò vale anche per la nostra pianificazione. Chi pianifica in modo corretto, senza desiderare nulla, senza preoccuparsi se ce la farà o meno, sarà guidato dall'alto, da Dio. Chi sa di essere solo amministratore di ciò che possiede, e pensa al bene del prossimo. Chi quindi non è più attaccato ai propri beni e averi, ma si limita ad amministrarli, riceverà più di quanto gli occorra.
1: Gabriele continua dicendo: chi orienta tutte le proprie aspirazioni verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, riceverà anche per sé dalla pienezza divina, in questo e nell'altro mondo. Quanto più pure divengono le nostre anime, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si dona a colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima. Ciò può avvenire in questa vita o in una delle vite future. Beato chi riconosce tutto questo per tempo. Egli si impegnerà quindi nella giusta misura, non per le proprie esigenze, ma per il bene della collettività, per il bene di coloro che aspirano alla pienezza interiore. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele disse ancora: chi si considera solo amministratore dei propri beni che gli sono stati affidati da Dio per il bene comune, è anche in grado di staccarsi dal desiderio di essere, avere e possedere. Staccarsi significa non essere più spinti dal desiderio di essere, avere e possedere. Questo comporta pace, silenzio interiore, gioia ed armonia. Le persone che riescono a lasciare le cose non vivono più nel passato, né pensano con timore al futuro, ma vivono coscientemente nel presente. Dio vive in colui che vive consapevolmente nel presente e agisce tramite lui. L'Eterno mette le ali all'anima dell'uomo e guida l'anima e l'uomo verso vette inimmaginabili.
2: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo imparato la preghiera dell'anima che ogni allievo sul grado dell'ordine fa al mattino, a mezzogiorno e alla sera. Nel testo di istruzione giungiamo ora a ulteriori spiegazioni sulla preghiera dell'anima. Gabriele ha spiegato: fratello Emanuele ci ha ammoniti a eseguire con consapevolezza e in modo coscienzioso i compiti e gli insegnamenti che ci vengono dati dallo Spirito di nostro Padre, per liberarci dalla nostra bassa indole e affinché la nostra coscienza spirituale divenga silenziosa e nel contempo si possa ampliare. Soltanto se la nostra coscienza è silenziosa e ampliata possiamo aspirare a livelli superiori, i cui presupposti fondamentali sono ideali e valori superiori. La coscienza silenziosa e ampliata di una persona che si trova nella realizzazione è ancorata nel divino. Chi ha fatto alcuni passi sulla via interiore, chi sente dentro di sé l'altruismo che si esprime in pensieri altruistici, nel silenzio e nella concentrazione interiore, in futuro può, se lo desidera, fare la preghiera dell'anima nel modo seguente. Fratello Emanuele ci ha dato le seguenti indicazioni. Alla solita ora, nel solito luogo dove regnano abbastanza pace e tranquillità, eseguite questo compito gioioso, ossia la preghiera dell'anima. L'allievo assume la posizione ormai nota, sedendosi col busto eretto. Chiude le porte dei cinque sensi. La prima porta è costituita dai due occhi. La seconda porta si riferisce al senso dell'udito, che egli rivolge verso l'interiore. La terza e la quarta porta, l'organo del gusto e dell'olfatto, sono inattivi. Anche la quinta porta, il senso del tatto, è chiusa. Le mani sono adagiate nel grembo. L'allievo prega coscientemente, orientato verso l'interiore, più o meno con le seguenti parole. Eterno Padre, è mio grande desiderio compiacerti e avvicinarmi a te. I miei sensi tacciono. Desidero penetrare nell'eterna coscienza, venire da te, o Eterno, tu che sei di eternità in eternità. Gabriele disse: caro fratello, cara sorella, puoi esprimere questa preghiera all'Eterno secondo le tue sensazioni. Con il testo sopracitato, fratello Emanuele ci ha dato solo un'indicazione. Accompagniamo queste parole di preghiera con i nostri pensieri e le nostre sensazioni. Solo se le nostre sensazioni e i nostri pensieri accompagnano le nostre parole di preghiera, preghiamo in modo concentrato. Rivolgiamo la preghiera nel nostro interiore. Con sensazioni di amore e di gratitudine rivolte a Dio, scivoliamo poi nel centro di coscienza dell'ordine, ancorato in prossimità della regione del coccige. Le forze di preghiera scorrono quindi in basso, verso il centro di coscienza dell'ordine. Giunti lì, ci rivolgiamo all'anima, in pensieri o parole. Anche in questo caso, ciascuno prega secondo il proprio stato d'animo. L'indicazione di fratello Emanuele va intesa a senso ed è la seguente: Signore, tu sei onnipresente. La mia anima e tutte le cellule del mio corpo giubilano rivolgendosi a te. Anima mia, sintonizzati su Dio, la forza onnipotente, e prega fervidamente colui che ti ha chiamata. Eterno Spirito, tu sei in me e io voglio essere coscientemente in te. Dopo questa breve preghiera di ringraziamento, ci soffermiamo nella calma e nella fede profonda, nel centro di coscienza dell'ordine. Rimaniamo in silenzio. Nessun pensiero entra in noi. Lasciamo che l'anima preghi. Salgono così in noi sensazioni di preghiera altruistiche. Esse affiorano in noi e si esprimono in pensieri o parole. Dopo la preghiera dell'anima, accompagniamo con le nostre sensazioni le correnti di preghiera al nucleo centrale dell'anima. Lì giunti, ringraziamo con le nostre parole. Invece di esprimere la preghiera ad alta voce, possiamo anche farlo in pensieri. In tal caso, scendiamo con i pensieri fino alla coscienza dell'ordine, mentre le nostre sensazioni sono totalmente in sintonia con i nostri pensieri.
3: Ora passiamo ad altre spiegazioni di fratello Emanuele, che ci ha dato ulteriori indicazioni su cui riflettere, dicendo: amici miei, cari allievi, sta scritto: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Che cosa significa questa affermazione? Significa: ciò che fate al vostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni si rivolge nuovamente contro di voi. A causa delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere umane ed egoistiche, ingrandite le ombre della vostra anima. Se invece le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere sono altruistiche, la luce aumenterà in voi. Se pensate in modo positivo del vostro prossimo, se vedete il bene in ogni cosa, la parte divina nell'uomo, se affermate la forza positiva in ogni cosa,
1: l'anima diverrà più silenziosa e l'uomo più consapevole. Questo significa che penserà, parlerà e agirà in modo più consapevole. In tal modo l'Eterno provvede spesso impercettibilmente a purificare l'anima e il corpo. Grazie alla purificazione, la forza del Cristo si intensifica nell'anima e di conseguenza essa diviene più luminosa e il corpo più puro e splendente. Se invece l'uomo parla o agisce in modo negativo nei confronti del prossimo, anche le negatività si rivolgeranno contro di lui. Il corpo si adombrerà, l'anima si offuscherà, dato che la luce del Cristo nell'anima e nell'uomo si riduce. Di conseguenza, l'uomo cade in sfere di vibrazione meno luminose. Le ombre che si sono formate nel corpo e nell'anima a seguito del suo comportamento errato provocano quindi ulteriori cause sulle quali l'uomo ne edifica poi delle nuove. Quanto più l'anima e il corpo sono adombrati, tanto meno la forza spirituale scorre in ambedue i corpi, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano quindi sempre più verso l'esterno, verso il mondo degli stimoli dei sensi, dove l'uomo inquieto cerca forza ed energia vitale. Spesso la via d'uscita è poi il cibo. A causa dell'impoverimento interiore, l'uomo desidera una quantità di cibo sempre maggiore. Egli ricorre anche all'alcol e al fumo ed esige anche piaceri culinari. Satana disse a suo tempo a Gesù: «Vedi, ti offro tutti i tesori di questo mondo se ti inginocchi e mi adori». Anche oggi egli offre in molteplici modi i tesori di questo mondo a coloro che si allontanano dalla luce eterna e si rivolgono al mondo, alle cose esteriori, a coloro che si lasciano influenzare dagli ingranaggi del mondo e adorano il Satana dei sensi. Rivolgersi di nuovo verso il mondo o vivere con il mondo sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene sempre più pigro e trascurato. Le persone pigre e non curanti, proiettate esclusivamente verso il mondo, invecchiano notevolmente più in fretta delle persone spirituali, che sono persone d'azione. Nonostante si prendano cura del proprio corpo, con bagni e cure, il loro impoverimento spirituale si esprime esteriormente.
0: Gabriele ci incoraggiò con le seguenti parole: «Caro fratello, cara sorella, chi di noi non desidera restare giovane? Nonostante il processo di invecchiamento, aspiriamo sempre alla giovinezza. Si tratta di un presentimento interiore, un presagire dell'anima che ben conosce la propria eterna giovinezza». Fratello Emanuele ci disse quanto segue: «Amici miei, gli uomini dello spirito non invecchiano, essi appassiscono. Che cosa significa appassire? Riconoscete, una foglia che appassisce sull'albero può essere bellissima. Chi dice che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso». Proseguì dicendo: «Amici miei, vi auguro l'iniziativa spirituale. Vi auguro di tutto cuore di percorrere con gioia il sentiero interiore. Infatti, nella gioia spirituale è racchiuso il dinamismo dell'anima e del corpo, nonché la giovinezza interiore. Quanta più forza spirituale scorre attraverso l'anima e il corpo, tanto più giovane e dinamico è l'uomo. Anche in età avanzata, il portamento di un tale uomo sarà eretto, dato che il suo animo è eretto. L'essere di un uomo pervaso dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza e dinamismo interiori. Per quanto l'esteriore possa appassire, secondo le leggi della natura, in lui permane la traccia dell'eterna giovinezza interiore. Gabriele disse in merito: «Caro fratello, cara sorella, i fratelli e le sorelle che percorrono la via interiore hanno sorriso tra sé quando fratello Emanuele disse: "Fratelli miei e sorelle mie, vale quindi la pena di percorrere questa via interiore, se non altro per non invecchiare". Come vediamo, anche il mondo spirituale ci fa sorridere su noi stessi. Cari amici, queste parole ci fanno sentire quanto ci è vicino il nostro insegnante spirituale e come ci conosca bene. E sicuramente il suo incoraggiamento risveglia in noi il desiderio di sviluppare in noi questo dinamismo spirituale, la gioia spirituale interiore, indipendentemente dalla nostra età, dato che noi siamo esseri che vivono in eterno e che, come abbiamo sentito, sono radiosi, colmi di amore e di forza interiore. Ogni giornata porta a ognuno di noi tante, tante possibilità per imparare e per lavorare consapevolmente su di noi, con la forza del Cristo Dio in noi, affinché questo essere proveniente da Dio si possa di nuovo dispiegare. In questa consapevolezza vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, nel Cristo, nostro Redentore, colui che è risorto, colui che proclama in tutto il mondo: io sono la via, la verità e la vita.
0: Wer seine Seele zu mir dem Christus erhebt,
1: chi eleva la sua anima a me, il Cristo, giunge anche a me.

0: Io sono la via, la verità e la vita. Chi eleva a me la sua anima, il Cristo giunge anche a me.
1: Wohin sollen wir Menschen gehen?
0: Dove dovremmo andare noi uomini? Abbiamo bisogno di un posto specifico per sentirlo, per essergli vicino? Non è necessario alcun posto particolare. Serve solo il silenzio interiore. Gesù, il Cristo, ci ha rivelato che il regno di Dio è insito in noi e che Lui, il Cristo, è la risurrezione e la vita. Se ascoltiamo le sue parole con le nostre sensazioni, la risurrezione si irradia verso di noi. È il Cristo Dio in noi. Se quindi il regno di Dio è insito in noi, dove dovremmo andare? Dove lo possiamo trovare? Unicamente in noi e in tutto quello che ci circonda. Nei regni della natura, in ogni animaletto, in ogni pianta, in ogni pietra, nel possente universo, agisce la sua grande luce. E questa possente luce risplende nella nostra anima, risplende nel nostro corpo fisico. Egli, il Cristo Dio, desidera risorgere in noi. Purtroppo nel mondo molti cristiani lo hanno accettato, ma solo pochi lo hanno accolto. Questo significa che in ogni uomo c'è la luce della risurrezione. Ma l'uomo non attiva la luce, la grande luce. Attiviamo la luce interiore adempiendo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo. Il Signore ci disse anche: io vi sono più vicino delle vostre braccia e delle vostre gambe. Non sono forse queste bellissime parole che ci danno speranza? Guardiamo il contenuto di queste parole e proponiamoci fermamente di prendere coscienza che la luce della risurrezione, la luce della redenzione, risplende nella nostra anima e nel nostro corpo. Ci viene quindi richiesto di attivare sempre più la luce della risurrezione, la luce della redenzione, facendo quello che desiderano Dio, nostro Padre, e Cristo, nostro Redentore. Nelle parole del Cristo Dio sentiamo in continuazione che non dovremmo credere ciecamente, ma che la nostra fede dovrebbe vedere, non vedere nell'altro, ma in noi stessi. Dovremmo imparare a percepire Lui, a percepire

la sua presenza, la vita che pulsa, che è la fiamma che splende, il grande amore che è presente in noi. Gesù, il Cristo, nostro Redentore, desidera quindi che noi lo percepiamo, che sentiamo la sua presenza. Ci rivolgiamo quindi verso l'interiore nella consapevolezza che in noi risplende la luce della risurrezione. Noi uomini abbiamo bisogno di pace per divenire silenziosi. Esercitiamoci oggi, in quest'ora di preghiera, a percepirlo, a sentirlo, perché sentire e percepire la sua presenza ci rende liberi e felici. Chi lo desidera si siede con la schiena retta, appoggia i due piedi sul pavimento, appoggia il dorso delle mani sulle cosce e, se lo desidera, può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza. Cristo, la luce della risurrezione, risplende nella nostra anima e si irradia vicino al nostro cuore fisico. Il nostro respiro contiene il respiro di Dio. Il respiro di Dio nel nostro respiro è la vita. Ogni respiro è come una rivelazione dell'eterna vita. Sì, dell'eterna vita. Poiché il respiro è vita. Inspiriamo quindi consapevolmente alcune volte. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e accompagniamo il nostro respiro con le nostre sensazioni e sentimenti. Poi espiriamo come per liberarci, espirando molte sostanze dannose fuori dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Sentiamo come il respiro scorre in tutto il corpo e come esce nuovamente nell'universo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e poi lasciamo che il respiro vada liberamente. Alcuni si accorgeranno di essere più tranquilli perché i pensieri assillanti si sono allontanati. Dio è il silenzio. La fiamma interiore è il silenzio.
Respiriamo tranquilli e rilassati. Rivolgiamo la nostra attenzione verso l'interiore, verso la luce del Cristo che risplende vicino al nostro cuore fisico. Ci immaginiamo una bellissima fiamma che risplende calma, la luce dell'infinito in noi. Il nostro respiro si libera. Respiriamo rilassati. Ci concentriamo sempre più su questa bellissima luce della risurrezione. Diciamo sì al Cristo. Con i nostri pensieri portiamo il sì nella fiamma del Cristo. Sentiamo come la luce ci attira. Ci attira contemporaneamente nella bellissima fiamma splendente. Il nostro corpo diviene più leggero. La pace ci pervade. Sentiamo un silenzio lontano dal frastuono di questo mondo. La luce, il Cristo Dio, ci attira sempre più nella grande fiamma. Il nostro corpo diviene sempre più leggero e dinamico. Il nostro respiro è leggero e profondo. È quasi come se non sentissimo più il nostro corpo. Percepiamo il silenzio. L'eterno silenzio dell'universo compenetra anima e uomo. Ci sentiamo protetti in Lui, rifugiati nel Tempio del Silenzio, dove Dio dimora in noi. La possente luce, la luce della risurrezione del Cristo Dio, ci accompagna, ci aiuta, ci guarisce spiritualmente. O Cristo, o Cristo, come ci fa bene il tuo silenzio. Quanto elevato è il tuo splendore in noi. Cristo,
Se questa è la tua volontà, ricolma il nostro corpo fisico con la tua sacra luce. Poiché tu hai detto che possiamo percepirti. La luce che ci ha accolto, che ha reso il nostro corpo leggero e dinamico, che ci ha fatto sentire il profondo e possente silenzio dell'universo in noi, continua a scorrere nel profondo del nostro corpo fisico. Partendo dalla luce del Cristo, accompagniamo la sua sacra irradiazione, la luce, nel nostro corpo. Essa scorre verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di luce. Accompagniamo questo meraviglioso flusso di luce. Il grande spirito agisce nel nostro corpo, nella parte, negli elementi del corpo, che hanno bisogno della luce. Sentiamo calore in questi punti. Sentiamo il calore della luce interiore. Sentiamo il raggio di guarigione della vita. Sentiamo la sua presenza nel corpo. Cristo ci fa sentire che è presente. Calore. Fini segnali di luce agiscono nelle zone del nostro corpo fisico che hanno poca luce. Cristo aiuta. Cristo guarisce. Cristo si fa notare nel nostro corpo. Rimaniamo nella consapevolezza della sua presenza in noi e percepiamo la vicinanza del Cristo Dio. Cristo aiuta. Cristo
guarisce. O uomo, porta a Lui il tuo sì, sì al Cristo. Il sì sincero ci dona di nuovo la forza di sentirlo. Sentiamo la risposta al nostro sì sincero nel nostro sistema nervoso che si rilassa. Il sì è vita. Perché la risposta al nostro sì sincero è vita. Le cellule deboli si colmano di vita. Le cellule malate vengono espulse. Si edificano cellule sane. Permettete che questo avvenga. Rimanete nella sua presenza e rivolgete le sensazioni nel vostro corpo. Cristo, la luce della resurrezione, agisce. Fluisce. Aiuta. Guarisce.

Ci sentiamo portati da una forza che ci rende felici. E percepiamo la grande forza in noi. È il Cristo Dio in ognuno di noi. Ora sentiamoci di nuovo nella possente luce del Cristo Dio. Di nuovo sentiamo come la luce ci avvolge. Di nuovo sentiamo la leggerezza e il dinamismo del nostro corpo fisico. Ora Lui si rivela a noi, portandoci consapevolmente e facendoci presagire cos'è il silenzio celeste. Egli respira attraverso il nostro respiro nel nostro corpo. Con il suo respiro colma ogni cellula, ogni organo, ogni elemento del nostro corpo. Il suo respiro accompagna le cellule malate ad essere espulse. Il suo respiro d'amore edifica cellule sane. Percepite dentro di voi, nel corpo scorre l'amore infinito. L'amore aiuta. L'amore guarisce. L'amore dona e sostiene. Rimanete con le vostre sensazioni e sentimenti nel vostro corpo per percepire la sua presenza.

il suo amore è e rimane in noi. Rimane anche il nostro sì sincero al Cristo in noi. Se così portiamo con noi nei nostri luoghi di destinazione terrena la felicità interiore, la consapevolezza della presenza del Cristo Dio. Chi ci può togliere questa pace interiore, la felicità e la percezione della sua presenza? Nessuno, solo noi stessi. Prestiamo attenzione che questa meravigliosa luce della risurrezione continui a risplendere in noi. Felici nel cuore, presagiamo questo possente silenzio universale e percepiamo la grande forza in noi. Rivolgiamoci ancora una volta a questa possente luce in noi e ringraziamo di tutto cuore, ringraziamo ognuno di noi come lo sente nel suo cuore. Facciamolo di tutto cuore, nel silenzio. Preghiamo nel silenzio, nel santuario interiore, nel Cristo che è in noi.

Cari fratelli, care sorelle nel Cristo, nelle seguenti parole di Gesù, il Cristo è posta l'essenza per la vera vita. Non fate a nessuno ciò che non volete che altri facciano a voi. Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facciano a voi. Chi adempie la legge della vita, dell'amore, vede la manifestazione di Dio in tutti gli uomini, animali, piante e minerali, e in tutte le forze dell'universo. Cari fratelli e sorelle, nello spirito dell'amore infinito, Cristo, voglio augurare a noi tutti consapevolmente la luce della risurrezione, la percezione della grande forza. Accogliamo la luce, adempiendo un passo dopo l'altro la sua volontà, e allora saremo nell'unità. Allora si risveglia in noi la nostra eredità divina, che è l'amore. L'amore collega. L'amore è la forza in cui noi siamo sempre presenti, indifferentemente da dove ci sentiamo a casa al momento. In questa consapevolezza auguro a tutti noi il grande amore, la cosciente luce della risurrezione.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro Padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro Padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà

0: La fragranza emanata dalla vita che io sono.
1: Wer nur nach den Genüssen der Welt giert,
0: chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
1: Trotz allem, mein Kind.
0: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
1: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
0: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna.
1: Mein Kind,
0: figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto, ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole, per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me,

la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia.
0: Der Herzenswunsch der Seele.
1: L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio.
0: Binde dich nicht an das Bewusstsein, den Gedanken.
1: Non legarti alla coscienza o al pensiero, che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
0: cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto? In fondo, noi preti lo diciamo da 2000 anni. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi, passo per passo, la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto. Già un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la Madre Terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del Maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora, ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo Spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
2: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo, e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece, il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
0: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazaret, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare. E disse anche, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo mio. Dove dovremmo rivolgerci quindi quando veniamo colpiti da sofferenze, da difficoltà? Soltanto al Cristo, il cui Spirito è in ognuno di noi, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
2: Gesù di Nazaret ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo, in modo diretto, nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto: vado a prepararvi un posto?»
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità. Vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato: diventare miti non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo si potrebbe dire: o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi: come dovremmo intendere la parola mitezza? Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare?
2: Ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi, che definì ipocriti, dicendo per esempio quanto segue: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno ciò che dicono. Legano infatti fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret. Gesù consiglia quindi espressamente di non fare come gli ipocriti in veste di sacerdoti.
4: Sì, a questo proposito potremmo dare un breve sguardo alla nostra epoca, chiedendoci: come sono veramente le cose oggi? Gesù precisò a senso: voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro. Voi tutti quanti siete fratelli.
0: Gesù pose quindi dei segni. Egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini.
1: Sünden und Heucheleien.
0: Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse: guai a voi, guide cieche, che dite, se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E ancora continua. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. Essi sono belli a vedersi all'esterno, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
2: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
3: Cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere la mitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazaret con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
2: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore, che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
4: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci, o preferiremo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine: beati i miti, poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo ora accolto in noi la terza beatitudine. Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio. Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle. Tuttavia, spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
2: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso, uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure, come viene oltraggiata la natura, e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
0: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
4: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi, che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
2: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
0: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna, che è l'insegnamento dei cieli e la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
3: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato e a non ripetere più ciò che non era a posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, allora ci atterremo al comandamento della beatitudine di cui abbiamo parlato. E allora la nostra vita sulla terra diverrà più libera, più luminosa. Penseremo e parleremo in modo più consapevole di Dio, poiché abbiamo imparato a rispettare ed apprezzare la vita. E comprenderemo in modo sempre più profondo le parole di Gesù che dicono: beati i miti, poiché essi possiederanno la terra.
2: Imparando a osservare i comandamenti di Dio e ad adempiere passo per passo la terza beatitudine, poniamo su noi stessi il metro di misura costituito dalla mitezza. Abbiamo imparato a non rispondere subito allo stesso modo quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Tuttavia non taceremo quando si tratta della causa giusta,

0: che ha imparato a pensare in modo analitico e ad agire in modo corrispondente. Le persone che hanno acquisito rispetto verso l'interiore del loro prossimo, che sono divenute sincere e oneste, coloro che apprezzano la natura e gli animali e quindi la madre terra, hanno imparato a compiere i passi sulla via verso la terza beatitudine.
1: Chi continua a lavorare su se stesso in questa consapevolezza raggiunge anche la vera vita. Riconoscerà la vita del pianeta Terra come un beneficio per la vita, poiché la Terra nutre gli uomini, le piante e gli animali. Gli uomini che seguono veramente Gesù, il Cristo, tratteranno con attenzione e rispetto gli uomini e le forme di vita della Madre Terra, secondo il senso della parola mitezza. Questo è il vero significato di questa affermazione. Sono loro che possiedono il regno della terra. Non si intende quindi la proprietà in se stessa, materiale, bensì il valore dato alla terra, che è vita e che dona vita.
0: Cari amici all'ascolto, se vi stanno a cuore il Cristo e il suo discorso della montagna, invitate tante altre persone in questo mondo a percorrere insieme a voi la via del discorso della montagna di Gesù. Al termine di questa trasmissione desideriamo ripetere ancora una volta la terza beatitudine che dice: beati sono i miti, perché possiederanno la terra. Vi auguriamo di cuore la vera mitezza che ci aiuta a raggiungere una qualità di vita senza pari, basata sull'adempimento della vita, poiché è benefica anche per tutti gli uomini e per tutte le creature.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in questo senso vi auguriamo di fare tante buone esperienze con il discorso della montagna di Gesù. È un tesoro radicato nella vostra anima. Portatelo alla luce. Sì, vi prego, portatelo alla luce e starete meglio di giorno in giorno. Non avete bisogno di nessuna persona per farlo. Avete bisogno del Cristo, lo Spirito vivente della Redenzione, che pulsa in voi. Portate alla luce questo tesoro e le vostre giornate diverranno più luminose. In questa consapevolezza, arrivederci. E vi auguro tanto amore e tanto bene per voi, per tutti noi.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale benvenuto alla seconda trasmissione della serie Siete veramente la persona che credete di essere? Molti dicono: noi uomini in genere sappiamo esattamente chi pensiamo di essere. Tuttavia, chi siamo in verità, dietro la facciata quotidiana, che cerchiamo generalmente di presentare in modo positivo, a questo quasi non facciamo caso. E perché dovremmo? L'uno o l'altro diranno: io vivo tanto bene così come sono. Tuttavia, la nostra vera identità è costituita dal contenuto del nostro modo di sentire, percepire, pensare, parlare ed agire. E questi sono i potenziali di energia che caratterizzano in modo decisivo la nostra vita terrena e la nostra vita nell'aldilà. Gesù di Nazareth, in cui si incarnò il Figlio di Dio eterno, vivente, il coregnante dei cieli, ci portò il sentiero della purificazione, il discorso della montagna. E anche oggi, da più di 35 anni, lo Spirito del Cristo Dio parla in questo mondo attraverso il messaggero di luce del cielo, attraverso Gabriele, e ci ammonisce a cambiare, a entrare nell'interiore, per riconoscere noi stessi, per deporre le nostre immagini false e corrispondere così all'essere che siamo fin dall'inizio, così come ci ha creato Dio nel profondo dell'anima. Vi rivolgiamo la domanda, e la rivolgiamo a tutti noi. Sapete, sappiamo chi siamo veramente? Per poter rispondere a questa domanda, abbiamo bisogno tutti un po' di ripetizioni. A questo scopo abbiamo ricevuto un manoscritto da Gabriele, la messaggera e profetessa di Dio per la nostra epoca, che ora abbiamo il permesso di presentare. Il messaggio di questo manoscritto dice: solo chi riconosce se stesso può cambiare. Infatti ogni uomo costruisce lui stesso il proprio destino. Prima di entrare nella tavola rotonda vorrei ricordare ancora il libro che accompagna la trasmissione, ordinabile e acquistabile in ogni libreria.
2: Leggiamo ancora dal libro. Rendiamoci coscienti più spesso che la vita terrena potrebbe divenire molto interessante per molti di noi se esaminassimo i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni e se ci chiedessimo, per esempio, se le nostre parole corrispondono ai nostri pensieri oppure se le nostre azioni corrispondono ai nostri pensieri, alle nostre parole e ai nostri sentimenti. Chi desidera quindi esaminarsi per riconoscere chi si trova veramente dietro alla propria denominazione, dovrebbe anzitutto chiedersi che cosa e chi si nasconde dietro ai suoi sentimenti, ai suoi pensieri, alle sue parole ed azioni, in ogni attimo della giornata, nelle singole situazioni. Il passo successivo sarebbe poi quello di analizzare ciò che ha riconosciuto per trovare la radice degli aspetti negativi, chiedendosi perché è ambiguo, che cosa si trova dietro a questa ambiguità e che cosa vuole ottenere in questo modo. Infatti, ognuno è ciò che si trova veramente dietro al suo modo di comportarsi e non ciò che mostra di essere.
3: Das ist der Mensch tatsächlich und nicht das, was er vorgibt.
4: In molti casi il nome non corrisponde a ciò che viene collegato ad esso. Con l'autoanalisi possiamo scoprire una persona completamente diversa che non corrisponde più, per esempio, alle proprie qualifiche, al proprio nome, alla propria posizione o alla propria professione. Quindi chi non esamina se stesso non si riconoscerà nemmeno per quello che è veramente. Prendiamo l'esempio della persona di nome Anna, un nome inventato, potrebbe infatti chiamarsi in qualsiasi altro modo. Anna viene considerata da tutti una persona gentile e benevole e lei stessa è convinta di esserlo. Tutti i suoi numerosi conoscenti hanno fiducia in lei e le chiedono volentieri dei consigli. Anna ama stare in compagnia, è disponibile e loquace. Anna si riconoscerebbe in questa descrizione e direbbe a senso: sì, sono così.
1: L'immagine che abbiamo appena descritto corrisponde quindi al nome di Anna. Ma lei è veramente così? Potrebbe conoscersi più a fondo se esaminasse non solo il proprio modo di parlare e di agire, ma anche ciò che sta alla base delle sue azioni, le sue motivazioni, le sue intenzioni recondite, i motivi che si tiene nascosti e che la spingono a comportarsi così. Dietro al volto apparentemente gentili sono forse celati pensieri e sentimenti di tutt'altro genere in merito ai propri simili. Anna potrebbe per esempio essere sempre allerta per trovare gli errori e le debolezze degli altri, per raccogliere informazioni ed usarle poi abilmente a proprio vantaggio al momento opportuno. Se Anna si chiedesse come mai offre aiuti a destra e a sinistra, potrebbe scoprire che in realtà è spinta dal desiderio di fare bella figura davanti al suo prossimo, di apparire per esempio intelligente, altruista, affidabile e come un'amica fidata. Se si chiedesse inoltre come mai vuole offrire una tale immagine di se stessa, potrebbe forse arrivare a scoprire che c'è qualcosa che la spinge a mettersi al di sopra dei suoi simili, a ritenersi migliore, più intelligente, più valida e così via. Dopo essere arrivata fino a questo punto nell'autoconoscenza, potrebbe chiedersi ancora perché ha bisogno di questa presunzione e quali debolezze desidera nascondere o compensare in questo modo. Tuttavia, la persona che nel nostro esempio chiamiamo Anna non si chiede, come del resto neanche la maggior parte degli uomini, perché si comporta così. Si accontenta di sapere che si chiama Anna o di dire «io sono Anna» e che non sa quanto potrebbe celarsi dietro alla facciata positiva definita Anna. E tutti coloro che, come lei, non hanno ancora riconosciuto i propri aspetti di malvagità, non se ne sono pentiti e non li hanno sistemati, si lasceranno trarre in inganno. Chi invece ha esaminato i propri aspetti negativi reconditi, chi ha sistemato le proprie negatività con lo spirito del Cristo Dio ed ha quindi ampliato la propria coscienza, è in grado di vedere più in profondità. I suoi simili sono un libro aperto per lui. Egli li conosce perché conosce se stesso.
2: Via alle. Tutti noi siamo in cammino sulla via verso la vera vita. La vita, la vera vita, che è Dio, è libertà. La libertà non conosce segreti, solo la persona che non è libera cela dei cosiddetti segreti. Quindi Dio non ha segreti, non ha misteri, altrimenti non sarebbe libero. Ma alcune religioni affermano che Dio, il nostro eterno Padre, abbia dei segreti. Dio non è insidioso, Dio non è ambiguo. Dio non è un uomo, ma luce è la luce. E la vera luce non ha ombre. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, rivolgiamoci un attimo nel nostro interiore e chiediamoci come si chiamano le nostre ombre. Riflettiamo un po' su noi stessi e lo facciamo ascoltando della musica.

0: Nach der kurzen Selbstbetrachtung,
1: dopo questa breve autoanalisi, qualcuno potrebbe ora replicare e dire: può darsi che la mia vita, come quella della maggior parte degli uomini, presenti una certa ambiguità. Ma perché dovrei fare lo sforzo di riconoscermi? Perché dovrei sapere di più in merito a me stesso di quanto so già? Mi sento bene così come sto nella mia pelle e sono abbastanza soddisfatto della mia vita. Per me le cose possono andare avanti così fino al termine della mia vita. Molti pensano così perché non conoscono il senso e lo scopo della loro vita sulla Terra. Tuttavia, da un lato la situazione di ognuno può cambiare dall'oggi al domani, se in base alla legge di semina e raccolta sopraggiungono i frutti che ognuno ha seminato negativamente e che non ha ancora sistemato. D'altro lato, la nostra vita non finisce con la morte del nostro corpo. La vita continua nel cosiddetto al di là, ma senza le maschere dietro le quali durante la nostra vita sulla Terra abbiamo nascosto la nostra vera faccia, gli aspetti negativi del nostro carattere. Come anima, lasciamo sulla Terra il nostro involucro materiale, il nostro corpo di sostanza grossolana ed anche tutto ciò a cui abbiamo dato tanta importanza in veste umana, come per esempio i nostri titoli, il nostro nome, i nostri beni ed averi. Portiamo invece con noi i nostri veri tratti caratteriali che risultano dai contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni, ossia la nostra vera identità che abbiamo tenuta nascosta in veste umana, vale a dire le nostre colpe. Esse sono incise nella nostra anima e sono soltanto loro che determineranno la nostra vita nell'aldilà.
2: Molte persone, la maggior parte delle persone, non conosce se stessa. La maggior parte degli uomini è per lo più dell'opinione che ciò che pretendono di essere e mostrano all'esterno, il loro essere, la loro persona, il loro carattere, costituisca il loro cosiddetto criterio positivo di valutazione. Ma non è sempre così. Infatti, come abbiamo già sentito, noi siamo ciò che è contenuto nei nostri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Noi siamo tutto questo. E soprattutto saremo questo nell'aldilà. Prima o poi viene alla luce la nostra ambiguità, al più tardi dopo la nostra morte fisica.
1: In fondo ogni corpo decede. L'aspetto esteriore, la nostra apparenza attuale, a quel punto non vale più come metro di misura. Ciò che spesso non conosciamo di noi stessi si manifesta quindi nell'aldilà e noi come anime diciamo poi: ma questo non può essere. Forse chiediamo addirittura all'essere spirituale che ci rispecchia ciò che siamo veramente, se non si è forse sbagliato. Tuttavia, prima o poi sentiremo dire e dovremmo continuamente apprendere che siamo veramente così. Tu sei veramente così. Tu sei veramente così. Da persona umana non ti eri esaminato. Non hai riconosciuto chi sei veramente. Non hai scoperto uno di questi involucri dell'anima che ora sono attivi, e questo sei tu. La delusione è grande. E come va avanti poi per quest'anima?
3: Nell'aldilà non potremo nascondere più nulla, tutto sarà manifesto. Come anima dovremo poi subire sotto forma di sofferenza ciò che abbiamo inflitto ad altri con la nostra malvagità, ovvero tutto ciò che abbiamo causato nei confronti dei nostri simili. La scusa è colpa dell'altro, non ci sarà più di alcuna utilità. Siamo responsabili noi stessi per ciò che trasmettiamo con le nostre cinque componenti, ossia con i nostri sentimenti, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri, con le nostre parole ed azioni. E saremo noi a raccogliere ciò che abbiamo trasmesso, cioè seminato.
2: Gli aspetti che abbiamo esaminato, ovvero il nostro comportamento negativo, vengono incisi nella nostra anima e vengono anche registrati negli astri di memorizzazione delle sfere di purificazione. Quando i pianeti formano determinate costellazioni, gli aspetti che abbiamo immesso si irradiano verso di noi. Se in quel momento ci troviamo sulla Terra in veste umana, su di noi ricadrà ciò che noi stessi abbiamo causato. Gli effetti si manifesteranno quindi sotto forma di afflizioni, preoccupazioni, sofferenze, malattie ed altri colpi del destino. Noi stessi forgiamo quindi il nostro destino. Durante le nostre giornate terrene riceviamo tuttavia continuamente impulsi dall'energia della nostra giornata. Sono indicazioni che ci danno la possibilità di riconoscere che nella nostra anima ci sono colpe, vale a dire aspetti del peccato, aspetti che sono stati memorizzati e che stanno per divenire attivi. Se non prestiamo attenzione a questi moniti e non sfruttiamo quindi l'opportunità di riconoscerci in tempo, prima o poi dovremo subire gli effetti del nostro comportamento. Ciò avverrà nel momento in cui gli astri di memorizzazione irradieranno verso di noi sulla Terra le energie negative che un tempo noi stessi abbiamo inviato. Per questo motivo è molto importante che sfruttiamo ogni pensiero per riconoscere noi stessi, per renderci conto di chi siamo veramente dietro la nostra maschera.
1: Di tanto in tanto ci capita di spaventarci nel vedere i nostri pensieri o desideri negativi. Invece di analizzarli, reprimiamo il messaggio che il subconscio cerca di comunicarci e ci esercitiamo nella tattica di nascondere le cose. Da ciò si sviluppano i diversi modi di comportarsi per celare le cose dai quali hanno origine la falsità e la menzogna. Chi è soggetto all'influsso di questo circolo vizioso si atteggia in modo diverso da come è veramente. Chi desidera riconoscere se stesso, vale a dire chi vuole trovare accesso al proprio subconscio, agli aspetti che ha memorizzato e inciso nella propria anima, in qualsiasi incarnazione ciò sia avvenuto, deve cominciare a porsi domande partendo dall'esteriore per arrivare all'interiore. È come quando sbucciamo una cipolla, dobbiamo togliere uno strato dopo l'altro per sperimentare ciò che si trova nel subconscio e nell'anima, ossia ciò che vi è celato.
2: Grazie all'aiuto dello Spirito Dio che dimora in ognuno di noi, vengono date a tutti molte possibilità, poiché lo Spirito Eterno ed Onnipresente dell'Amore non desidera che continuiamo a peregrinare come anima dall'aldiqua nell'aldilà e dall'aldilà nell'aldiqua. Dio, nostro Eterno Padre, non desidera nemmeno che veniamo continuamente colpiti da pene, umiliazioni, disgrazie e sofferenze, come conseguenze di ciò che abbiamo seminato. Non desidera che sprechiamo ciecamente l'energia della giornata che ci è stata donata, condizionati dallo sforzo di tenere in piedi la nostra facciata e di aggiustare le nostre maschere, assicurandoci che non lasciano trasparire nulla. Dio, che dona eternamente ciò che è bene, ci toglierebbe volentieri i nostri pesi se noi glieli affidassimo in tempo in base a ciò che abbiamo riconosciuto e sistemato. Il suo desiderio è che noi compiamo con gioia e facilmente i nostri passi sulla strada luminosa che conduce a casa nel Regno Eterno, dove Lui e i nostri fratelli e sorelle dei cieli ci stanno aspettando.
1: Poco fa abbiamo sentito l'esempio della cipolla che dobbiamo sbucciare strato dopo strato per arrivare al cuore. Questo è solo un esempio. Tuttavia pensiamo all'aura di ogni persona. Molti sanno che ogni persona ha un'aura. È l'irradiazione che circonda il nostro corpo fisico. Ma da cosa sono costituiti tutti i colori dell'aura, dal più scuro al più chiaro? Sono le vesti dell'anima, gli involucri che tengono celato l'essere di luce, l'essere spirituale. Ogni uomo ha scelto e creato lui stesso ogni involucro attraverso gli aspetti falsi, le cattiverie celate e dissimulate che ha posto nei suoi pensieri, nelle sue parole, nei suoi sentimenti e nelle sue azioni. Questi involucri circondano e costituiscono l'aura di ognuno. Quindi ad ognuno viene richiesto se vuole rendere più luminosi i suoi involucri o lasciarli così come sono al momento. Ognuno ha la libertà di fare come vuole.
2: E chi esamina se stesso seriamente e coscienziosamente ha molto da fare. Tuttavia ogni giornata è la giornata di ogni singola persona. Il giorno è un buon aiutante. Ci vuole rispecchiare cosa abbiamo da sistemare oggi di ciò che è contenuto negli involucri aura. Se percepiamo gli impulsi della giornata e esaminiamo chi siamo veramente, sperimentiamo allora adesso, quindi oggi, cosa si nasconde dietro la nostra facciata. E da questo possono svilupparsi alcune domande, come ad esempio, sono veramente questo? E se sono veramente questo, voglio rimanere così come sono? Voglio un giorno andare nell'aldilà con questa prospettiva e dover percorrere nel regno delle anime un cammino che condurrà eventualmente ad una nuova incarnazione? Come abbiamo già sentito, Dio, nostro eterno Padre, non lo vuole, poiché Dio è amore. L'amore attira, l'amore collega, l'amore di Dio unisce. Si pone quindi la domanda, e la vogliamo porre a noi stessi, che cosa vogliamo? Lo dobbiamo decidere in modo del tutto personale. Cosa voglio io? Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ognuno di noi ha il libero arbitrio per una decisione libera. E ogni giorno ognuno decide per se stesso e caratterizza così la sua aura, ossia i suoi involucri. Poiché la giornata è l'aiuto per riconoscere la nostra perfidia, la nostra ambiguità e per eliminarle, con l'aiuto del Cristo Dio. Per oggi vi salutiamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e se volete mettetevi nuovamente all'ascolto per la prossima puntata di Siete la persona che credete di essere? Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa sesta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se guardiamo verso il cosmo, percepiamo che deve esistere qualcosa di più della dimensione puramente materiale, di ciò che riusciamo a vedere, a calcolare, o su cui facciamo ricerche qui sulla terra. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth diede ai suoi seguaci la possibilità di gettare uno sguardo nel profondo della vita, oltre la dimensione materiale. Nella cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli, egli diede già allora i suoi grandi insegnamenti cosmici, che parlano per esempio della nostra vera origine e del senso e dello scopo della vita terrena. Dall'inizio degli anni 90, l'umanità ha la grande possibilità di conoscere per la prima volta nella nostra epoca questi insegnamenti così profondi. Gabriele, che nella nostra epoca è al servizio di Dio come profetessa e messaggera, ha trasposto per noi le parole del Cristo nel nostro linguaggio umano, mettendole per iscritto nel libro dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli». In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato molte spiegazioni affinché noi uomini possiamo comprendere e sperimentare più facilmente questi insegnamenti divini nella nostra vita. I grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a presagire che nel profondo del nostro interiore non siamo soltanto esseri umani, ma figli dell'universo. Cari amici, non crediate che noi qui siamo già perfetti, perché anche noi stiamo seguendo il cammino che ci viene indicato e impariamo giorno per giorno. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Gabriele, possiamo sperimentare come queste conoscenze ci possono accompagnare e aiutare nella vita quotidiana, in famiglia, al lavoro, con gli amici. I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth con le spiegazioni di Gabriele sono raccolti in una serie di volumi e oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere.
2: Christus spricht.
3: Il Cristo dice: ciò che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, la vita degli uomini veramente ricolmi di Dio, il Cristo si richiama

0: Nell'essere.
1: Feine, feine, in das Sein. Er ist da.
0: Egli è qui,
1: für uns.
0: Sempre a nostra disposizione.
1: Es liegt allein an uns.
0: Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.
2: Christus schenkt uns in seinen großen
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dona un altro insegnamento e dice:
2: Er spricht. Kommet alle
3: Venite tutti
2: her,
3: a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo, che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete uomini che pensano col cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra. Il Cristo ci chiama con le seguenti parole: Venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Leggiamo le spiegazioni date da Gabriele che ci aiutano a comprendere queste parole del Cristo. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale nella nostra anima. Egli è in ogni cellula del nostro corpo. Egli è nel Padre, onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare. Se cerchiamo il Cristo esteriormente, non lo troveremo. In tal caso formuleremo teorie ed opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore, non trova se stesso. Egli non si conosce. Non conoscere se stessi significa rinnegare la propria eredità divina, ignorando l'eterno essere. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani che costituiscono il peccato per divenire divini. In questo modo ci uniamo con la scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale. Essa è la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre.
0: Io sono la ricchezza interiore, ci dice il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo più profondo queste parole, spiegando: chi non dischiude la ricchezza interiore, chi aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa ed accaparra cose esteriori, è povero interiormente. Anche se oggi è ancora ricco esteriormente, domani sarà tuttavia povero, poiché la legge di semina raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio, la vita, dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. chi dà altruisticamente

0: ente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore è dare. Chi non dà altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente è ricevere altruisticamente, è il circuito della vita.
1: In seinen großen kosmischen Lehren,
2: nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo si rivolge a tutti noi, quali suoi figli in veste umana, dicendo: Io sono il regno interiore, perciò venite nel vostro interiore e sappiate, ognuno di voi è il Tempio dello Spirito Santo. Purificate il Tempio. In tal modo santificherete le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vivono la figliolanza, dato che vivono in Dio, loro Padre. Leggiamo insieme le spiegazioni di Gabriele che ci aiutano a comprendere meglio queste parole. Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro Tempio. Finché andremo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo gli uomini, adoriamo le tenebre. Si deve adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità. Egli è il centro della nostra vita. Egli è il Santo e noi dovremmo venire santificati. Chi non purifica il proprio Tempio imbratta anche il Tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio Tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole che sia così.
3: Il nuovo uomo, l'uomo dello spirito, non pensa in modo statico, ma in modo dinamico. Egli non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Egli non pensa in modo limitato, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la limitazione, la materia, bensì compenetrare la materia nel profondo per trovare colui che è in ogni cosa e che conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo ciò che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Così sentiamo che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel mondo interiore. Solamente se purifichiamo il nostro Tempio, riusciremo a vedere nel profondo delle forme raddensate, ossia compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio.
4: Warum?
3: Perché?
5: Weil wir seinen Willen
3: perché compiamo la volontà di Dio. La sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia.
6: Cari amici all'ascolto, Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni per ognuno di noi. Diventeremo di nuovo il figlio dell'universo, che vive coscientemente in Dio, suo Padre, quale suo figlio o sua figlia attraverso il Cristo, che è la luce e la vita nella nostra anima. Mettiamolo al centro della nostra vita. E come giungiamo a Lui, al Cristo? Ogni giorno ci indica la via verso il Cristo. Se viviamo nel presente, se viviamo nella giornata, vedremo i molti impulsi e indicazioni. Troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo riconosciuto, si risveglierà poi in noi sempre di più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più ossessionati e assillati, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio e ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio che è il presente e che conosce il futuro nel presente degli uomini.
0: Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso ogni cosa che ci capita. Anche tutto ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo, ci tocca, ci occupa. Affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo, ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito presentatoci da queste cose. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Sfruttiamo questa possibilità per liberarci dei nostri pesi.
5: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo, il nostro Redentore, ci dice: io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e troverai me. Raccogli la pietra e troverai me. Alza lo sguardo verso gli astri e percepirai me. Guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me. Infatti, io sono la vita in tutto e tu sei la vita in tutto e tutto è in me e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa. Cari amici all'ascolto, sono parole dalle quali si irradia tutto il cielo. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se abbiamo ritrovato Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi, avremmo anche accesso al divino in tutte le forme di vita. Per poter comunicare con il divino nel nostro prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.
4: Schaue den Strauch an.
6: Guarda l'arbusto e troverai me.
4: So spricht Christus.
6: Così parla il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo giusto queste parole e ci dice: se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza dell'io sono. Magari parliamo dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Che cosa vuol dire questo?
4: Nicht der Intellekt vernimmt das Gesetz.
6: Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se invece guardiamo l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo allora l'irradiazione globale dell'arbusto e nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è il tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge, l'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque, come totalità, poiché Dio è indivisibile.
4: Gott ist unteilbar.
1: Gabriele erklärt weiter.
2: Gabriele ci spiega ancora. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale che corrisponde alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità. Anche se è un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto, che si irradia verso di noi, è sempre Dio, la totalità, che è il tutto nel tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole Dio è indivisibile, Egli è tutto nel tutto. Solo così riusciremo a immaginarci a poco la pienezza proveniente da Dio, La pienezza di Dio è l'Io sono, è il nostro vero essere, che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. Esso è costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri. Un'immagine perfetta. Riconosciamo così che Dio ci è vicino.
3: Il Cristo dice: raccogli la pietra e troverai me. Gabriele ci spiega il merito. Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità. Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata della totalità si irradia e si comunica a noi. Chi getterà via con indifferenza e con disprezzo il sasso, la pietra? Solo chi non sa che così facendo getta via una parte della propria vita. Chi colpirà col bastone l'arbusto? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole ed opere, e che perciò verrà colpito a sua volta.
0: Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito alle parole del Cristo: guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Guardiamo ancora una volta nel profondo di ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, il solo involucro, bensì accogliere nel nostro interiore tutta la sua radiazione globale. Questa è la vera percezione. Se siamo ben disposti interiormente verso il nostro prossimo, comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e, infine, con la nostra eredità spirituale. Ciò che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Pensiamoci. Ciò che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.
6: Il Cristo parla a ognuno di noi e dice: osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Cari amici, che cosa racchiudono queste parole del Cristo Dio? Ascoltiamo le spiegazioni date da Gabriele. Osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale, quindi di un animale, solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in una costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, coglie questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia celeste, pari alla felicità celeste, che non eccita i nervi. toccheremo dolcemente ed amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonde dal nostro interiore. Che cosa sentiamo poi come uomini? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore, come abbiamo fatto fino ad ora. Pensando ad esempio, questo è un animale, oppure questo è un animale carino. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo questo animale è bello, questo animale non è bello, oppure addirittura l'animale è brutto. Così facendo attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto. Anche l'essenza del semplice sasso, dell'arbusto, dell'animale. Che cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica.
7: Betrachte den Wassertropfen.
0: Osserva la goccia d'acqua ed osserverai te in me. Sono parole del Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. E Gabriele ci spiega. Guardiamo una goccia d'acqua che scivola lungo un bicchiere. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci: che cos'è sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti, nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiremo le sette dimensioni. Nella goccia c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto e in tutto è contenuto tutto il principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi ed un giorno patiremo la sete. Che cosa disse il Signore a Senso? Ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i Suoi eredi. Ciò che arrechiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo, agli animali ed anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui e con ciò anche a noi stessi.
6: Gabriele ha continuato con le seguenti spiegazioni. Riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, solamente se non ci rivolgiamo solo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma se entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e con i nostri simili, che dobbiamo accettare ed accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e che tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge come un bagliore improvviso della nostra coscienza. Il presupposto perché possano aver luogo queste comunicazioni è che noi diveniamo consapevoli di non essere solo uomini, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore. Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale. Quella è la nostra patria.
8: Dort ist unser geistiges Bewusstsein. Das ist unsere Heimat.
4: Liebe Mitmenschen,
6: cari amici, noi siamo tutti in veste terrena. Tuttavia, dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte ristretto e con un basso livello di coscienza? Ognuno può fare la sua scelta. Tuttavia, una cosa è certa. Un giorno, forse anche dopo cicli di luce che possiamo chiamare eone, ogni anima ritroverà il suo vero essere che è spirituale, puro, fine, nobile e altruistico, detto in una parola, divino.
4: Edel, gut und selbstlos. In einem Wort gesagt, göttlich.
6: Se siamo protesi verso ciò che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una roccaforte. Lì siamo sicuri. Lì siamo stabili. Lì siamo circondati dalla forza e dell'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne.
5: Liebe Mitmenschen, wir sind Kinder der Ewigkeit.
3: Cari amici, noi siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E dato che siamo figli dell'eternità, dovremmo anche vederci e comportarci come figli dell'infinito. Possiamo essere fiduciosi e tranquilli e fare con sincerità ciò che è giusto, ciò che dobbiamo affrontare in un determinato momento. Siamo sicuri nella consapevolezza che la grande fiamma bianca in noi è la roccaforte, pari ad una fortezza, il tempio della forza. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda. Siamo sicuri e protetti nella luce. Siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. Ed otterremo anche il meglio per noi se ci abbandoniamo a Lui, all'unico, che è tutto nel tutto, a Colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita.
2: Queste parole con cui Gabriele conclude il capitolo ci infondono speranza e ci danno fiducia in Dio che desidera il meglio per noi. Cari amici all'ascolto, cosa ne pensate voi? Gli insegnamenti che abbiamo ascoltato oggi non ci fanno forse percepire veramente una dimensione cosmica? Chi lo desidera, nei prossimi giorni potrà pensare per esempio alla frase «Siamo figli dell'eternità» e possiamo essere certi che questo sostegno di coscienza metterà in movimento diversi aspetti in noi che potremo poi cambiare. Quindi, se lo desiderate, provate a farlo. Lo faremo anche noi. Se desiderate rileggere il testo degli insegnamenti cosmici che avete ascoltato oggi, lo potete fare con il libro che accompagna la trasmissione. È il primo volume della serie dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, nella quale sentiremo, tra le altre cose, come possiamo pregare in modo profondo. Vi auguriamo ogni bene e tante belle esperienze con questi insegnamenti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
1: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono.
0: Siehe, mein

0: e un nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna.
1: Mein Kind,
0: figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore.
0: Ich bin.
1: Io sono la

0: personale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto e io sono in te.
1: Denke weise.
0: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
1: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
0: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
1: Mein Kind,
0: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopo domani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio.
0: Binde dich nicht an das Bewusstsein, den Gedanken.
1: Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla trasmissione di oggi in cui continueremo con il tema tratto dall'opuscolo Il giovane e il profeta. Quando sentiamo la parola profeta, forse ci viene in mente un messaggero dei tempi passati, un uomo anziano che ammoniva gli uomini portando loro la parola di Dio. Ma se i profeti sono gli strumenti di Dio, cioè coloro attraverso i quali Dio ci può parlare direttamente, allora, perché non potrebbe essercene uno anche oggi? Io credo che un buon padre non smetta mai di cercare di parlare ai suoi figli, in nessuna epoca, in nessuna cultura. Potremmo parlare anche di spirito libero, ed è proprio così che oggi Dio parla di nuovo in modo diretto a tutti i suoi figli, e lo fa attraverso Gabriele, una donna tedesca che, nonostante questo grande compito, è una persona come noi, che parla il linguaggio dei nostri tempi, ma con una coscienza propria di chi ha rivolto la sua vita a Dio. Gabriele si rivolge con questo libretto ai giovani e risponde ad alcune domande. Il giovane dice: posso farti una domanda dalla lunga lista che ho portato con me? Se con la sapienza divina dischiusa in te, ti immedesimi nella tua giovinezza, che cosa faresti dopo il lavoro? Che interessi avresti? Quale giovane? Come cercheresti di cambiare il mondo?
1: Gabriele risponde alla prima domanda, ossia che cosa farebbe se fosse giovane e avesse il sapere spirituale.
2: Per me sarebbe importante fare un bilancio della mia giornata dopo il lavoro, soppesandomi sulla bilancia dei miei sentimenti. Che cosa è andato abbastanza bene? Che cosa non è andato tanto bene? E che cosa è andato malissimo? Tutti e tre gli aspetti, ciò che è stato buono, meno buono, e ciò che è andato malissimo, li farei passare ancora una volta davanti a me. Gioirei di ciò che è andato bene e, affermandolo, lo rinforzerei nel mio conscio. Osserverei più da vicino ciò che non è andato bene, chiedendomi: che cosa c'è nel mio subconscio che fa continuamente brutti scherzi al mio conscio, ossia a me stesso? Devi infatti sapere, prosegue Gabriele, che il subconscio è come un killer che se ne sta in agguato per colpire continuamente i buoni propositi del conscio, ossia per distruggerli e trascinarci così in ciò che non è buono. Ciò che è andato malissimo lo affronterei con tutte le forze a mia disposizione, soprattutto con la forza del Cristo Dio, seguendo la traccia che mi porta alla radice, per poi sradicarla con l'aiuto dello Spirito del Cristo. Proprio ciò che è andato male ci può indurre a compiere azioni che non vorremmo fare con il conscio. Ciò che è andato molto male è quindi un gigantesco killer che è sempre in agguato per eliminare i nostri buoni propositi e dirigere il nostro sviluppo verso il negativo.
0: Gabriele continua: concluderei quindi la mia giornata con l'aiuto del Cristo Dio e seguirei la via che ci è stata indicata da Gesù di Nazareth. Riconosci i tuoi peccati, pentiti e sistemali e poi non rifarli più. È essenziale non ripeterli più. Per farlo abbiamo bisogno di una certa misura di forza che ci permetta di mantenere gli aspetti delle leggi divine nel conscio, dato che il killer, ossia il subconscio, nel quale ancora insito e vivo ciò che è andato molto male, cerca continuamente di riprendere il conscio, ossia di indurci a ripetere i vecchi vizi, ciò che non è buono e che pesa sulla nostra anima e sul nostro vero essere. Anche oggi, che sono più avanti negli anni, faccio come avrei agito nella mia gioventù. Concludo ogni giorno consapevolmente la mia giornata. A questo punto il ragazzo si rende conto che per cambiare il mondo bisogna vincere innanzitutto la battaglia nel proprio stesso subconscio e chiede alla profetessa se si potrebbe definire questo killer, ossia il subconscio, come un vero e proprio tentatore. E Gabriele gli dice:
1: Hai ragione, In fondo è così.
2: Sia gli aspetti negativi che abbiamo immesso, sia quelli positivi sono memorizzati nel nostro subconscio. Inizialmente il subconscio invia continuamente impulsi al conscio da ciò che abbiamo memorizzato, inducendolo a pensare sempre le stesse o simili cose. Poiché le negatività, che in genere prevalgono nel subconscio, desiderano ulteriore energia negativa. Il tentatore, ossia le negatività nel subconscio, continuano quindi a stimolare il conscio, per spingerlo a pensare nello stesso modo negativo. Se l'uomo, ossia il conscio, agisce poi in modo corrispondente, il conscio immette un ulteriore potenziale di energia negativa nel subconscio, aggiungendolo a quello già presente. Se il tentatore riesce continuamente a indurre il conscio ad agire in modo negativo, il subconscio si riempie sempre più di queste energie. Se esse non vengono smantellate, questa parte del subconscio sarà un giorno ricolma di questi dati immessi.
0: Quindi, se l'uomo cede continuamente alla tentazione, ossia agli impulsi negativi che provengono dal suo subconscio, ubbidendo loro, egli nutre questo complesso energetico negativo, lo vivifica e lo sviluppa fino a che esso si rafforza. Se alla fine il subconscio è pieno di tali dati, può assumere il potere e determinare ciò che viene fatto. Ciò significa che il subconscio ha il potere sul conscio e determina in tal modo l'uomo, spingendolo a fare una determinata cosa, vale a dire che esso domina l'uomo. Questo è quindi spinto da una parte e dall'altra, e per quanto riguarda questi aspetti del peccato che lo segnano, non è più padrone di se stesso. Potremmo anche dire che il subconscio è divenuto autonomo. L'uomo esegue ciò che ha immesso da molto tempo nel subconscio.
1: Quindi potremmo dire che se il subconscio è colmo di aspetti negativi, diveniamo come un robot che esegue automaticamente ciò che è stato memorizzato. In questo modo l'uomo non è più libero di decidere come desidera agire. Non trovi che sia terribile? Ma cosa succede se l'uomo si riproponesse un aspetto positivo? Leggiamo le spiegazioni di Gabriele.
2: Se l'uomo si ripropone qualcosa di positivo riguardo a una determinata debolezza, a una determinata tendenza negativa, questo proposito si trova inizialmente nel conscio. Tuttavia, dato che tale proposito è quasi privo di potere, non può fare quasi nulla contro i dati memorizzati nel subconscio che predominano. Le remore e le obiezioni provenienti dal conscio non possono più fare nulla. L'uomo non è in grado di mantenere ciò che si era riproposto, ossia di fare ciò che è bene. Il killer, ossia il subconscio, impedisce quindi di compiere il passo nella direzione positiva, ossia elimina il bene che l'uomo si è riproposto. E questi non realizza più il proprio proposito positivo. Concludere consapevolmente la giornata serve, tra l'altro, ad analizzare le negatività riconosciute e anche ciò che è stato attivo nel subconscio, ossia a trovare la radice, a toglierla e a non ripetere più le stesse cose, prima che il subconscio sia colmo. Dobbiamo riproporci continuamente gli aspetti buoni, positivi, in modo che il nostro programma positivo, che può essere per esempio un comandamento di Dio, possa mettere radici.
0: Quello che trovo davvero interessante è che alla domanda come cercheresti di cambiare il mondo, Gabriele risponda non solo facendoci capire che per cambiare il mondo bisogna prima di tutto cambiare se stessi, ma che descriva in modo così pratico e dettagliato come sia possibile farlo. Ma ora sentiamo se tutto questo lavoro su se stessi significa in fondo rinunciare alla propria giovinezza, ai suoi interessi e ai suoi divertimenti. Gabriele si rivolge al giovane dicendo: «Cosa farei ancora oggi se fossi giovane? Realizzerei tutto ciò che mi sta a cuore, come dipingere, nuotare, fare sport, come per esempio giocare a tennis o praticare altri tipi di sport che esistono oggi. Sceglierei quelli che non mi rendono dipendente dagli altri. Per esempio, non farei sport competitivi per guadagnare soldi. Da un lato, lo sport competitivo sopraffarrebbe i miei sentimenti. Dall'altro, sarei dipendente da un allenatore e da persone che mi pagano le ore di allenamento e non per ultimo da un pubblico che mi dovrebbe esaltare, in modo che io raggiunga una prestazione sempre migliore.
1: Gabriele prosegue.
2: Coltiverei anche le mie amicizie, incontrandomi con i miei amici per fare insieme qualcosa e per avere uno scambio. Se iniziassi un'amicizia più stretta, cercherei di considerare ogni cosa sotto l'aspetto della mia libertà che apprezzo molto. Vale a dire che non mi legherei mai a desideri, e con ciò intendo anche i desideri sessuali, né ai miei né a quelli dell'altro. La mia libertà sarebbe per me la cosa più importante. Da ciò deriva che lascerei la libertà anche al mio prossimo. Non lo costringerei o non lo convincerei a fare una determinata cosa, nemmeno se ci fossero desideri sessuali che spingono. Mi starebbe a cuore chiarire da dove proviene questa spinta di sensi, ossia comprendere che cosa si trova alla base dei miei desideri che mi spingono.
1: Trovo interessante come Gabriele vada sempre in fondo alle cose per scoprire la radice di determinati comportamenti. In fondo, questo è il presupposto per un vero cambiamento.
0: Gabriele prosegue nel racconto della sua gioventù. Inoltre, sono sempre stata un tipo che ama la musica. Imparerei a suonare uno strumento che corrisponde ai miei talenti. Negli anni della guerra, quando ero bambina, imparai a suonare uno strumento. Dato che era stato comperato già usato, doveva essere continuamente riparato e accordato. Con il tempo non fu più possibile trovare pezzi di ricambio e dovetti rinunciare ad imparare. In seguito, come giovane donna, cominciai ad esercitarmi al pianoforte. Poi venne la chiamata profetica e smisi di nuovo di esercitarmi. All'età di circa 50 anni non ho rinunciato alla musica. Ho iniziato ancora una volta ad imparare e ad esercitarmi. Anche oggi suono di tanto in tanto il pianoforte, naturalmente solo tra pochi intimi. Vado volentieri anche ad ascoltare concerti di musica classica. Come puoi vedere, la passione per la musica non ha limiti di età.
1: Gabriele risponde ora alla domanda se lei, come giovane, cercherebbe di cambiare il mondo.
2: Perché no? Risponde Gabriele. Tuttavia non andrei per strada a protestare, atteggiandomi in modo particolare per incutere paura e terrore ai miei simili. Cercherei di cambiare per prima me stessa, di rendermi conto di che cosa voglio veramente e se la mia meta di vita può contribuire a creare una società spirituale più sovrana e più aperta. Non mi abbandonerei a idee utopiche, ma mi porrei chiare mete morali che possono essere realizzate nella vita e che cercherei poi anche di conseguire. Sai, dice Gabriele, chi comincia a realizzare mete etiche superiori nelle piccole cose diviene un buon esempio. E col tempo attira anche le persone che hanno le stesse o simili mete. Tuttavia, non puoi determinare tu se esse manterranno poi ciò che si sono riproposte. Ci saranno comunque sempre più persone che si comportano come te e trovano così i valori che rendono possibile ad una comunità orientata su valori morali di vivere e mantenere i propri valori.
0: A questo punto il giovane comincia una serie di domande su come risolvere anche situazioni pratiche che probabilmente saranno capitate anche a voi. Vi leggiamo una delle prossime interessanti domande del giovane a Gabriele. Gabi, che cosa faresti tu se ti venissero fatte delle proposte? Oppure se ci fosse un cliente che viene spesso da te e ti invita a bere un caffè, ma tu ti accorgi che in realtà ha in testa ben altro. Non si può sempre rifiutare perché si offende. Come ti comporteresti tu? E che cosa consiglia in questo caso la sapienza divina?
2: Gabriele dà la seguente risposta. Dicendo, se ti venissero fatte delle proposte, intendi sicuramente che qualcuno ti fa determinati inviti ed è insistente, perché ha delle mire su di te. Una persona saggia e sapiente ignorerebbe tali proposte, oppure chiarirebbe come le considera. Dobbiamo imparare a riconoscere che ogni persona ha un livello di coscienza diverso e che ognuno ha programmato e programma il proprio conscio, il subconscio, il corpo e anche l'anima con i propri sentimenti, le proprie sensazioni, pensieri, parole ed azioni. I programmi di ogni persona sono il suo livello di coscienza, al quale corrispondono i suoi sentimenti, le sue sensazioni, i suoi pensieri, parole ed azioni. Da ciò deriva che nessuno è in grado di comprendere veramente l'altro, proprio perché ognuno di noi ha un livello di coscienza diverso. Se ciò diviene una certezza per noi e facciamo questa esperienza praticamente nella nostra vita, ci irriteremo molto meno quando un altro, come dici tu, ci fa delle proposte. Conosci anche la legge di rispondenza. Ciò che mi dà fastidio nel prossimo si trova allo stesso modo o in modo analogo dentro di me. Hai detto che un cliente ti invita spesso a bere un caffè e che tu ti senti che intende ben altre cose. È giusto, come hai detto tu, che non puoi continuamente rifiutare. Non si dovrebbe rifiutare un invito senza un motivo profondo. Non sarebbe meglio se tu invitassi il cliente a bere un caffè informandolo allo stesso tempo che porteresti con te alcuni amici? Il cliente è poi libero di decidersi come vuole e tu puoi trarne le tue conclusioni.
0: Cari amici, siamo giunti al termine di questa trasmissione tratta dall'opuscolo Il giovane e il profeta. Credo che ognuno di noi abbia trovato interessante questa intervista e vorrebbe contribuire a creare una società più etica e morale. Abbiamo sentito che non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo cominciare dal cambiare noi stessi. Gabriele invita sempre a provare di persona. Cari amici, auguriamo quindi a voi e a noi tutti tante esperienze interessanti. Per oggi vi ringraziamo ed arrivederci alla prossima puntata.
2: Arrivederci.

Gli insegnamenti della Chiesa sulla dannazione eterna sono uno scherno nei confronti di Dio. Gesù di Nazaret non ha mai parlato di una dannazione eterna. Egli ci ha portato il messaggio dell'amore infinito di Dio, l'unico Padre eterno di tutti i Suoi figli. E anche oggi il Cristo Dio insegna tramite la parola profetica che nessuna anima andrà perduta. Leggete: questa è la mia parola, Alfa e Omega, la grande rivelazione del Cristo data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele La Parola chiamando il numero 011 191 156 77, oppure nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici,
0: heute Morgen
1: oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto che ci state seguendo in tutto il mondo, un benvenuto di cuore a questa terza e ultima puntata della nostra serie dal titolo La fede distorta, Incenso o il regno di Dio? Come potete vedere, questa trasmissione viene registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia in Germania e da qui desideriamo inviare i nostri saluti di cuore a tutti, in ogni parte del mondo. Per iniziare, abbiamo oggi l'opportunità di salutare tra noi la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, Gabriele, che ha preparato il manoscritto per questa terza puntata. E vi posso già anticipare che questa trasmissione potrà essere veramente un momento importante per tante persone. Ciò che abbiamo già spiegato in parte nella seconda trasmissione verrà infatti approfondito in questa puntata. Al termine dell'ultima puntata abbiamo parlato della creazione a sette dimensioni e delle tre dimensioni della materia. E ora vogliamo continuare con questo tema.
1: Anche le nostre parole umane e i nostri concetti sono a tre dimensioni. Comunque, io, Gabriele, desidero provare a descrivere la nostra eterna patria a sette dimensioni, nella misura in cui mi è possibile farlo in parole umane. Vi prego di non prendere alla lettera le mie parole e i miei concetti. È soltanto un tentativo, perché per descrivere il regno di Dio si possono usare solo parole semplici, nella misura in cui è possibile spiegarlo. Ma solo se chi è all'ascolto cerca di immedesimarsi almeno in parte nelle parole. Tutto il resto, come per esempio parole altisonanti con tanti superlativi, servirebbe solo a confondere ancora di più la nostra coscienza. Vi prego quindi di cercare di immedesimarvi nelle mie spiegazioni espresse con parole a tre dimensioni e semplici. Lasciatevi toccare e guidare dalla luce interiore, dalla luce del Cristo Dio, per comprendere che cosa è contenuto nelle parole, che, come ho già detto, non può essere espresso in modo diretto. Si tratta quindi soltanto di modeste indicazioni che ci conducono al nostro vero essere, poiché, come è già stato detto, non abbiamo le parole che servono per descrivere una creazione a sette dimensioni in modo da poterla comprendere nel profondo. Ciò nonostante, cercherò ora di esprimere con le mie parole limitate ciò che ci aspetta quando saremo di nuovo esseri puri, quali figli di Dio, nell'eterno essere, nella nostra eterna patria, presso il nostro Padre dei Cieli. Ho cercato di riassumerlo in parole e di metterlo per iscritto.
0: Ora leggo dal testo scritto da Gabriele. Gesù di Nazaret disse a Senso: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché ve lo avrei detto? Nella casa di nostro Padre ci sono sicuramente tante dimore libere, poiché molti esseri che facevano parte delle famiglie spirituali dei cieli hanno alimentato il cosiddetto pensiero della caduta e hanno seguito coloro che li hanno sedotti per dissolvere, se possibile, la creazione dell'Onnipotente. Di conseguenza,

0: scontare la nostra colpa eventualmente come anima nel regno delle anime o in veste umana, vale a dire sopportare come uomini le sofferenze che ci porta. Dall'altro lato ci sono tante anime che vanno di nuovo ad incarnarsi, ossia che entrano in una veste umana. Le motivazioni per cui lo fanno sono talmente diverse tra loro che non è possibile elencare tutti i desideri che spingono un'anima ad incarnarsi. Purtroppo molte di queste anime, che erano un tempo esseri umani, sono talmente impregnate della fede distorta e influenzate in modo permanente dal fumo dell'incenso che non sono in grado di comprendere ciò che è vero, l'Eterno, passando attraverso la barriera zeppa di queste cose. Eventualmente ritornano quindi indietro nelle loro cose abituali, nel grembo che ben conoscono della fede distorta. Ciò nonostante, è proprio per prendersi cura di coloro che sono stati fuorviati e dare ancora a molti la possibilità di comprendere meglio le cose, il Cristo Dio si rivela di nuovo nei nostri giorni e dice nei nostri cuori: io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
1: Keiner kommt zum Vater, denn durch mich.
2: Continuiamo a leggere la descrizione di Gabriele sulla nostra patria eterna e sulle dimore dei cieli nella casa del Padre.
3: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, come abbiamo già detto, noi, tutti gli uomini, siamo solo viandanti in cammino verso la vera patria eterna. Le nostre radici primordiali sono ancorate nel profondo della nostra anima. È l'essere spirituale, la cui dimora è nella creazione eterna a sette dimensioni, nella luce della possente forza creatrice. L'eterna legge di Dio è amore, bontà, libertà, unità e pace. Essa fluisce abbracciando ogni cosa attraverso tutti i regni dell'essere ed opera anche nella materia, nel cosmo materiale. Respira in noi e attraverso di noi. È la vita nell'uomo, in ogni animale, in tutta la natura, in tutte le forme di vita di sostanza raddensata, c'è lo Spirito, Dio, in eternità. Lo Spirito, Dio, muove tutti gli astri. Tutto ha una propria funzione e una propria traiettoria nell'eterna legge della vita. Lo Spirito è la legge dell'essere ed è attivo in modo indistruttibile. Dio, lo Spirito, è quindi energia e creazione. Dalla corrente della legge che fluisce eternamente, che è il soffio dell'essere, si è manifestato, come già stato detto, il primo essere. Il primo essere di luce più elevato è Dio Padre. Dio Padre personifica anche la madre, poiché nella corrente dell'essere opera il principio dare e ricevere. Dio Padre, la massima figura di luce, creò per primo

0: il centro delle sue opere per la creazione, che molti uomini chiamano il Santissimo di Dio. Come già stato detto, la corrente eterna, la legge eterna, include il principio padre-madre. Il nostro Padre dei Cieli non è soltanto creatore del Regno Infinito, che è costituito da sette forze basilari. La sua prima opera della creazione continuò nel Santissimo. Egli creò sette cosiddetti soli prisma. Sono i suoi sette raggi della legge: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza.
1: I sette soli prisma possono essere paragonati ad un cristallo nel quale si infrange la luce. La forza primordiale dell'eterno essere creatore è come una luce oro bianca, per esprimerlo con le nostre parole, che si irradia nei sette soli prisma che scompongono la sua legge, la vita, in sette per sette colori, e la inviano nell'infinito. Ogni sole prisma compenetra a sua volta la luce degli altri soli prisma, cosicché, come già detto, ci sono sette volte sette forze che pervadono l'infinito. Con il primo atto della creazione di Dio furono quindi predisposte le sette per sette possenti sfere celesti che in seguito, nel corso di numerosi grandi cicli di una durata inimmaginabile, sarebbero stati abitati da esseri spirituali, ossia da figli di Dio. Da questa possente legge fluente, sette volte per sette, Dio Padre creò i suoi primi figli. Egli li contemplò prima nel suo cuore di padre e madre e iniziò poi a dare loro la forma di un essere spirituale dalla possente e massima corrente della forza 7x7 dalla legge eterna. I primi figli furono figli creati direttamente dalla corrente primordiale. Noi uomini li chiamiamo cherubini e serafini. Nel successivo sviluppo del primo ciclo della creazione, egli creò alcuni dei suoi 12 e 24 anziani. Nel corso di successivi atti della creazione, per mezzo del principio dare e ricevere, si svilupparono altri figli e figlie di Dio.
2: Continuo ora a leggere dal manoscritto di Gabriele. Nel primo e possente atto della creazione, dai primi quattro soli prisma, ebbero origine quattro sfere evolutive, che con le nostre parole potremmo definire come la culla della creazione di Dio Padre. Nella cosiddetta culla della creazione, nel ciclo di eoni, Dio Padre pervase con il suo alito un cosiddetto atomo spirituale di fertilità dopo l'altro, dai quali si svilupparono poco a poco un figlio spirituale dopo l'altro. Pensiamo a ciò che avviene nel grembo della madre quando viene concepito un futuro abitante della terra. nel regno di Dio non esiste un concepimento di questo genere. Dio Padre, che racchiude in sé anche la forza della madre, iniziò, come già detto, a pervadere con il suo soffio il primo atomo spirituale e immise in questo cosiddetto atomo di fertilità divino-spirituale la creazione di un figlio in base alla sua forza di padre-madre. Dal suo soffio, dalla sua volontà e per suo desiderio, nel corso di innumerevoli cicli della creazione, si svilupparono continuamente nuovi figli. Nelle quattro possenti sfere di evoluzione sono predisposte le forze di maturazione per i figli spirituali di Dio. Un figlio spirituale che si sta sviluppando si evolve passando attraverso tutti i raggi dei minerali spirituali. Passa attraverso le fasi dell'infinita varietà creativa delle specie di piante spirituali e prosegue attraverso le varie forme di animali spirituali, fino ad avere un corpo spirituale maturo che viene poi elevato ad essere spirituale per mezzo dell'irradiazione di una coppia di duali.
0: Le prime coppie di duali furono e sono i sette cherubini e serafini. Erano presenti nella prima creazione e conoscono tutti i dettagli della creazione e della maturazione spirituale di un corpo spirituale in evoluzione. Noi uomini definiremmo gli esseri spirituali uniti in coppie di duali come femminili e maschili. Le coppie della creazione di Dio, chiamate coppie di duali, sono rispettivamente uguali nel loro essere e nella loro mentalità. Noi uomini diremmo che sono uguali in ogni cosa nel loro essere, sia che donino o che ricevano. Noi uomini diremmo appunto di nuovo che sono maschili o femminili. La mentalità si riferisce alle sette forze basilari e ciò comporta che una coppia di duali porta in sé più caratteristiche dell'atto divino della creazione dell'ordine oppure della volontà o della bontà o dell'amore oppure della serietà. Tuttavia, in ogni coppia di duale agiscono a loro volta tutte le altre forze, perché i sette per sette raggi fluiscono uno nell'altro e operano in modo corrispondente. Riferito alla mentalità, significa, per esempio, che in un essere spirituale la forza basilare dell'ordine agisce in modo più intenso di quella della sapienza o della serietà oppure della bontà. Nell'essere spirituale sono comunque presenti tutte le forze. Da ciò risultò anche la capacità degli esseri spirituali di poter essere presenti in tutte le sfere dei cieli. Non lo sono come Dio, come corrente onnipresente, bensì come esseri nel suo spirito. Ripeto, le prime quattro forze basilari di Dio sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sono le prime forze creatrici nelle quattro sfere di evoluzione e in tutte le sette per sette sfere celesti in evoluzione. Le tre ulteriori forze di Dio sono caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre. sono le caratteristiche delle coppie di duali. Grazie a queste tre caratteristiche della figliolanza per mezzo di una coppia di duali, un essere maturo viene elevato dalle quattro sfere di evoluzione alla figliolanza. Se per esempio nel corso degli eoni una sfera dei cieli si avvicina alla luce centrale, Dio, e al sole prisma, nelle prime quattro sfere di evoluzione, nella culla della creazione di Dio, sono già maturati dei corpi spirituali, che vengono poi elevati a figli spirituali, rispettivamente per mezzo di una coppia di duali. Ciò avviene nel seguente modo, naturalmente descritto con parole tridimensionali. Due duali formano un cosiddetto bozzolo energetico spirituale, facendo confluire l'una nell'altra le loro irradiazioni donatrice e ricevente. In questo modo si forma un cosiddetto involucro energetico, pronto ad accogliere il rispettivo figlio spirituale in evoluzione proveniente dalle sfere evolutive. Il bozzolo energetico formato dalla coppia di duali attira quindi dalle quattro sfere evolutive l'essere predisposto e preparato, che corrisponde alla loro mentalità, e che viene elevato a poco a figlio spirituale. Ciò significa che l'irradiazione del bozzolo viene assorbita dal futuro figlio spirituale. Quando l'essere preparato proveniente dalle quattro sfere evolutive ha assorbito e edificato in sé tutto il bozzolo energetico, è divenuto il figlio spirituale di questa coppia di duali.
3: Questo è più o meno ciò che avvenne nelle prime coppie di duali, i cherubini e serafini, e nel caso di alcuni anziani, i figli di Dio. I primi figli spirituali delle coppie di duali, dei cherubini e dei serafini, sono integrati anche nei 12 e 24 anziani. Tutti gli altri anziani sono stati contemplati direttamente da Dio Padre e sono stati elevati nell'essere per mezzo della sua qualità di principio madre. Sentendo parlare di Santissimo di Dio Padre, qualcuno potrebbe pensare che si tratti del centro di governo del Regno di Dio. Ma non esiste un centro del governo nel Regno di Dio. Gli esseri spirituali che furono contemplati e creati per primi, erano presenti nel primo grandioso ciclo della creazione di Dio Padre e conoscono pertanto ogni singolo raggio, ogni movimento nell'infinito. Dato che essi, avendo sperimentato direttamente questa visione, conoscono la meccanica celeste, ossia la legge che fluisce direttamente e la struttura delle sfere celesti, nel loro insieme sono insegnanti spirituali, amministratori della legge. Sono gli esseri divini che, per esempio, accompagnano ancora una volta i figli spirituali attraverso le sfere di evoluzione spirituali nella culla della creazione di Dio. I figli spirituali imparano così come attivare ogni irradiazione dei cieli dentro di sé, per poter poi, dopo aver raggiunto la piena maturazione di un essere spirituale, essere presenti in tutte le sfere dei cieli.
4: In allen Himmelsebenen.
5: Im Manuskript von Gabriele lese ich weiter.
1: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Come abbiamo già accennato, la forza originaria è la legge onnipresente che pervade ogni cosa e si irradia nell'universo tramite i sette soli prisma, tramite le sette forze dell'essere e che ha creato i cieli nel primo ciclo. Sono sfere celesti di dimensioni inconcepibili per noi uomini, che ruotano intorno ad un sistema solare del Sole centrale, inclusi i soli prisma. Nel corso di eoni, queste gigantesche sfere celesti ruotano quindi intorno a un sistema solare del Sole centrale primordiale, che è un perpetuum mobile autonomo. Nel corso di questi cicli di eoni, le sfere celesti si sono popolate di coppie di duali. Poiché dalla grande culla della creazione di Dio Padre, dalle quattro sfere di evoluzione, sono provenuti e provengono in continuazione esseri maturi che sono stati e vengono assegnati a una coppia di duali corrispondenti nelle gigantesche sfere celesti in base alla loro mentalità e quindi alla propria caratteristica, che può essere ordine o volontà, o sapienza o serietà, bontà oppure amore o misericordia. Il bozzolo di una coppia di duali ha quindi attirato, in base alla loro mentalità, il corpo spirituale maturo corrispondente, ossia un essere proveniente dalla culla di Dio, dalle quattro essenze.
5: Ein Wesen aus der Wiege Gottes.
1: Tutto il grandioso regno con le sette forze basilari dell'infinito racchiude in sé il comandamento supremo, l'amore. L'amore di Dio, proveniente dal suo amore, la luce di Dio scaturita dalla sua luce. Come abbiamo già spiegato, l'essere spirituale ha dischiuso dentro di sé tutte le sette volte sette forze. Questa è l'eredità proveniente dal potenziale energetico infinito di Dio Padre. Sono le sette volte sette forze dell'essere infinito che l'essere spirituale ha sviluppato dentro di sé. L'eredità divina è attiva in ogni essere spirituale. Come abbiamo detto, sono le sette volte sette forze, tutte le irradiazioni dell'essere infinito, tutti i movimenti nell'infinito, tutte le energie creatrici di Dio Padre. Tutte le famiglie spirituali costituiscono un'unica grande famiglia nel principio Dio Padre Madre. La grande famiglia è in unità con il suo possente creatore, che chiamano Dio Padre Madre.
5: Ist eins mit ihrem mächtigen Schöpfer, den sie Gott Vater Mutter nennen.
4: Liebe Mitmenschen, ein kleines.
3: Cari amici, abbiamo descritto un piccolo e modesto bouquet di spiegazioni che racchiude in sé i contenuti dell'infinito. È un evento a sette dimensioni che non ha né principio né fine e che abbraccia tutto il regno di Dio, che viene alitato costantemente dalla possente forza creatrice. In questo modo le sfere celesti continuano ad espandersi. Nascono continuamente coppie di duali e altri figli spirituali. Tutte queste cose possono essere spiegate solo a grandi tratti con parole umane. Per questo motivo, guardate voi stessi nel modesto bouquet proveniente dal regno di Dio, nella varietà della vita che può iniziare a mandare la sua luce soltanto dentro di voi. Chi è in cammino verso la vita, tenendo la mano del nostro Redentore, Gesù, il Cristo, comprende le parole di Gesù di Nazareth che disse: «Io, Gesù, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». A questo punto possiamo intuire il significato della scintilla redentrice, la luce del Cristo Dio in ogni anima e in ogni uomo. La luce del Cristo Dio ci illumina il nostro cammino e ci conduce a poco nel bouquet che abbiamo descritto a grandi tratti, che si dischiuderà poi a poco, affinché possiamo riconoscere in esso la nostra eredità divina, il regno di Dio, che è a sette dimensioni e che è la nostra eterna patria. Come esseri spirituali puri, faremo ritorno a casa in una delle sfere dei cieli, nelle nostre dimore, come ci ha insegnato e ci ha annunciato Gesù di Nazareth. La patria ci aspetta tutti, indipendentemente da dove ci troviamo ora, se siamo come anime nelle sfere di purificazione oppure incarnati come uomini. Ognuno di noi e ogni anima nelle sfere di purificazione porta in sé il grandioso dono dei cieli che ci è stato fatto dal nostro eterno Padre, il Regno di Dio, come essenza e forza, come essenza nel profondo della nostra anima, ed essa viene conservata e protetta dalla scintilla redentrice del Cristo Dio.
6: Und geschützt durch den Erlöserfunken des Christus Gottes.
7: In Gabrieles Manuskript lese ich weiter.
2: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Cari amici, il vero Dio, nostro vero eterno Padre, non ha dannato nessuna anima e nessun uomo. Siamo noi uomini che ci siamo incolpati, ovvero molti esseri si sono allontanati dal regno di luce di Dio, credendo nella loro presunzione egoistica di poter sconfiggere la vita della creazione. Dio. Ma Gesù, il Cristo, pronunciò il compiuto dalla croce sul Golgota. Egli, la scintilla di luce del Redentore, c'è di sostegno e di aiuto ed è la via che riconduce alla casa del Padre. Noi tutti, voi come noi, siamo stati salvati grazie a Gesù, il Cristo. Voi, come noi, faremo tutti ritorno alla nostra patria originaria, alle nostre radici originarie. siamo figli di Dio e restiamo figli di Dio in eterno. Questa è la via che ci è stata indicata da Gesù di Nazaret. Questa è la via sulla quale Egli ci accompagna. Questa è la via che tutte le anime percorreranno, poiché tutti sono stati salvati grazie alla forza redentrice, una parte dell'eredità dei cieli del nostro fratello divino, del co-regnante dei cieli.
3: Vorrei ripetere ancora una volta ciò che abbiamo già detto. Nel regno di Dio non esiste un cosiddetto governo. I primi figli della creazione, in merito ai quali ho scritto e abbiamo letto dal manoscritto, erano presenti nel primo atto della creazione e si conoscono tutti i dettagli e trasmettono questo grandioso sapere a tutte le coppie di duali in tutte le sfere dei cieli, in modo che ogni essere spirituale riceva le stesse informazioni su che cosa significhi essere un erede divino. Il regno di Dio, la nostra patria, non è statico. Le sfere celesti continuano ad espandersi e sempre più esseri spirituali si collegano in coppie di duali. Dalle sfere di evoluzione, dalla culla della creazione di Dio Padre, arrivano dei figli spirituali che vengono attirati dalle coppie di duali che hanno la stessa mentalità. Il regno di Dio è un'unica grande famiglia e il centro è Dio, nostro Padre dei cieli. Noi tutti ne facciamo parte. Non sono una visionaria. Nell'eterno essere, come essere spirituale, ho potuto essere presente al primissimo atto della creazione, al principio della creazione di Dio, nostro eterno Padre. Ma ora sono in veste umana, in cammino per fare ritorno all'eterna patria. Credetemi, Dio ama tutti noi. Credetemi, Dio, nostro Padre, è per noi. Se volete, pregate spesso, profondamente e consapevolmente il Padre nostro e percepirete che siete amati. Potete credere oppure no a questa breve e semplice spiegazione data con poche parole semplici. Ma prima o poi voi e tutti noi vivremo nella nostra eterna patria e ci incontreremo di nuovo tutti nell'eterno essere come fratelli e sorelle. Questa è la vita e questa è la nostra via.
1: Cari amici all'ascolto, sicuramente ciò che abbiamo appena sentito agisce ancora in alcuni di noi. Ma a questo punto vorremmo ricordare a tutti noi le seguenti parole di Gesù di Nazaret che si trovano nel Vangelo di Giovanni. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Fine della citazione. per molte persone forse è una cosa nuova. Eppure noi tutti, le generazioni di oggi, stiamo vivendo proprio in quest'epoca in cui Dio, l'Eterno, ha inviato di nuovo un grande profeta sulla terra. Lo Spirito del Cristo Dio è il Consolatore che è stato annunciato, che nella parola profetica data per mezzo di nostra sorella Gabriele trasmette da oltre 30 anni all'umanità le verità dei cieli, nella misura in cui noi uomini siamo in grado di comprenderle. Ma anche nostra sorella Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa, dà insegnamenti ed istruzioni dalla sua coscienza dischiusa sulle verità dei cieli agli uomini di buona volontà della nostra epoca. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Cari amici, per oggi desideriamo congedarci da voi nella consapevolezza di far tutti parte di questa grande famiglia di Dio come fratelli e sorelle. Se qualcuno desidera rileggere i contenuti di questa serie di trasmissioni, consigliamo il libro dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio, che può essere acquistato o ordinato nelle migliori librerie. A tutti voi facciamo i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.
5: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Prima di leggere alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, alcune parole introduttive. Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante dei cieli, nel febbraio 1979 diede, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, una rivelazione dettagliata sul tema «L'anima nel suo cammino verso la perfezione». Desideriamo dare un'indicazione agli ascoltatori. Circa 40 anni fa il linguaggio utilizzato era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Molti aspetti oggi si esprimono in un altro modo e con altre parole. Tuttavia, la verità resta sempre la verità. Per questo si consiglia di non fermarsi alla parola, ma di comprenderne il senso, il contenuto. Infatti è il contenuto che guida l'uomo a fare ulteriori passi sul cammino della sua vita e l'anima sul suo cammino verso la perfezione.
1: Prima di iniziare a leggere la rivelazione data dal Cristo, leggiamo alcune spiegazioni sull'anima date da fratello Emanuele nell'introduzione. Le anime che costituiscono il corpo spirituale hanno una conformazione analoga a quella della creazione. Attorno e dentro questa veste spirituale c'è lo spirito, il soffio vitale. Ogni essere spirituale ha un corpo eterico sostenuto dalla forza odica, che è lo spirito. Questi corpi spirituali si personificarono dallo spirito universale del Padre, divenendo esseri identici all'universo. I loro corpi sono creati dal grande tutto, pertanto ogni essere è un corpo nel corpo della creazione universale. Il corpo eterico è l'anima costituita da una struttura di particole. L'etere spirituale è lo spirito puro ed eterno che mantiene ogni forma di vita. L'anima, che quando si trova nella sua patria diviene un corpo eterico puro, la colleghiamo all'uomo. L'espressione anima deriva dalla caduta e si riferisce all'essere che, a seguito della sua volontà personale, dovette abbandonare passo per passo la patria del paradiso, recandosi nei livelli più bassi a causa delle colpe di cui si era caricato. In seguito alla caduta degli esseri spirituali, la forza spirituale si ridusse e la struttura di particole si rimpicciolì. Dato che l'essere spirituale, un tempo puro, divenne impuro, i livelli spirituali puri presenti in lui si ripiegarono in se stessi. Per poter ricevere più forza spirituale, si avvicinarono al cuore dello spirito, poiché il punto centrale in ogni anima è colui che mantiene la vita, lo spirito. Quindi, il corpo eterico si rimpicciolì e a causa della volontà personale si raddensò sempre più, dato che l'essere spirituale dovette abbandonare il regno della purezza. Nel corso di miliardi di anni si formò l'uomo, costituito da una sostanza raddensata, adattata alla vibrazione della materia. L'anima si è ripiegata in se stessa. Il corpo eterico dell'uomo, chiamato anima, è collegato alle correnti cerebrali. In questo modo l'anima è divenuta il corpo che registra la vita terrena. In base alla legge cosmica di irradiazione che si trova in ogni anima cinetica,

data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, dove il Cristo comincia parlando del primo livello dell'anima, il grado dell'ordine. Io sono la libertà, così dice il Cristo, il Figlio di Dio, tramite il mio strumento in questa epoca. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi dischiude i propri sensi mi riconoscerà nel cuore, quale figlio di Dio. Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza della vita che rende libera l'anima. In quest'ora sottolineo che rende libera l'anima. L'uomo si lega continuamente a tradizioni e forme ed entra a far parte di organizzazioni. La mia vita, quale Gesù di Nazareth, fu ricolma dell'Eterno Spirito Santo e pertanto ero libero. Cercai di istruire coloro che insegnavano nel Tempio e di convincerli della libertà, ma essi volevano insegnare a me, il Figlio di Dio. Io amavo e amo la libertà. In veste di Gesù riconoscevo l'eterno operato di Dio, che si può contemplare ovunque. Io vi dico, voi siete figli liberi. In voi c'è il mio spirito. Non avete bisogno di tradizioni e non dovete far parte di nessuna organizzazione. In voi c'è la vita. Questa vita sono io. Miei figli diletti, io parlo quindi in nome del Padre, dal quale ho ricevuto il mandato di condurvi nel regno eterno. L'uomo è privo di conoscenza. E perché? Perché si è radicato nelle tradizioni e nelle forme esteriori. Divenite liberi e ascoltate la parola dei primordi, la rivelazione divina. Fin dal principio, lo spirito della vita parlò all'anima, ma l'uomo ha bandito la parola dell'Altissimo, rifugiandosi in organizzazioni, senza più accettare lo spirito divino, la parola profetica data per mezzo dell'uomo. Dio istruì i suoi figli in tutti i tempi. Ora è iniziata una nuova epoca che, a sua volta, sta volgendo al termine per l'umanità. Tuttavia porta una svolta nello spirito, poiché egli disse: ci sarà una nuova terra e un nuovo cielo. Io insegno per l'epoca attuale e in quest'ora spiego il primo livello basilare dell'anima, che è il livello dell'ordine. Nel livello basilare dell'ordine ci sono 7 livelli. Oltre al livello dell'ordine sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, che costituiscono le 7 caratteristiche portanti del cosmo. La legge di Dio è irradiazione. Come la Terra viene compenetrata dai suoi campi magnetici, così avviene per tutti i pianeti. Indipendentemente dalla vibrazione e dalla massa, tutto vibra, si irradia e pulsa. L'intera vita divina è basata sulla vibrazione. Compenetra tutti i sistemi e i cieli ed è anche la vita degli esseri spirituali. Tramite l'irradiazione vengono vivificati anche i corpi eterici. L'intero universo della creazione è in ogni anima, dato che l'anima è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni anima deve trasformarsi e orientarsi sul sublime, su Dio, nostro eterno Padre. Nello spirito dell'Eterno, il Figlio di Dio è la luce del mondo che prepara la struttura di ogni anima alla perfezione che Dio, nostro eterno Padre, ha donato a ogni essere. La perfezione è la vita che proviene da Dio e in essa dovrebbe essere realizzato l'amore divino.

0: La rivelazione del Cristo tramite Gabriele continua. Quando un'anima abbandona la sua veste terrena, i suoi familiari si chiedono: dove va l'anima? L'uomo dovrebbe porsi più spesso questa domanda o altre domande simili, e non soltanto quando decede una persona. Molte volte potrebbe dare lui stesso una risposta a queste domande se si chiedesse in modo giusto, per esempio, come ha vissuto questa persona? Amava l'ordine nella sua vita? Aveva fede? Ha riconosciuto il Cristo in sé? Sapeva della vita eterna? Sapeva che il Cristo guida l'anima? La persona ha vissuto i 10 comandamenti o era invece superficiale? Se era superficiale, l'anima rimane legata a uno di questi sottolivelli dell'ordine. Il pianeta Terra fa parte della sfera del livello dell'ordine. Questo è il palcoscenico di coloro che sono legati alla Terra. Tutte le anime prive di conoscenza chiedono dove andranno, che cosa è accaduto o cosa avverrà di loro. Erano tra l'altro persone di poca fede, erano assassini, persone con il vizio del gioco o del bere. Un tempo erano persone che credevano che la loro vita finisse con la morte terrena. Queste e simili anime si trovano sul livello dell'ordine. Come vivono queste anime legate alla terra? Spesso vivono in svariati modi anche tra gli uomini. Continuano ad andare nei locali in cui si vivono i vizi, si azzuffano e litigano, cercano di uccidere. Se l'uomo era un assassino, l'anima rimane incatenata a questo istinto finché non accetta gli insegnamenti divini. Le anime legate e prive di conoscenza che si trovano sul grado dell'ordine cercano di vivere con persone simili a loro. Vale a dire che si aggrappano a persone, poiché sanno poco delle condizioni della loro anima. Si potrebbe dire che vivono nel loro mondo apparente, poiché durante la vita terrena non hanno rispettato le leggi divine. Si soffermano nei locali di divertimento, fanno festa, si picchiano e si azzuffano come quando erano in veste umana. Nel momento in cui si risvegliano dal loro delirio e si accorgono che le persone non prestano loro ascolto, diventano aggressive. Cercano poi di influenzare alcune persone. Così facendo, vogliono dimostrare a se stesse di essere vive e di essere alla pari degli uomini. Il Cristo continua dicendo: aspirate al sublime e pregate vostro Padre in Gesù, il Cristo, chiedendo l'aiuto dei servi della purezza, poiché ogni figlio è una creatura dell'Onnipotente. Chi si circonda di infimità attirerà infimità. Chi chiede ciò che è sublime, con umiltà e amore, e vive l'amore per il prossimo, attirerà anche la luce, poiché il simile attira il simile. Se l'anima si è risvegliata nel divino, riconosce che il Cristo è la via che conduce alla liberazione. In questo modo, se l'anima vive di conseguenza, può essere guidata a compiere ulteriori passi.
1: Miei figli diletti, così dice il Cristo, l'anima può giungere a sfere più elevate e su pianeti spirituali solo se ha conoscenze e le vive. Se non vengono vissute, le conoscenze non servono a nulla agli uomini e alle anime, poiché ogni anima dovrà orientare le sue correnti magnetiche spirituali sul pianeta che ha dischiuso nella sua struttura di particole spirituali. come l'uomo appartiene a questa terra e ne viene attirato, così l'anima viene attirata dal pianeta che ha la sua stessa frequenza spirituale. Subito dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima sente dei suoni, una specie di musica delle sfere. Riconosce colori e forme che sono le vibrazioni dei pianeti e le intensità di luce verso le quali tende. Non appena l'anima si è dispiegata, viene attirata da essi. Sui pianeti si trovano abitazioni spirituali che gli esseri spirituali responsabili hanno creato dalla sostanza del pianeta. Ogni pianeta viene sorvegliato da un essere spirituale, al quale sono affidati anche gli animali, le piante e i minerali che vivono lì. Ogni essere spirituale dirige le opere del Signore in assoluto amore e armonia. In questo ritmo di vita vengono istruite anche le anime. Se non accetta i principi assoluti dell'ordine, l'anima rimane per un lungo periodo sul pianeta, finché non accetta gli insegnamenti e li vive. Ogni anima viene guidata e istruita in modo individuale, in base alle sue condizioni interiori e al suo grado di maturità. «Miei figli amati», dice il Cristo, «le ore di lezione per le anime non sono ore terrene, ma possono durare eoni, finché un'anima non riconosce se stessa. Dipende inoltre dalla volontà di imparare dell'anima. È esattamente come su questa terra. Le anime vengono istruite come avviene con i figli umani. Se l'uomo o l'anima affermano «mi sono limitato ad ascoltare», rimangono legati. È possibile fare passi avanti solo vivendo quello che si è ascoltato. Per l'amore eterno non esiste il tempo. Può attendere con pazienza finché l'anima non ha raggiunto un grado di amore. Solo allora l'angelo istruttore potrà continuare a istruirla. Seguendo la sua meta di vita, il magnete dell'anima si orienta poi su uno dei livelli di coscienza successivi, più elevati. L'anima, poi, percepirà di nuovo melodie di vibrazione più elevata, dalle quali verrà attirata solo quando avrà raggiunto un altro livello di vita nella sua struttura di particole divine. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro «L'anima nel suo cammino verso la perfezione», una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Tutti noi ci troviamo sul cammino verso l'evoluzione della nostra anima, per ritrovare la nostra origine, e siamo certi che le parole del Cristo sono state di aiuto per ognuno di noi. In questo senso vi auguriamo giornate positive e vi salutiamo cordialmente fino alla prossima trasmissione.

0: Non si tratta di una religione, ma dello spirito libero. Diverse trasmissioni che potete vedere su questo canale sono prodotte da Radio Suntec Sofia TV, un'emittente internazionale libera e indipendente che non riceve sovvenzioni statali. La produzione, distribuzione e messa in onda dei programmi in molte lingue è possibile solo grazie al sostegno finanziario di tutti coloro che hanno a cuore i valori etici e morali del primo cristianesimo e la parola di Dio non falsificata. Per questo vi siamo grati per ogni donazione.
1: Sono molto grato perché Radio Suntec tramite la TV mi ha portato il cielo in casa. Questi insegnamenti hanno cambiato completamente la mia vita. Grazie alle trasmissioni di Radio Suntec, ora so che gli animali sono miei fratelli e sorelle. Mi avete dato una grande gioia. Dio, lo spirito libero, non si trova in nessuna religione. Grazie.
0: Radio Suntec Sofia TV non chiede semplicemente una donazione, ma vi chiede di aiutarci in modo che con il vostro dono di cuore il messaggio dello spirito libero possa raggiungere molte persone in Italia, in Europa, in tutto il mondo. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito e conoscere la nostra radio e TV via internet www.radio-suntec.com. Un grazie di cuore.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un saluto in Dio e benvenuti alla trasmissione di oggi della serie La vera scuola e la vita. Questa volta l'argomento trattato è Impariamo a focalizzare. Cosa significa focalizzare? In generale significa dirigere la propria percezione verso un determinato punto, convergere l'energia dei pensieri su un determinato obiettivo, in definitiva concentrarsi. Sia che stiamo facendo funzionare dei macchinari o delle apparecchiature, o guidando un'automobile, sia che siamo seduti alla scrivania, o teniamo una conversazione con amici e collaboratori di lavoro in cui dobbiamo trovare soluzioni costruttive, sia che ci occupiamo delle faccende domestiche, o stiamo cucinando, la nostra concentrazione rende molte cose più facili ed effettive nell'ambito della nostra vita professionale come in quella privata. Nel testo di Gabriele, da cui oggi abbiamo la possibilità di leggere, la capacità di focalizzare è intesa come un aiuto sul cammino che porta all'evoluzione spirituale. Più vicino a te, mio Dio. È il cammino che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth e che il risorto, il Cristo Dio, insegna oggi di nuovo. Da quasi 50 anni egli, lo Spirito libero, parla di nuovo in tutto il mondo, a tutte le persone, a tutte le generazioni, a tutti i popoli e nazioni. Lo fa tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora vogliamo leggere in merito al tema Impariamo a focalizzare da un testo di insegnamento della Sapienza Divina. Gabriele ci ha spiegato.
0: Gabriele erklärte. Der Mensch hat sich von Gott, dem
1: L'uomo si è allontanato da Dio, la vita, chi più, chi meno. A riguardo un'immagine che ci aiuta a comprendere meglio. Se una parte della Terra si rivolge dalla parte opposta al Sole, su di essa diventa buio presto. Fa più fresco o addirittura freddo. Analogamente avviene anche con noi uomini. A seconda di quanto una persona sia allontanata dalla luce interiore, dalla vita, pensando e comportandosi contro la vita, essa è allora povera di luce e di calore. Questo comporta che non ha più alcun rispetto per la vita che è in lei, e anche nei minerali, nei regni della natura, in tutti gli astri materiali, in tutto ciò che noi esseri umani vediamo e non vediamo. Dio è la vita. La vita è buona. Rende le fibre della veste, ossia l'essere umano, luminoso e pieno di forza, felice e spiritualmente intuitivo. Lo rende comunicativo per la vita. Se l'uomo si nobilita e dà una possibilità alla vita, quindi al suo vero essere, tramite l'autocontrollo e sistemando tutto quello che lo separa dalla vita. Noi esseri umani siamo sulla Terra unicamente per rivolgerci di nuovo a Dio, alla luce interiore. Gabriele a proposito ci ha detto, questa potrebbe essere una frase su cui riflettere. Noi esseri umani siamo sulla Terra unicamente per rivolgerci di nuovo a Dio, alla luce interiore. E anche in questo caso ci può essere di aiuto il paragone con il Sole e una parte della Terra. Quando una parte della Terra si rivolge verso il Sole, diventa più chiara, più luminosa. Le giornate si allungano, diventa più caldo. Tutto comincia a inverdire e a fiorire. La vita si dischiude, germoglia e si manifesta nelle forme più belle e rigogliose. Allora si può dire, lo spirito compenetra la materia.
2: Gabriele ha inoltre spiegato, se abbiamo ascoltato con attenzione le brevi spiegazioni che ci riguardano, ci siamo resi conto che ci sono due correnti alle quali l'essere umano può collegarsi con il principio trasmettere e ricevere. Da una parte, il bene, che è la vita, che è per l'essere umano egli porta il bene. Dall'altra parte, le negatività, che definirei anche come il male, che è contro la vita e che è diretto contro la persona, contro la veste che è l'essere umano. Rendiamoci conto ancora una volta, esiste il pro e il contro, e pertanto esistono una focalizzazione negativa e una focalizzazione secondo la legge. Focalizzare significa trasmettere intensamente per ricevere in modo corrispondente. La focalizzazione negativa si basa sulla cosiddetta legge dell'isolamento, che inizialmente attiva immagini nella propria memoria, nel cervello, che vengono poi proiettate all'esterno e quindi trasmesse dal cervello e quindi dall'essere umano. Riceve poi aspetti uguali o simili tramite questo suo mondo dei concetti, tramite le sue immagini che provengono dall'ego, dalla legge dell'isolamento. Attraverso il principio negativo, che consiste nel trasmettere intensamente, cioè focalizzare, l'uomo può anche attingere alla cronaca atmosferica. In questo modo mette in movimento nella cronaca atmosferica ciò che è utile per lui, per i suoi scopi, che desidera eventualmente costruire e sviluppare, come per esempio la scienza e l'economia, lo Stato e la Chiesa. Verso di lui fluisce tutto quello che le persone hanno pensato o fatto di negativo in passato. Quello che riceve poi come risposta a ciò che ha trasmesso corrisponde al suo potenziale di trasmissione del tutto umano. Si tratta spesso di aspetti contrari all'etica, immorali, brutali, malvagi, che sono completamente riferiti alla legge dell'isolamento. Questi comportamenti umani non sono compenetrati dallo spirito.
3: Gabriele ha continuato dicendo: nella nostra epoca odierna sperimentiamo in molti modi questo trasmettere intensamente in maniera negativa, cioè focalizzare. Detto in sintesi, si tratta di influssi astrali. Tramite questi influssi si possono anche spostare degli oggetti e si possono manovrare persone che sono ricettive in questo senso perché hanno in sé aspetti simili. Vediamo con quali campi energetici possiamo entrare in contatto se non utilizziamo in modo responsabile le nostre forze, se la nostra meta interiore, la direzione che prendiamo, il nostro orientamento e il nostro animo non sono rivolti verso Dio e verso quello che è divino. Prima di approfondire più dettagliatamente il tema impara a focalizzare, dobbiamo spiegare queste due possibilità: focalizzare in modo negativo e il focalizzare secondo la legge. Non vogliamo entrare sul livello di comunicazione del focalizzare in modo negativo. Nel nostro caso, impariamo a focalizzare come un aiuto sulla via che conduce all'evoluzione spirituale che dice più vicino a te, mio Dio, lasciando agire sempre di più Dio attraverso di noi, affinché si compia la sua volontà e venga il suo regno, il regno della pace. Il presupposto per focalizzare in modo positivo sul piano spirituale e divino è che il nostro cuore aneli a senso al seguente aspetto: sviluppare energie divine, rivolgersi verso la vita che è Dio, purificando la nostra anima e il nostro essere umano, la veste, da quello che è contro la vita. Ognuno può chiedersi, ad esempio, in un momento silenzioso di riflessione su se stesso, se desidera davvero di cuore rendere più luminosa la sua veste, affinché Dio possa compenetrare la materia e l'essere umano raggiunga la comunicazione con l'essere universale.
1: Gabriele ha continuato dicendo: la vita è luce, è forza e comunicazione universale. Se la nostra anima diventa più luminosa, anche l'essere umano diventa più puro e la sua veste di isolamento più fine. Questo significa che la luce comincia poco a poco a compenetrarlo e lo spirito quindi comincia a irradiarsi attraverso la materia. Nella misura in cui ci rivolgiamo verso la vita, Dio in noi, riceviamo più energia positiva. Questo ci permette di concentrarci meglio. Da questo si sviluppa una crescente intuizione per la vita. A poco ci rendiamo conto che la vita non è solo in noi, ma anche intorno a noi. La vita è comunicazione. Nell'essere tutto comunica. È il linguaggio dei gradi di coscienza. Ogni livello di coscienza comprende l'altro, perché tutte le forme pure sono contenute in un'unica legge, nella legge divina, la vita. Noi esseri umani ci troviamo in mezzo a un mare incommensurabile di processi comunicativi di energie positive e negative. Il nostro cervello può essere paragonato a uno schermo radar. Con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i pensieri, le parole, le azioni, sintonizziamo lo schermo radar su determinate emittenti corrispondenti per ricevere energie da lì. Le riceviamo in un primo tempo nel nostro cervello e poi nel nostro corpo e su di esso, che può essere paragonato a uno schermo televisivo. Quello che riceviamo lo irradiamo di nuovo in immagini. Pertanto, un giorno ognuno dovrà chiedersi da che parte è inclinato l'ago della sua bilancia, verso quali fonti di trasmissione è diretto lo schermo radar, il suo cervello. Verso il positivo o verso il negativo? In quale direzione si rivolge il nostro radar, il cervello, lo decide unicamente ognuno per se stesso.
2: Sentiamo cosa ha insegnato ancora Gabriele, che ci ha detto: se ci rendiamo conto che in tutto quello che vediamo, per non parlare di quello che non vediamo, c'è la vita, cioè la comunicazione più elevata, possiamo anche entrare consapevolmente in comunicazione con la vita, che è il bene. Il presupposto, come già detto, è che ci avviciniamo alla vita in noi, proprio come la parte della terra che si rivolge verso il sole. Focalizzare significa raccogliere le energie positive sviluppate spiritualmente in un fascio di energia, in un raggio direzionale, che poi dirigiamo verso un oggetto, una situazione, sul nostro lavoro e cose simili. Rendiamoci conto in continuazione che tutto è energia e che ogni volume energetico ha il suo livello di coscienza, quindi si irradia in modo corrispondente e ci trasmette informazioni. Molte persone parlano di coincidenze, intuizioni. Poiché tutto è energia, il caso non esiste. Se la nostra veste, cioè il nostro corpo, è diventata più luminosa perché la nostra anima è diventata più pura, lo spirito può inviare più raggi di energie divine attraverso di noi, affinché riusciamo a pensare e a vivere più consapevolmente. Più la nostra anima e il nostro corpo diventano luminosi, più l'essere umano può entrare in comunicazione in modo chiaro alcuni potenziali di coscienza corrispondenti tramite il principio trasmettere e ricevere attraverso la focalizzazione. Un presupposto essenziale per imparare a focalizzare è prima di tutto liberarsi da idee e opinioni, da intenzioni e obiettivi come dovrebbe avvenire in uno o nell'altro modo, oppure questo dovrebbe corrispondere ai miei desideri, ai miei punti di vista, o voglio scoprire idee che mi servano personalmente.
3: Gabriele ci spiega ora quali opportunità ci vengono offerte se impariamo a focalizzare, dicendo: se abbiamo orientato la nostra vita interiore ed esteriore verso Dio e ci sforziamo ogni giorno di mantenerla in ampia misura, ci sforzeremo anche di afferrare il nostro mondo dei pensieri e sentimenti, il nostro volere. Ci esercitiamo nell'autoconoscenza e ci liberiamo sempre più dei nostri aspetti del tutto umani, anche per poter comprendere meglio il nostro prossimo, per entrare passo dopo passo nella vita, nella legge di Dio, che è il nostro vero essere. Per intensificare questi processi, per riconoscerci più rapidamente e più facilmente, e per superare il negativo, per comprendere le cause che abbiamo posto e le loro radici, che spesso sono svariate, e rimuoverle dal campo della nostra anima, è necessario raccogliersi, concentrare le forze della nostra coscienza. Per questo impariamo a focalizzare. Focalizzare ci offre quindi la possibilità di rendere più efficace il lavoro su noi stessi, la nostra vita interiore. Tutte le nostre colpe che costituiscono il nostro potenziale di colpa e di peccato del tutto umano sono registrate in noi a livello energetico come su una bobina di un film che scorre nel nostro conscio e nel nostro subconscio. La bobina del film nella nostra mente è composta di sequenze di immagini. Queste dicono molto su di noi. Quello che ci dicono è ciò che abbiamo immesso. Se impariamo a focalizzare in modo positivo per cancellare quello che abbiamo registrato sulla bobina del film, possiamo rischiararla e così molte cose potranno essere messe in ordine sul cammino della nostra vita e possiamo evitare molti colpi del destino. Se durante la giornata sistemiamo ciò che ci viene indicato, sistemiamo nel contempo il nostro futuro. Una frase molto significativa dice: se durante la giornata sistemiamo ciò che ci viene indicato, sistemiamo nel contempo il nostro futuro. La nostra anima, quando si sarà liberata dalla sua veste terrena, potrà poi andare in regni più luminosi.
1: Gabriele continua. Focalizzare non significa altro che sviluppare una concentrazione completa e prolungata che indirizziamo verso problemi, oggetti, processi di lavoro e cose simili. Lo facciamo per dischiuderli, per accogliere il messaggio che si trova in essi. Per poterci concentrare più a lungo, la prima cosa che dobbiamo fare è liberarci dalla pressione del tempo, dalla rabbia, dalle preoccupazioni quotidiane, dal volere personale, dallo stress e dai legami al prossimo. Abbiamo bisogno soprattutto di calma interiore, ad esempio attraverso l'introspezione per liberarci di caratteristiche del tutto umane, con esercizi meditativi per entrare nel silenzio per armonizzare la nostra attività cerebrale. Abbiamo quindi bisogno di calma interiore ed esteriore, affinché nel nostro cervello possano prendere forma immagini corrispondenti, che poi raccogliamo in fasce di energia e indirizziamo in modo preciso verso un oggetto, una situazione. Gabriele dice: Ripeto, per poter focalizzare si deve imparare a farlo. Dobbiamo esercitarci in continuazione a concentrarci e a indirizzare le nostre energie raccolte in un fascio verso ciò che vogliamo dischiudere. Il focus è il punto focale. Focalizzare significa convergere le energie e dirigerle verso la situazione, verso un oggetto, come un raggio di luce attraverso una lente.
2: Continuiamo a leggere dall'istruzione di Gabriele. Soprattutto in questi tempi, l'uomo è in genere rivolto verso l'esteriore. La sua coscienza non è concentrata, ma distratta. È attirata e viene spinta da una parte e poi dall'altra. Chi teme di non riuscire più a stare al passo con la frenesia dell'esistenza umana, chi si lascia tiranneggiare dallo spirito del tempo per ricevere gli onori corrispondenti, o chi permette che altri decidano per lui, è l'artefice della propria infelicità. È una persona senza tregua, che non sa più cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra, e infine non sa più chi è. Per affrontare correttamente quello che ci occupa, per essere in grado di gestire la nostra energia e usarla in modo consapevole e mirato, dovremmo vivere con disciplina interiore ed esteriore, cioè con un atteggiamento equilibrato, onesto e raccolto. Chi invece si lascia trascinare sotto l'influsso della rabbia, delle preoccupazioni, della paura e di altri aspetti simili, non può lavorare in modo mirato e non può accogliere la coscienza presente ovunque come aiutante nel proprio lavoro e nel decorso della propria vita.
3: Gabriele ci ha spiegato a cosa dovremmo prestare attenzione dicendo: finché ci lasciamo andare, senza prestare attenzione ai nostri sentimenti e sensazioni, pensieri e parole, diventiamo poveri di energia, stanchi e svuotati. Perché? Non siamo in grado di concentrarci, disperdiamo le energie invece di raccoglierle. La prima cosa che dobbiamo fare è allenare il nostro cervello a mantenere la concentrazione. Sarebbe meglio eseguire i primi esercizi su noi stessi. Quando avremo imparato a esaminare quello che riguarda noi stessi, che ci distrae o ci opprime personalmente, e a eliminarlo, quindi a sistemarlo, riusciremo a concentrarci sempre meglio. Dovremmo esigere da noi stessi di impegnarci non solo durante questi esercizi, ma anche giorno per giorno, ora per ora. Se non raccogliamo consapevolmente le nostre forze, quindi se non sviluppiamo un atteggiamento spiritualmente disciplinato, non progrediremo e ricadremo indietro. Se esigiamo una prestazione da parte nostra, il cervello non potrà divagare nell'ozio e in cose simili. Richiedere a noi stessi una buona prestazione non significa fare le cose in fretta, ma eseguire un'attività in modo consapevole. Così facendo il nostro lavoro diventerà più vario e noi diventiamo più vitali, più gioiosi nelle nostre attività, più efficienti, sviluppando così concentrazione e quindi calma interiore ed esteriore. In questo modo impariamo ad essere attivi in modo equilibrato.
1: Gabriele riassume dicendo: focalizzare significa quindi scindere le cose, ricevere aiuti e stimoli dal livello di coscienza verso cui trasmettiamo. Questo vale non solo per il lavoro su noi stessi, ma anche nelle conversazioni. Vale per il nostro campo di attività, anche quando rispondiamo a delle lettere o cose simili. Concentrandoci, eseguiremo anche il nostro lavoro in modo mirato. Questo significa che la nostra prestazione sarà più efficiente. Vivere consapevolmente è vivere nello Spirito di Dio. Più consapevolmente, in modo raccolto e concentrato, viviamo le nostre giornate terrene orientati verso Dio, lo Spirito della vita, più ampio diventa l'orizzonte della nostra coscienza, l'irradiazione della nostra coscienza. Il lavoro delle nostre mani sarà poi sempre più ricolmo di energia divina e le nostre opere saranno un contributo alla costruzione di quel potenziale energetico da cui cresce il regno di Dio sulla terra. In questo modo la nostra vita sulla terra può diventare un beneficio per molti, per il nostro prossimo, il nostro secondo prossimo, gli animali e per la madre terra. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, al termine di questa istruzione permetteteci di riprendere le parole di Gabriele che abbiamo sentito all'inizio. Noi esseri umani siamo sulla terra unicamente per rivolgerci a Dio, la luce interiore. In questo spirito vi salutiamo e auguriamo a voi e a tutti noi buone giornate concentrate e vitali con un beneficio corrispondente per la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima trasmissione della serie La vera scuola e la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: auf dieser Erde,
1: su questa terra, nel nostro mondo, c'è sempre più insicurezza. Catastrofi naturali,
0: Kriege,
1: guerre,
0: Terror,
1: terrorismo,
0: die Angst,
1: la paura si fa strada e scuote sempre più persone. Molti hanno paura di malattie, di epidemie. Cercano appoggio e sicurezza e vengono sempre delusi, perché in questo mondo non esiste un sostegno e una sicurezza duratura. Non siamo forse tutti alla ricerca di protezione e sicurezza? Molti dicono: sì, possiamo ricevere un sostegno, possiamo ricevere aiuto da persone che sono per il loro prossimo. Ma nessuno può darci una sicurezza e una protezione duratura. Dove si trova allora la sicurezza e la protezione? Diciamo nel Cristo, oppure in Dio nostro Padre. Dove cerchiamo il Cristo? Dove cerchiamo il grande spirito dell'amore che ci ama? Qualsiasi cosa pensiamo e facciamo. Il grande spirito è presente nella materia. Il grande spirito è in ognuno di noi. Chi ha sperimentato lo spirito del Cristo Dio in se stesso, chi lo cerca con il cuore e con la testa, lo percepirà, poiché egli ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Noi uomini siamo nella scuola terrena per imparare, proprio nella nostra epoca, nel nostro mondo. C'è solo uno che può darci un sostegno, il Cristo Dio che è in ognuno di noi. Per questo, nella scuola terrena dovremmo imparare a percepire Lui, il grande Spirito. In questi minuti impariamo a percepire lo Spirito del Cristo Dio in noi. Egli è l'aiuto, Egli è la guarigione, Egli ci dona forza, Egli ci fa coraggio, il Cristo in noi. Chi lo desidera, assuma una posizione eretta, interiore ed esteriore. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Cerchiamo quindi Cristo. E abbiamo appena sentito dire Cristo in noi. Impariamo a percepire Cristo in noi. Diveniamo tranquilli. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo lentamente. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Lasciamo che il respiro venga lentamente e poi espiriamo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre e lentamente espiriamo. Facendo questo, attiriamo l'alito di Dio consapevolmente nel nostro corpo. Lo portiamo attraverso il respiro consapevolmente nel nostro corpo ed espiriamo le nostre tossine, ciò che è negativo. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente ed espiriamo.

0: Wo ist Christus?
1: Dov'è il Cristo?
0: Viele von uns wissen,
1: molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore fisico c'è un enorme sole della vita. È il centro del Cristo, dal quale lo Spirito fluisce andando in tutto il nostro corpo. Ogni cellula, ogni elemento del nostro corpo viene irradiato e illuminato dal grande sole del Cristo.
0: Wir wenden uns also dem Christuszentrum zu.
1: Ci orientiamo quindi verso il centro del Cristo.
0: In unserem Bewusstsein entsteht diese
1: Nella nostra coscienza vediamo questo possente sole radioso, Cristo in noi.
0: Er ist die Geborgenheit.
1: Egli è la protezione. Lui è la sicurezza. Rivolgiamoci verso questa luce grande e radiosa. Non lasciamo accesso ad alcun pensiero umano. Entriamo sempre più nel sole dell'amore. Preghiamo rivolgendoci nel nostro interiore. Preghiamo nel sole, nel campo di forza dell'amore. Affermiamo le nostre preghiere. Cristo, Cristo in noi. Cristo, tu ci conosci. Cristo, tu richiami la nostra anima e la ristori con la tua luce. Cristo,
0: du strahlst in unseren
1: Körper
0: hinein.
1: Ti irradi nel nostro corpo
0: und erfüllst uns
1: e ci ricolmi di calore,
0: mit Licht,
1: di luce,
0: mit deiner Kraft,
1: della tua forza.
0: Du schenkst uns Heilung.
1: Tu ci doni guarigione.
0: Du gibst uns Kraft.
1: Tu ci doni forza.
0: Du hilfst uns,
1: tu ci aiuti
0: unsere Probleme und Sorgen
1: a risolvere i nostri problemi e le nostre preoccupazioni.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus, wir bitten dich,
1: Cristo, ti preghiamo, inonda il nostro corpo.
0: Du bist unsere Heimat,
1: tu sei la nostra
0: in
1: patria.
0: Dir ist
1: Geborgenheit. In te c'è protezione. Ti preghiamo, aiutaci a sperimentare la tua presenza. Diciamo sì al Cristo e rivolgiamo le nostre percezioni nel nostro corpo. La possente corrente di guarigione inonda il nostro corpo.
0: Er durchflutet unsere Seele.
1: Scorre nella nostra anima.
0: Er durchströmt unsere
1: Compenetra
0: Leib.

0: il nostro corpo.
1: Lernen wir zu
0: fühlen. Impariamo a percepire.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Wir bitten dich.
0: Ti preghiamo.
1: Um Heilung.
0: Di guarire.
1: Unseres Leibes.
0: Il nostro corpo.
1: Wir legen die rechte Hand auf
0: Appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta e ci concentriamo
1: auf diesen Bereich
0: su questa zona del corpo.
1: Christus,
0: Cristo, tu guarisci.
1: Durch unseren Körper strömt die Licht-
0: Attraverso il nostro corpo fluisce l'energia di luce, la guarigione del Cristo Dio. Sentiamo che si edifica un possente campo di forza tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra. Cristo è presente. Percepiamo
1: in unseren Körper hinein.
0: Ciò che avviene nel nostro corpo fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Ganz allmählich beginnt unser ganzer Körper.
0: A poco il nostro corpo inizia a vibrare.
1: Christus.
0: Cristo, il medico e guaritore interiore, accompagna le cellule malate e deboli verso l'espulsione e il nostro corpo vibra più intensamente. Cellule malate e deboli vengono eliminate. Impariamo a percepire come il Cristo agisce. L'energia nel nostro corpo si edifica. È la forza del Cristo.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Lässt gesunde und kraftvolle Zellen entstehen.
0: Fa nascere cellule sane e piene di forza.
1: Gesunde und kraftvolle
0: cellule sane e piene di forza
1: entwickeln sich in
0: si sviluppano nel nostro corpo.
1: Es ist der heilende Geist.
0: È lo spirito che guarisce, che dirige questi processi e noi lo percepiamo. Tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra
1: wird die Vibration stärker.
0: La vibrazione diviene più forte. Cristo dona sollievo. Cristo aiuta. Cristo guarisce.

0: Riportiamo indietro di nuovo la mano destra. Ci concentriamo di nuovo sul centro del Cristo Dio, sul sole dell'amore e della giustizia che è vicino al nostro cuore fisico. Un possente campo di forza ci circonda. Correnti dell'amore pulsano e compenetrano il nostro corpo. La forza dello Spirito ci avvolge. Impariamo a percepire. Cristo ci avvolge.
1: Cristo
0: ci fa percepire la protezione in Lui.
1: Cristo
0: ci fa sentire la sicurezza in Lui. Egli tocca il nostro capo e scorre dal capo fino alla punta dei piedi e poi ritorna indietro. La possente forza dell'amore è attiva in noi. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce è presente. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Ci concentriamo su questa parte del nostro corpo e diciamo sì al medico e guaritore interiore. Cristo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo di guarirci. Ti preghiamo di darci la tua forza. Ti preghiamo di dare sollievo al dolore. Tu ci ami e l'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus lindert.
0: Cristo dona sollievo ad ogni dolore.
1: Christus schenkt uns Kraft.
0: Cristo ci dona forza e ci incoraggia a dirgli di sì. Diciamogli sì, Sì, di tutto cuore.
1: Und wir fühlen seine Antwort.
0: E percepiamo la sua risposta. È la sua presenza che fluisce.
1: Die Heilung.
0: L'aiuto, la guarigione.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Der Christus Gottes heilt.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio allevia i dolori.
1: Und hilft.
0: E ci aiuta.
1: Unsere Ängste und Sorgen
0: a rimettere a lui le nostre paure e preoccupazioni.
1: Christus.
0: Cristo
1: in uns.
0: In noi.
1: In diesem Bewusstsein Christus.
0: In questa consapevolezza che Dio è in noi, riportiamo indietro la mano destra. Ci concentriamo sul centro del Cristo Dio. Percepiamo che un possente sole ci irradia. Il possente spirito stimola in continuazione cellule malate e deboli a venire espulse. In continuazione pulsa la possente forza di luce nel nostro corpo ed edifica cellule sane e piene di forza. Impariamo a percepirlo. Egli ci tocca sempre più. Cristo ci aiuta in ogni difficoltà, nella malattia e nella sofferenza. Per prima cosa lui pensa alla nostra anima e dopo al corpo. Tuttavia il suo amore è presente in lui. Siamo protetti. Presso di lui c'è sicurezza. Prendiamo ancora una volta consapevolezza che solo lui è la sicurezza. Solo lui è la protezione, poiché l'Eterno Padre e il Cristo Dio sono un'unica cosa, uno spirito che ci ama. Ringraziamo il grande spirito dell'amore. Preghiamo nel silenzio, nel sole della bontà, della misericordia e dell'amore. E percepiamo la corrente dell'amore, è la risposta del Cristo Dio alle nostre preghiere.

0: in die große Kraft der Liebe.
1: Ci sentiamo accolti nella grande forza dell'amore. Ci sentiamo protetti. Ci sentiamo sicuri. In questa consapevolezza delicata di essere vicino al Cristo Dio, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che ora ci vengono in mente, a familiari, a parenti, amici e conoscenti.

0: Das Herz spürt, wo es zu Hause ist.
1: Se il cuore percepisce dov'è la sua casa, allora pensa al grande eterno Padre di cui noi siamo figli, figli e figlie dell'Eterno Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Wieder andere

ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti. Gli elementi corrispondenti, quindi, registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione.

Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo.
Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazareth ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazareth per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando, trascorsi i giorni della festa, ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo Sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla Terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazareth, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
0: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. A senso dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose, e imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio, e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione. Per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura. E i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava, e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra, che verranno resi inaccessibili, affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici, la vera scuola è la vita. È il titolo della nostra serie di trasmissioni alla quale vi diamo anche oggi il benvenuto. Chiediamoci, cosa ci può insegnare la scuola della vita, in particolare nel periodo dell'Avvento e di Natale? Come possiamo imparare a comprendere quello che è avvenuto 2000 anni fa, la nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazareth? E cosa possiamo trarne non solo per il Natale, ma per la nostra vita? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nel corso di un'istruzione ci ha dato molti aiuti dalla sapienza divina e ci ha detto: festeggiamo il Natale e la resurrezione del Signore. Queste feste in realtà sono tradizioni ecclesiastiche che non hanno a che fare con lo spirito della redenzione. Il Cristo, il nostro Redentore, non è più il bambinello, il bambino piccolo che viene festeggiato a Natale. Il Cristo è il Signore risorto che ci ha portato la luce della redenzione. Il simbolo della redenzione è la croce senza il corpo. Il Cristo, il grande Spirito, ha compiuto un atto di una portata inimmaginabile. Sulla croce ha pronunciato le brevi parole: è compiuto. Compiuto è la luce che si è ingenerata in noi. È la luce redentrice e la via che conduce alla casa del Padre. Grazie alla luce della redenzione, nessuna anima va perduta. Ogni anima si purifica attraverso la luce redentrice ed entra nei cieli eterni come essere di luce. Questo grandioso atto meraviglioso che Gesù, il Cristo, ha compiuto in noi, nelle nostre anime, non dovrebbe essere banalizzato a Natale nel bambinello, nel bambino piccolo. Proprio a Natale dovremmo diventare consapevoli che la luce del Cristo Dio si è ingenerata in noi. È la luce della redenzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: noi uomini accendiamo molte luci a Natale, adorniamo gli abeti, decoriamo le nostre finestre, accendiamo delle candele. Finché non abbattiamo gli alberi del bosco, dal momento che l'albero è un pensiero della creazione di Dio, la natura un dono d'amore, è molto bello portare lo splendore e la luce nelle nostre stanze come simbolo della luce interiore. Tuttavia, se veneriamo il bambinello nella stalla di Betlemme, non abbiamo ancora capito che il grande spirito dell'amore dimora in noi. Il Natale potrebbe essere in fondo una preghiera unica e meravigliosa, nella consapevolezza che la grande potenza dell'amore ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che sulla luce del Golgota ci ha portato la luce dell'amore, infondendola nelle anime, che ci indica la via verso il Regno dei Cieli. Noi uomini abbiamo dimenticato che il Cristo è risorto. Tante persone hanno dimenticato che la luce è in noi. Molte persone festeggiano il Natale e in realtà non sanno che l'annuncio della vita, l'annuncio degli angeli, deve diventare vivo in noi. È giunta la luce dell'amore, è giunta la luce della pace, è in noi. E Dio ci ha donato i comandamenti attraverso Mosè, dicendo: dovresti. Chi adempie i comandamenti del Signore passo dopo passo cresce automaticamente nell'insegnamento di Gesù, il Cristo. E se li mette in pratica, passo dopo passo, percepisce nel suo cuore che il grande Spirito la luce è in noi, si è ingenerata in noi. L'adempimento dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, è un'unica preghiera, la preghiera rivolta alla potenza dell'amore.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. È così triste che nella nostra epoca, specialmente a Natale, la maggior parte delle persone che si definiscono cristiane pensi così poco a questo meraviglioso dono d'amore. Festeggiano il Natale e non sanno nemmeno che il bambinello è cresciuto ormai da tempo e che, quale Gesù Cristo, sulla croce ci ha portato la luce, la pace, sì, la patria, la sicurezza di poter raggiungere la patria. Rendiamoci conto che gli angeli dell'amore insieme al Cristo indicano la via all'uomo. E rendiamoci anche conto che l'angelo venne dai pastori e annunciò loro che era nata una grande luce e che la luce dell'angelo guidò i pastori da Gesù, il bambinello nella stalla. Perché l'angelo non andò dai sacerdoti? Perché si è rivolto a semplici pastori che accudivano le loro pecore sul pascolo? L'angelo non ha voluto forse dirci: la grande luce è venuta per tutti gli uomini. La grande luce è venuta per tutti gli animali, per tutta la madre terra. I pastori, i cuori semplici, compresero l'angelo. I teologi avrebbero compreso l'angelo. E i sacerdoti? E se a Natale guardiamo le figure degli angeli che adornano le nostre tavole, o se le poniamo sulle nostre tavole, non rappresentano forse un certo anelito verso la purezza, la bellezza, lo splendore, la pace, l'amore? Raggiungiamo la purezza orientandoci sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù. Allora la croce della resurrezione sboccia in noi. Allora la luce della redenzione comincia a risplendere, irradiando e illuminando l'anima e anche il corpo. E così saremo felici.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se osserviamo la nostra vita sulla terra con questa consapevolezza, allora è sempre Natale. Natale, la luce dell'amore, la luce della resurrezione, la luce della pace, la luce della libertà, della redenzione. E se diventiamo portatori di luce, saremo persone felici che aspirano all'unità, che guardano negli occhi gli animali e percepiscono che ogni animale è un possente pensiero.

Grazie, Cristo, grazie che in noi c'è la luce. Per me, così dice Gabriele, questa è la preghiera rivolta al grande Spirito, alla potenza dell'amore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ascoltiamo ora la prossima parte di questa istruzione data dalla Sapienza Divina nella registrazione originale di Gabriele. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, staccatevi dalle tradizioni e diventate consapevoli nel vostro cuore che ogni essere umano è il Tempio di Dio, che in ognuno di noi vive l'angelo possente e quindi la luce redentrice. Rendiamoci tutti conto che in ogni animale, in ogni pianta, c'è la vita liberatrice del grande e possente Creatore. E che anche Gesù è venuto per liberare gli animali e la Madre Terra dalla brutalità dell'uomo. Pensiamo anche ai cosiddetti regali di Natale. Quante cose si regalano di solito a Natale? Sono così tante cose esteriori. Come sarebbe se ci donassimo al Cristo, diventando consapevoli ogni giorno in modo nuovo che il Cristo è in noi? Come sarebbe se lasciassimo da parte i festeggiamenti tradizionali ed entrassimo nel nostro interiore per pregare quindi nel nostro cuore, nella nostra anima, rivolgendoci alla grande luce che è in noi, poiché tutti noi, ognuno di noi, è il Tempio di Dio. E se adorniamo questo Tempio con l'ornamento della virtù, il grande amore per Dio e per il prossimo, non ci sarà più bisogno di chiese di pietra, ma giungeremo direttamente all'altare interiore dell'amore, in noi stessi. E chi prega di cuore e si rende conto che le preghiere possono essere esaudite grazie alla forza della redenzione, si sente libero e felice. E chi si dona al Cristo, consapevole di anelare sempre più ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo sente nel suo cuore Natale. Auguro questo sentimento di felicità a ciascuno di noi. Provate a farlo. A Natale, specialmente durante la cosiddetta Notte Santa, entrate nel silenzio, pregate interiormente nella consapevolezza che il grande Spirito dell'amore, la redenzione, dimora in noi. Lasciate che la luce del cuore, la luce della redenzione, risorga in noi e percepirete la risposta del grande Spirito che dice a ognuno di noi: io sono presente in te, io sono presente in ogni anima, in ogni essere.

0: essere umano, in ogni animale, in ogni pianta. Questa consapevolezza dell'unità ci rende felici e potremmo portare questa felicità nei giorni festivi. Potremmo irradiare questa felicità nei cuori dei nostri simili. Questa felicità rimane con noi giorno per giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, nella registrazione originale abbiamo sentito come Gabriele abbia posto l'amore e la luce del Cristo Dio nei cuori di ognuno. In seguito, Gabriele si collega alla canzone intitolata «Lodo la potenza dell'amore», dicendo: ho qui una meravigliosa preghiera che viene anche cantata come canzone e che ha come titolo «Lodo la potenza dell'amore». Il primo verso dice: «Lodo la potenza dell'amore che si rivela in Cristo. Mi abbandono al nobile moto che mi fa sentire amato come figlio. Anziché pensare a me, voglio immergermi nel mare dell'amore».
1: E Gabriele spiega questa strofa dicendo: «Il Cristo in noi, la potenza dell'amore in noi». Immergerci in noi significa pregare nel Tempio che siamo noi, nella consapevolezza, la potenza dell'amore dimora in noi. Siamo amati, quali figli dell'amore. Chi diviene consapevole di questo si sente un figlio, una figlia del grande spirito dell'amore che ha inviato a noi uomini il Figlio che ci ha portato l'amore, la luce della redenzione. E la seconda strofa dice: quanto mi sei vicino e quanto anela a te il mio cuore, attirato con forza e dolcezza dall'amore. Anche tutto il mio essere si dona a te. Tu, amore fidato, essere buono, tu hai scelto me e io ho scelto te. Riguardo a questa strofa della canzone, Gabriele ha spiegato: Natale, Dio ci è davvero molto vicino, poiché ha inviato suo Figlio. E nel profondo della nostra anima c'è il forte anelito di diventare uno con il grande spirito dell'amore. E se preghiamo nel profondo della nostra anima, percepiamo di essere dolcemente e allo stesso tempo fortemente attirati dall'amore, dalla luce della redenzione. Allora tutto il nostro essere si dona sempre più a colui che dimora in noi, il Cristo Dio. Egli ci ha accettato e accolto, e se lo facciamo anche noi, accettandolo e accogliendolo, la felicità, la pace e l'amore saranno consapevolmente al nostro fianco. E la terza strofa dice: «O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore, che il tuo amore fraterno resti inciso nel cuore e nel sentire, nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro». La prima frase, così spiega Gabriele, esprime la profonda nostalgia dell'anima. «O Cristo, fa che il tuo nome rimanga profondamente impresso nel mio cuore». E Gabriele ci incoraggia dicendo: Lasciate che avvenga. E le giornate diventeranno più luminose e noi saremo più gioiosi e fiduciosi, perché il Cristo è il nostro fratello divino, che è fedelmente al nostro fianco. Allora il nostro motto, che realizzeremo giorno per giorno, sarà: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si lega solo Cristo e nient'altro. E i nostri pensieri e i nostri sentimenti, le nostre parole saranno caratterizzati dal grande spirito dell'amore che dimora in noi. Allora guarderemo negli occhi vivi ed esti, negli occhi di persone e occhi di animali. Percepiremo il grande pulsare della Madre Terra che ci ama, che ci dà nutrimento. E non faremo del male a nessun animale, né tormenteremo mai più intenzionalmente la natura, né abbatteremo gli alberi. Comprenderemo cosa ci ha portato il Cristo, la grande unità che Egli personifica in noi, nella luce della redenzione. Io sono la vita. E noi, ognuno di noi potrà dire consapevolmente: io sono la vita.
2: Gabriele fuhr fort.
3: Gabriele ha inoltre spiegato: e se durante i giorni di Natale fate una passeggiata e incontrate degli animali, ricordate, sono la vita nel grande spirito del nostro Creatore. E se rivolgete consapevolmente i vostri occhi verso gli alberi, arbusti, erbe e singoli fiorellini, proprio nella nostra epoca, percepirete nel profondo e sentirete che giungono fino al cuore, nel profondo della nostra anima. La natura si rivolge a noi e gioisce per una persona che ha comprensione per gli esseri umani, la natura e gli animali. Potremmo poi dire: nelle parole, nelle opere e in tutto il mio essere si legga solo Cristo e nient'altro. E Gabriele conclude il suo insegnamento con le seguenti parole: Natale in questo spirito, la nostra vita in questo spirito, rivolgiamo in questo spirito i nostri pensieri agli animali, alla natura. In questo spirito includiamo anche la Madre Terra, unità nella luce dell'amore. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole profonde di Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, e nella certezza che l'amore del Cristo Dio è sempre presente, desideriamo congedarci da voi. Vi auguriamo giornate ricolme di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio, nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Questa parte del richiamo degli organi di Gabriele si concentra sui seguenti organi: cuore, polmoni, midollo spinale, costole, tonsille, tiroide, laringe, gola e denti nella zona del quarto e del quinto centro di coscienza, che sono i centri della serietà e della pazienza.

0: viertes und fünftes Bewusstseinszentrum.
1: Quarto e quinto centro di coscienza, serietà e pazienza. Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per il Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi i pensieri dentro di noi. Diventiamo consapevoli che tutto è energia. Ogni cellula del nostro corpo è un tono e ogni organo ha un suo suono. Il suono degli organi è la somma di tutti i suoni delle cellule. Ogni tono, ogni suono è vibrazione. Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo, e così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Ora mi concentro sul mio respiro. Concentrandomi sul mio respiro, le mie sensazioni e i miei pensieri si allontanano da me. In questo modo riesco a respirare in modo più profondo. Allo stesso tempo divento più tranquillo ed entro nel silenzio interiore. Ora respiro in modo consapevole. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Gli aspetti umani, ossia le negatività che riconosco in me e di cui mi pento di cuore, li rimetto allo Spirito del Cristo tramite la via che consiste nel perdonare, chiedere perdono, nel porre rimedio nella misura del possibile a ciò che ho fatto e riproponendomi seriamente di non ripetere più queste cose. Rimetto allo Spirito del Cristo Dio in me anche i sentimenti opprimenti e le paure che sono eventualmente ancora presenti in me.

0: Ich darf Sie daran erinnern.
1: Vi ricordo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che in ognuno di noi splende la luce del Cristo Dio, la fonte interiore, la vita eterna. Per questo rimetto i miei aspetti umani a colui che è in me, allo Spirito del Cristo Dio. Se ci sono ancora preoccupazioni, difficoltà e problemi che mi assillano, li porto alla luce interiore, sempre che io sia intenzionato a sistemare ciò che ho riconosciuto e a non ripeterlo più. Rimetto alla fonte interiore in me anche i pensieri ancora presenti riguardo a malattia e solitudine.

0: Ich stelle an mich die Frage.
1: Mi chiedo.
0: Habe ich alles
1: ho perdonato tutto.
0: Und habe ich
1: e ho chiesto perdono seriamente.
0: Was noch ansteht, will ich jetzt.
1: Ora voglio affrontare ciò che non ho ancora sistemato. Lo faccio ora in pensieri.

0: meine Empfindung,
1: le mie sensazioni e i miei pensieri si allontanano sempre più da me. Divento tranquillo e silenzioso. La calma che mi pervade agisce sul mio respiro, che diventa ora tranquillo e profondo. Il respiro scorre tranquillo e profondo.
0: In meinem Gehirn,
1: nel mio cervello, faccio ora un fascio di pensieri di armonia e di guarigione e li unisco in un raggio di forza. Dirigo ora questo raggio cosmico di forza verso il quarto centro di coscienza che pulsa vicino al cuore. Tramite il quarto centro di coscienza, l'eterna forza vitale fluisce verso il cuore, i polmoni, il midollo spinale e le costole. Il raggio cosmico di forza richiama ora il cuore, i polmoni, il midollo spinale e le costole ad operare in modo armonioso. Il raggio cosmico di forza si muove negli organi che sono collegati al quarto centro di coscienza. Correnti di guarigione fluiscono verso il mio cuore. Seguo con i miei pensieri. La forza vitale di guarigione elimina tutti i disturbi del mio cuore. La forza vitale e di guarigione elimina tutti i disturbi del mio cuore. Il cuore pulsa a un ritmo armonioso ed equilibrato. Il cuore pulsa a un ritmo armonioso ed equilibrato. La conduzione cardiaca avviene in modo costante in tutto il cuore. Gli atri e i ventricoli battono in modo sincronizzato. La conduzione cardiaca avviene in modo costante in tutto il cuore. Gli atri e i ventricoli battono in modo sincronizzato. Le coronarie si rilassano. Le coronarie si rilassano. Il cuore è ben irrorato dal flusso sanguigno, accoglie in modo coscienzioso il compito che gli è affidato di far fluire il sangue a sufficienza in tutto l'organismo. Il cuore è ben irrorato dal flusso sanguigno, accoglie in modo coscienzioso il compito che gli è affidato di far fluire il sangue a sufficienza in tutto l'organismo. Nel sangue, che è la forza vitale del corpo, si attivano tutte le sostanze sane. Nel sangue, che è la forza vitale del corpo, si attivano tutte le sostanze sane. La quantità di globuli bianchi e di globuli rossi si normalizza. La quantità di globuli bianchi e di globuli rossi si normalizza. Vi ricordo di accompagnare le parole con i vostri pensieri. I globuli rossi si riempiono di ossigeno. I globuli rossi si riempiono di ossigeno. Tutte le sostanze nocive vengono espulse dal corpo tramite gli organi che le eliminano. Tutte le sostanze nocive vengono espulse dal corpo tramite gli organi che le eliminano. In me scorre sangue sano. In me scorre sangue sano. La mia pressione sanguigna ha valori medi e li mantiene. La mia pressione sanguigna ha valori medi e li mantiene. In me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Affermo la luce del Cristo nel mio cuore. Affermo la guarigione del mio cuore. Affermo la salute del mio cuore. Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso il mio organo respiratorio, verso i polmoni. Seguo con i miei pensieri. I lobi polmonari e i bronchi vengono pervasi da aria fresca e ricca di ossigeno. I lobi polmonari e i bronchi vengono pervasi da aria fresca e ricca di ossigeno. I bronchi sono liberi da ostacoli. I bronchi sono liberi da ostacoli. I polmoni respirano armoniosamente. Sono elastici. Hanno un grande volume e ricambiano completamente il loro contenuto. I polmoni respirano armoniosamente. Sono elastici. Hanno un grande volume e ricambiano completamente il loro contenuto. I lobi e le punte dei polmoni si aprono. Sono pervasi da sangue sano e da sostanze rigeneranti sane. I lobi e le punte dei polmoni si aprono. Sono pervasi da sangue sano e da sostanze rigeneranti sane. Il ricambio di ossigeno e anidride carbonica avviene in modo completo. Entrambi i polmoni sono forti. Il respiro è sano. Il ricambio di ossigeno e anidride carbonica avviene in modo completo. Entrambi i polmoni sono forti. Il respiro è sano. Tutti gli alveoli polmonari sono pieni di ossigeno. Tutti gli alveoli polmonari sono pieni di ossigeno. In me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Attraverso di me respira la vita eterna, Dio. Affermo armonia e guarigione nei miei polmoni. Affermo armonia e guarigione nei miei polmoni. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le costole che aiutano e proteggono l'organo respiratorio. Seguo con i pensieri le forze di autoguarigione dello Spirito del Cristo Dio. Agiscono nelle mie costole e nel mio diaframma. Le forze di guarigione dello Spirito del Cristo Dio agiscono nelle mie costole e nel mio diaframma. Permettono al mio organo respiratorio di riempirsi e di svuotarsi liberamente. Le sostanze necessarie per la vita vengono favorite ed edificate dalla luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio. Le sostanze necessarie per la vita vengono favorite ed edificate dalla luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio. La struttura portante del mio corpo, le costole e la sostanza delle costole sono sani. Le proteine e il calcio sono presenti nella giusta proporzione nelle mie ossa. La struttura portante del mio corpo, le costole e la sostanza delle costole sono sani. Le proteine e il calcio sono presenti nella giusta proporzione nelle mie ossa.

0: in me.
1: In meinem Gehirn,
0: nel mio cervello, faccio ora di nuovo un fascio di pensieri di guarigione. Li unisco in un raggio cosmico di forza. Questo raggio cosmico di forza lo invio ora attraverso tutto il mio organismo. Invio in me i seguenti pensieri. Ogni giorno mi è dato per stare meglio. Sto meglio di giorno in giorno. Ogni giorno mi è dato per stare meglio. Sto meglio di giorno in giorno. Sto meglio di giorno in giorno. Io sono sano. Io sono sano. Io sono sano.
1: Abermals
0: nel mio cervello faccio di nuovo un fascio di pensieri di armonia e guarigione e li unisco in un raggio di forza. Questo raggio cosmico di forza lo invio ora al quinto centro di coscienza, il centro di coscienza della pazienza, che è attivo nella zona della nuca. Al quinto centro di coscienza sono collegati i seguenti organi: tonsille, tiroide, laringe, trachea, timo, gola e denti. Il richiamo di risveglio e di guarigione dello spirito del Cristo Dio in me va ora verso la tiroide, verso la laringe, verso la trachea, verso il timo, verso la gola e i denti. Seguo con i pensieri. Le mie tonsille si trovano nella luce rigenerante e di guarigione del Cristo Dio. Le mie tonsille si trovano nella luce rigenerante e di guarigione del Cristo Dio. Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Sono consapevoli della loro funzione di difesa e del loro compito.

0: Türwächter sind wachsam.
1: Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Sono consapevoli della loro funzione di difesa e del loro compito. Stimolate dalla luce di guarigione del Cristo Dio, le tonsille si assumono completamente la loro funzione di difesa e i loro ulteriori compiti. Affermo le mie tonsille nella luce di guarigione. Dirigo ora il raggio di forza cosmica di armonia e di guarigione verso la mia tiroide. Essa viene stimolata solo dall'ipofisi e regola allo stesso tempo il metabolismo di tutto il corpo nel ritmo giusto. Dispongo della giusta quantità di iodio. La mia tiroide si normalizza e diviene attiva. Affermo la luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio nella mia tiroide. La mia tiroide è consapevole della sua funzione edificante e del suo compito di agire in modo stimolante e armonioso. La mia tiroide è consapevole della sua funzione edificante e del suo compito di agire in modo stimolante e armonioso.

Die Rigo ora, il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso la laringe e verso le corde vocali. Affermo un funzionamento sano della laringe e delle corde vocali. La luce di guarigione fluisce verso la laringe e verso le corde vocali. La laringe e le corde vocali guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. La laringe e le corde vocali guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. Invio ora il fascio di raggi di forza cosmica, di armonia e di guarigione verso la mia dentatura, verso la mandibola superiore e inferiore e verso i miei denti. Affermo che la mandibola superiore e inferiore sono ben irrorate dal sangue. Seguo con i pensieri. La mia mandibola inferiore e superiore vengono ben irrorate da sangue sano. La mia mandibola inferiore e superiore vengono ben irrorate da sangue sano. Affermo una composizione ottimale dei miei denti. Affermo denti sani e forti. Affermo una composizione ottimale dei miei denti. Affermo denti sani e forti. Il corpo è forte. Scioglie eventuali focolai di infiammazione nella testa e li elimina. Il mio corpo è forte. Scioglie eventuali focolai di infiammazione nella testa e li elimina. Il mercurio nocivo viene eliminato. Il mercurio nocivo viene eliminato.

forze di guarigione del Cristo Dio fluiscono verso la mia dentatura, verso la mandibola inferiore e superiore e verso i denti.

La mia dentatura, la mandibola inferiore e superiore e i miei denti si trovano nella luce di guarigione del Cristo. Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso la trachea e verso i bronchi. I peli sottili eliminano il muco e le sostanze estranee, espellendole. I peli sottili eliminano il muco e le sostanze estranee, espellendole. L'aria entra ed esce liberamente e profondamente. Seguo ora con i pensieri. Nella mia trachea e nei miei bronchi agisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Nella mia trachea e nei miei bronchi agisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione si dirige verso il timo, che è il centro di difesa del corpo situato dietro lo sterno. La luce di guarigione, lo Spirito del Cristo Dio, attiva il timo. La luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio attiva il timo. Le cellule del timo sono in grado di distinguere senza errori le sostanze proprie del corpo da quelle estranee. Le cellule del timo sono in grado di distinguere senza errori le sostanze proprie del corpo da quelle estranee. Le cellule del timo sono equilibrate e agiscono secondo il ritmo del cosmo.

Nel mio cervello faccio di nuovo un fascio di pensieri di armonia e di guarigione e li unisco in un raggio di forza. Questo raggio di forza lo invio ora attraverso tutto il mio organismo. Affermo armonia e forza in me. Affermo il silenzio cosmico in me. Sono orientato in modo tranquillo e in silenzio sulla luce interiore, sullo spirito del Cristo Dio. Conosco i compiti che ho nella mia vita terrena. Ora percepisco di nuovo il mio corpo. Ora dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo il mio respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Nel mio respiro c'è il soffio di Dio, la vita. Dio, la vita, respira in me e attraverso di me. Riconosco. Io sono una cellula del corpo di Cristo. Io sono il tempio della luce interiore. Mi sento libero e sciolto, leggero e dinamico. Io sono in armonia. Rimango ancora per un po' in questa armonia e in questo silenzio interiore. Quando lo sentirò io stesso, mi alzerò in modo armonioso. Farò vibrare ancora una volta le forze di autoguarigione in me e manterrò poi la consapevolezza che io sono un figlio di Dio. Io sono immortale. Porto di nuovo con me nella giornata le seguenti parole di Gesù di Nazaret. La tua fede ti ha aiutato. Va, ed ora in poi non peccare più.

0: di masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato. e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito.
1: Wir empfinden über die Erde,
0: percepiamo al di là della terra,
1: hinein
0: fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti.
1: Wir bewegen
0: ci muoviamo attraverso la Via Lattea.
1: Es wird immer,
0: si fa sempre più chiaro.
1: Immer Licht.
0: C'è sempre più luce.
1: Wir können nur
0: possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità.
1: Eine mächtige,
0: una possente unità.
1: Durchglüht
0: in fiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem.
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben.
0: Il respiro è vita. E la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden.
0: Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali.
1: Wir spüren.
0: Percepiamo la forza possente.
1: Sie
0: essa
1: ist in
0: è
1: uns.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici che ci seguite, benvenuti a tutti per questa trasmissione dal titolo Gesù e gli animali. Ci sono tante persone che vogliono bene agli animali e in particolare i bambini si sentono attratti da essi. Forse in questo momento siete seduti a casa sul divano davanti alla televisione con in braccio il vostro gatto, oppure siete appena tornati da una passeggiata insieme al vostro cane. Tante persone considerano gli animali come i loro amici, che hanno un ruolo importante nella loro vita. Per questo, probabilmente qualcuno si è già chiesto: ma Gesù non ha veramente mai detto nulla sugli animali quando era sulla terra 2000 anni fa? Non voleva bene agli animali? Certamente, Gesù amava gli animali e si impegnò sempre per tutte le creature. Tuttavia, molti insegnamenti dati a suo tempo da Gesù sono stati tenuti nascosti agli uomini, dato che nella Bibbia di oggi si trovano soltanto i testi che Girolamo vi poté inserire nella prima edizione nel IV secolo. Tuttavia, chi fa delle ricerche scoprirà che esistono tutta una serie di fonti che dimostrano che Gesù di Nazareth era un grande amico degli animali. Una delle fonti più chiare in questo senso è un Vangelo che non è stato alterato da Girolamo nel IV secolo e che è contenuto in un'opera di più di 1000 pagine dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù». La rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Oltre a questo argomento, in questo libro si trovano spiegazioni e approfondimenti del Vangelo dati dal Cristo stesso per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Gesù, il Cristo, insegnò non solo l'amore verso tutte le creature, ma anche verso la natura, verso la Madre Terra. E nel corso della sua vita sulla terra diede una voce anche agli animali. A questo proposito, ascoltiamo ora alcuni brani su Gesù e gli animali, tratti dalla grande rivelazione «Questa è la mia parola». Gesù e il leone. E un giorno, mentre percorreva un sentiero di montagna ai margini del deserto, incontrò un leone che veniva inseguito da una moltitudine di persone che volevano ucciderlo con pietre e giavellotti. Ma Gesù li rimproverò con le parole: «Perché cacciate le creature di Dio che sono più nobili di voi? Esse, che in fondo dovrebbero essere amiche dell'uomo, sono divenute sue nemiche a causa della crudeltà di molte generazioni». Come in esse si manifesta la potenza di Dio, così si mostrano anche la sua pazienza e la sua compassione. Smettete di inseguire questa creatura, non vuole farvi alcun male. Non vedete come fugge davanti a voi e come è spaventata dalla vostra violenza? E il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù e gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò molto e disse: «Vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono». Ascoltiamo ora un'altra descrizione tratta dalla vita di Gesù, che descrive come egli si prese cura di un gattino. Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, lo avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede a una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: «Quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto?» Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccino di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se essa fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Questo è un racconto tratto dalla vita di Gesù, in merito al quale il Cristo ha spiegato quanto segue per mezzo della parola profetica. Il Cristo ha rivelato: in verità, vi dico che la vita è il soffio di Dio. Sia gli uomini, sia gli animali, tutti vengono alitati da un'unica forza, da Dio. Dio è vita e la vita è soffio. Chi toglie intenzionalmente il respiro al proprio prossimo uccidendolo cadrà nella morte spirituale. Nel regno delle anime sarà un estraneo, dato che non conosce la propria coscienza e quindi non sa nemmeno se è vivo o morto. Per il solo fatto di permettere intenzionalmente e coscientemente che uomini e animali vengano torturati, disprezzati e maltrattati, all'uomo avverranno le stesse o analoghe cose. Quindi ciò che l'uomo infligge al prossimo e al secondo prossimo, agli animali, alle piante e alle pietre, lo infligge a me e quindi a se stesso. Riconoscete, anche le pietre sono forze della creazione di Dio e anche ad esse si dovrebbe portare rispetto. La semina dell'uomo sarà quindi il suo raccolto. Queste sono le parole tratte dalla rivelazione del Cristo Dio. Sempre nel libro «Questa è la mia parola» viene descritto come Gesù rimproverò un uomo che addestrava i cani per la caccia. Mentre Gesù camminava con alcuni discepoli, incontrò un uomo che addestrava cani per cacciare altri animali e disse all'uomo: «Perché lo fai?» E l'uomo replicò: «Perché vivo di questo. Che utilità hanno questi animali? Sono deboli, mentre i cani sono forti». E Gesù gli disse: «Ti mancano la sapienza e l'amore. Vedi, ogni essere creato da Dio ha il suo senso e il suo scopo. E chi può dire cosa c'è di buono in esso e quale utilità ha per te o per l'umanità? E per quanto riguarda ciò che ti occorre per vivere, guarda i campi come sono fertili e rigogliosi e gli alberi che portano frutti e le erbe. Che vuoi più di quanto ti dà l'onesto lavoro delle tue mani? Guai ai forti che abusano della loro forza. Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati». E l'uomo fu assai sorpreso e smise di addestrare i cani per la caccia e insegnò loro a salvare la vita anziché a uccidere. E accettò l'insegnamento di Gesù e divenne suo seguace. Tramite la parola profetica, il Cristo ha approfondito e spiegato anche questo racconto. Egli ha rivelato: molti animali assorbono le vibrazioni degli uomini e si comportano in modo simile. Se l'uomo cambia e vive secondo la legge divina, anche gli animali diverranno nuovamente mansueti e saranno amici dell'uomo. fino a che il mondo peccato

consumano avidamente la carne degli animali come cannibali, verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore e dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale. Anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà nella vita terrena o quale anima nelle sfere di purificazione. Perciò badate ai vostri pensieri, parole e azioni, perché possono essere fatali per voi. Il mio regno sulla terra sarà un regno di unità e di pace, come è stato rivelato. L'uomo e l'animale vivranno insieme in pace, poiché le anime degli uomini saranno ampiamente pure. Queste sono le spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio. Cari amici che ci state seguendo, con queste spiegazioni siamo giunti al termine della trasmissione di oggi che ha come argomento Gesù e gli animali, tratta dal libro che contiene una grandiosa rivelazione, dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo». Gesù, il Cristo, insegnò l'amore per tutti gli uomini, per tutte le creature di Dio e lo visse come esempio. I suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, di pace e misericordia, sono universali e ogni uomo di qualsiasi cultura li può accettare. Infatti Gesù non fondò né una chiesa né una religione. Egli portò la lieta novella per tutti gli uomini e disse semplicemente: «Seguitemi». Auguriamoci che sempre più uomini possano seguire il suo esempio, in particolar modo per quanto riguarda il nostro rapporto con gli animali, che sono creature che vivono con noi. A risentirci alla prossima puntata sul tema Gesù e gli animali. Arrivederci.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma

0: tutte le parti del nostro corpo.
1: Ganz sanft vibriert unser Körper.
0: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
1: die auch in der inneren Heilung geht.
0: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi. Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
1: Christus möchte sich uns.
0: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
1: im strömenden Licht,
0: nella luce fluente.
1: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
0: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
1: auf das uns bewusst wird,
0: affinché prendiamo coscienza che Egli è presente.
1: Fühlen wir die Pulsation.
0: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
1: Es ist der Geist.
0: È lo Spirito.
1: Christus.
0: Il Cristo.
1: In unserem Körper spüren wir.
0: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
1: Dadurch wird der Körper leichter.
0: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
1: Christus offenbart sich uns.
0: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che Egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: tuo spirito fluisce verso le cellule,
1: zu den Organen,
0: verso gli organi,
1: zu allen Bausteinen des Leibes,
0: verso tutte le parti del corpo.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.

0: percepiamo nel quarto centro, come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
1: Ist in uns.
0: Egli è in noi.
1: Ist mit uns.
0: Egli è con noi.
1: Ist der große innere
0: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
1: Leben ist Einheit.
0: La vita è unità.
1: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
0: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: unsere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken
1: e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Siamo arrivati alla 7ª puntata, tratta dal libro che porta lo stesso titolo e che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su colloqui avuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Come abbiamo già potuto sentire nelle trasmissioni precedenti, questo libro ci offre una pienezza di conoscenze uniche nel loro genere e ci permette di gettare uno sguardo, per esempio, nel processo con il quale si è formata la creazione nella dimensione dell'essere, ovvero il regno di Dio a 7 dimensioni, oppure di sentire come il nucleo centrale eterico prende a poco forma nella culla del creato e dell'opera della creazione dell'Eterno. Nel corso di cicli inimmaginabili possiamo apprendere che nell'Eterno Essere dimorano gli esseri divini, ovvero gli esseri spirituali, che vivono e abitano in edifici spirituali e che insieme a loro vivono gli animali e diverse specie di piante adornano i giardini dell'essere. E ogni sfera dei cieli ha le proprie caratteristiche per quanto riguarda i suoni, i colori e le forme. Cari amici, questo per riassumere in poche parole. Esiste quindi un regno eterno di una bellezza e di una perfezione che non riusciamo a immaginare. Eppure, questa è la nostra vera patria, è l'origine di ognuno di noi, dove un giorno faremo ritorno. E allora, perché è necessario che ci vengano spiegate tutte queste cose? Come mai ci siamo allontanati così tanto dal nostro eterno padre e dalla nostra eterna patria? Oggi sentiremo spiegazioni su tutte queste cose e molte altre. Continueremo a leggere dal nostro libro e per chi desidera seguirci, cominceremo il capitolo dal titolo La caduta degli esseri spirituali fino ad arrivare alla sostanza grossolana dell'uomo.
2: Molte persone vivono nel pensiero della caduta, a seguito del quale si è formato l'uomo. Questo pensiero è separa, lega e domina. Chi si separa dall'unità universale, dall'eredità divina, dall'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, dal principio collega e sì, non può esistere nel regno di Dio, poiché chi separa e non collega, chi è contro la legge eterna dell'unità universale, esce quasi automaticamente dall'unità universale, poiché separa, divide e cerca di dominare. Ciò fa perdere la libertà.
3: Cari amici, leggiamo ora ed ascoltiamo come si è giunti all'evento della caduta. Alcuni esseri divini nell'eterno essere cominciarono a ribellarsi contro la legge di Dio dell'unità, dell'amore per Dio e per il prossimo, e a creare la loro legge dell'ego, basata su tendenze conformi al principio separa, lega e domina. Per questo motivo non poterono più restare nell'unità universale, nel regno di Dio. Queste tendenze si svilupparono sempre più fino a diventare il pensiero della caduta, che dice separa, lega e domina. Molti, tantissimi esseri divini si unirono poco a poco a questo desiderio e alla loro volontà conforme al principio separa, lega e domina. È stato tramandato che l'arcangelo Michele li avrebbe accompagnati fuori dal regno di Dio. A causa della loro ostinatezza, essi caddero sempre più in basso e di conseguenza i loro corpi si adombrarono, divennero più pesanti e si raddensarono così sempre di più, in base al loro pensiero della caduta che dice separa, lega e domina.
2: Nel corso di periodi di tempo inimmaginabilmente lunghi, in cosiddette finestre di tempo, prese forma il pianeta Terra con le diverse specie di piante e di animali, e in seguito vi giunsero anche gli esseri che erano diventati di una sostanza più grossolana e che, nel corso di innumerevoli cicli di raddensamento nelle sfere di sostanza più sottile, diventarono esseri con una conformazione umana e in seguito uomini. La legge separa, lega e domina è la legge della caduta, che viene chiamata anche causa ed effetto, o semina raccolta, o anche azione e reazione. Secondo la legge della libertà, che fa parte dell'eredità divina, ogni essere è il solo responsabile per se stesso. E ciò vale anche per noi uomini, per quanto riguarda il nostro modo di pensare, di parlare e di agire.
0: Ursprünglich sind wir reine Wesen.
3: In origine, noi siamo esseri puri, esseri spirituali, che sono provenuti dal regno di Dio. E il regno di Dio è e rimane come essenza nel profondo della nostra anima, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Il regno di Dio è insito in voi. Dio, l'Eterno, l'unico universale, è e rimane presso i suoi figli. È quindi la vita nel profondo dell'anima, nel nucleo centrale, nel cuore originario che palpita nell'anima e nell'uomo. L'esistenza negativa dell'uomo, la legge del separa, lega e domina, o anche detta di causa ed effetto, avvolge a livello energetico l'anima e l'uomo. Sono i cosiddetti involucri dell'anima, le colpe dei singoli uomini che si rispecchiano nell'aura.
1: Da quando è avvenuta la caduta degli esseri dal regno di Dio, l'unico universale ha inviato continuamente esseri divini sulla terra per portare chiarimenti e indicare ai suoi figli e alle sue figlie che hanno seguito la caduta e in seguito agli uomini la via che riconduce nell'eterna patria. Molti degli esseri caduti hanno anche fatto ritorno, mentre altri nel corso di tempi inimmaginabilmente lunghi, in finestre di tempo, sono passati alla condizione di esseri umani e hanno costruito a poco una struttura di potere che agisce nelle sfere non del tutto sottili come forza demoniaca. Il principio demoniaco separa, lega e domina ha influenzato sempre più i primi esseri della caduta che erano divenuti uomini, rendendoli succubi. Successivamente, man mano che la sostanza si raddensava, diventando ciò che oggi definiamo come materia, gli uomini crearono religioni esteriori e infine strutture di potere.
3: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato di quella che è la meta delle forze negative, ossia di provocare la dissoluzione dell'eterno essere. Dal momento che questo piano è fallito, oggi i demoni mirano a distruggere tutto ciò che porta in sé l'esistenza di Dio, in particolar modo il nucleo centrale che è posto in ogni essere vivente, in ogni forma di vita e quindi anche in ogni animale, in ogni pianta, anche nel mondo dei minerali. Fin dal principio e ancora oggi, quello che desideravano e desiderano fare è sottomettere il regno di Dio e, se possibile, arrivare alla sua dissoluzione.
2: Chi si associa alla legge della caduta della forza demoniaca, che dice separa, lega e domina, perde sempre più energia e, in ultima analisi, la libertà. Avendo perso energia, gli uomini si legano a strutture di potere ingannevoli che cercano di trasmettere loro l'idea e la certezza di essere sulla strada giusta o di essere già degli dèi, per non dire addirittura Dio stesso. In questo senso viene spontaneo pensare all'idolatria, a statue di argilla e di bronzo, al dio Baal. Oggi il dio dei riti e i suoi sacerdoti regnano come avvenne in passato, soltanto che portano altri nomi, hanno altre facce e altri titoli. Fin dal principio, i complici provenienti dagli inferi sono stati menzogneri e assassini che volevano e vogliono ancora oggi distruggere tutto ciò che appartiene in realtà a Dio, l'Eterno.
3: Se volete, riflettete sulle cinque componenti per comprendere cosa significa lasciare le redini della propria vita in mano ad altri. Se gli uomini si sottomettono alla legge separa, lega e domina e assumono un modo di pensare e di agire conforme ad essa, perdono sempre più energia dell'anima e del corpo. Di conseguenza non riescono quasi più a giungere a Dio nel profondo della loro anima. Cominciano così a dubitare dell'Eterno e in molti casi si abbandonano alla dipendenza dei vizi. Un vizio in fondo non esprime altro che la ricerca di un sostegno, ma dove lo si cerca? Se l'uomo non ha più il controllo sulla propria dipendenza perché perde sempre più energia, allora si atteggia in molti modi come se fosse il padrone della vita, cosa che in ultima analisi significa: io sono Dio. Io sono più intelligente dell'animale, della pianta, della pietra. E non per ultima cosa, sono più intelligente di certe persone, quindi tutto appartiene a me. Ciò porta, tra le altre cose, alla perdita della libertà. Provoca tanti tipi di dipendenza, fino ad arrivare a cosiddetti attacchi di ira, come si riscontrano spesso in molte persone nei nostri giorni. Dato che il degrado di ogni principio di etica e morale più elevate prende il sopravvento fino a diventare la norma, la maggior parte delle persone pensa soltanto a se stessa e si serve senza scrupoli di uomini, animali e della madre terra per i propri scopi infimi. L'impoverimento spirituale, la mancanza di energia dovuta all'allontanamento da Dio, si esprime nella pretesa «io voglio, io voglio».
2: Prima o poi, questo principio «io voglio» passa all'azione. Ci sono uomini che rendono succubi altre persone, che trattano gli animali nel modo più crudele, li uccidono e li assassinano. Tengono gli animali come cosiddetti animali da macello, per consegnarli al macellaio che li fa a pezzi, che taglia la loro carne e la suddivide in porzioni, che finiscono poi nella padella dei cannibali che si cibano di animali. Ci sono persone che tengono rinchiusi gli animali anche per sfogare i loro istinti su di essi o per il loro divertimento personale. Ci sono persone che influiscono sugli animali per addestrarli per i loro scopi e per le loro esigenze umane. Ci sono persone che rendono gli animali animali d'allevamento e tante altre cose ancora. Molto di tutto ciò, per non dire proprio tutto, proviene dai contenuti delle cinque componenti. Molte persone non sono più in grado di avere sentimenti e sensazioni giusti, ma hanno sottomesso queste due componenti alla struttura di potere di Baal.
1: Cari amici, gli animali sono esseri in grado di percepire e che, come gli uomini, provano dolore e sofferenza e sentono ciò che l'uomo crudele ha intenzione di fare con loro. A causa dell'allontanamento dell'uomo dal divino, dall'origine del suo vero essere che è unità, Egli non riesce più ad instaurare una comunicazione con il suo prossimo e tantomeno con l'animale che è in comunicazione con i suoi fratelli della stessa specie e con l'unico universale. A seguito della perdita di energia, gli uomini sono diventati per la maggior parte pecoroni e imitatori. Si sono sottomessi in modo accondiscendente a ciò che è stato introdotto dal dio Baal e dalla schiera dei suoi seguaci. Dalla componente costituita dai pensieri si è sviluppato un modo di pensare infimo che toglie la libertà. Sacrificando la libertà, si è diffuso un modo di pensare basato su caste e si sono diffuse religioni esteriori con sacerdoti del culto e parroci, strutture di potere e precetti di fede, oltre a volute tradizioni. Le strutture di potere e il loro modo di presentarsi cambiano con i tempi, ma ciò che rimane è l'assassinio degli animali perpetrato nei confronti delle creature che vivono con noi.
2: Quando coloro che sono legati al culto insegnano che gli animali non avrebbero un'anima e che anche la natura non sarebbe vivificata e che pertanto l'uomo può servirsi degli animali e della natura e utilizzarli, coloro che sono ancora desti e che credono all'unico Dio, ossia all'unità universale, dovrebbero in realtà accorgersi che c'è qualcosa che non va. Chi è succube di costrizioni esteriori, che riguardano la sede della follia separa, lega e domina, oltraggia da un lato in modo brutale la madre terra che nutre l'umanità, e dall'altro lato anche il mondo degli animali, facendoli soffrire, massacrandoli, uccidendoli e praticando il cannibalismo che si ciba di animali. Nel Medioevo ci si comportava con gli uomini come ci si comporta oggi con gli animali, con la differenza che a quel tempo non si massacravano i corpi umani per cibarsene. Oggi il terrore pagano, la tradizione della distruzione del massacro, ha preso di mira in particolare la madre terra, le sue specie di animali e di piante e anche i minerali. I nostri giorni sono all'insegna del cannibalismo di animali. L'uomo si ciba della carne dei suoi fratelli minori e li priva di ciò di cui hanno bisogno per vivere sulla terra.
3: Tutto, veramente ogni cosa, è vittima dell'ingranaggio dell'assassino che è l'uomo. È costituito da coloro che fanno soffrire gli animali, lo sterminio degli esseri viventi, la manipolazione del materiale genetico e tante altre cose. Con la manipolazione effettuata sugli animali, ma anche con l'inseminazione artificiale, gli uomini producono creazioni artificiali. Ed è bene tener presente che queste creature non sono animali vivificati che provengono dalla culla del creato di Dio, bensì esseri che, pur provando anch'essi dolore e sofferenza, sono attaccati all'energia vitale fornita dalle persone che provocano e approvano queste cose e che ne traggono profitto e che si cibano della carne dei cadaveri di tutti gli animali che hanno subito sofferenze atroci e sono stati uccisi in modo brutale.
2: Tutte queste cose avvengono per incarico del dio pagano, che viene dal basso e che è sempre stato fin dal principio un menzognero, un tormentatore, un macellaio e un omicida. Ancora oggi si può riscontrare ovunque la validità delle parole che Gesù di Nazareth disse a questo riguardo. Egli disse: «Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui». Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Fine della citazione. Cari amici, permetteteci di porre una domanda molto diretta ai nostri telespettatori. Fate parte anche voi della congregazione pagana? Siete anche voi terroristi per quanto riguarda la terra con i suoi animali, le piante e i minerali? Se è così, non sarete in grado di comprendere noi, che siamo per l'unico Dio creatore che è l'unità universale, l'amore per Dio e per il prossimo.
3: Cari amici, continuiamo a leggere e iniziamo il capitolo seguente che ha come titolo «L'uomo ha distrutto la simbiosi armoniosa che esisteva in origine tra l'animale e la natura. La terra maltrattata si inalbera». Tantissime persone di ogni generazione hanno seguito e seguono ancora oggi il dominio del culto di Baal, che oggi si presenta tuttavia con diversi nomi. Come già stato detto, le tradizioni pagane del culto degli inferi affermano che gli animali non avrebbero un'anima e le piante non sarebbero in grado di percepire. Noi uomini, come viene affermato, possiamo quindi servirci a nostra discrezione di questi esseri viventi e di queste creature e anche abusarne. Questa idolatria, questo delirio degli idoli, ha colpito gli uomini di tutte le generazioni, ossia li ha segnati. Per questo in genere gli animali sono marchiati con la dicitura «destinati all'uso o al consumo». Per questo motivo, i nostri fratelli animali subiscono un supplizio. Vengono sfruttati come animali da allevamento, incatenati, maltrattati e uccisi in modo crudele e brutale. Vengono tenuti in prigioni e in ghetti per animali, finché vengono poi assassinati dal macellaio che taglia a pezzi la loro carne, che viene poi consumata da uomini, da cannibali che si cibano di animali.
1: Tutto, veramente tutto, si basa sull'energia. Dal momento che nessuna energia va perduta, anche ogni brutalità e quindi anche ogni sfruttamento degli animali, della natura e il depauperamento della madre terra sono registrati nell'aura del pianeta Terra e allo stesso tempo anche nella bobina del film, negli involucri dell'anima di ogni singola persona che è caduta vittima del delirio degli idoli. Questa energia negativa si irradia a sua volta verso la terra e di conseguenza gli animali sono pieni di paura e terrore. Essi evitano coloro che hanno emesso queste energie, scappano da loro, ossia si mettono in fuga. Gli uomini, che in fondo sono i loro fratelli maggiori, dovrebbero offrire loro protezione e sostegno, anziché essere per loro un'immagine terrificante che incute paura. Dato che molti animali hanno iniziato a imitare il comportamento dei loro fratelli maggiori, essi cacciano i loro fratelli e sorelle più piccoli, secondo l'esempio dato loro dagli uomini. Li uccidono e li mangiano. Chi ha insegnato queste cose agli animali? In definitiva, l'uomo, che serve il culto della tradizione, il dio degli inferi, che è stato fin dal principio un menzognero e un omicida, e lo è ancora oggi.
3: La terra maltrattata si inalbera e molti si chiedono poi perché Dio permette che avvengano queste cose. Per esempio quando uragani e tornado distruggono le case, quando le inondazioni si abbattono sulla terra e la siccità e l'arsura rendono sterili intere zone. Tutte queste cose e molte altre sono state provocate dall'uomo, in base alla legge che l'uomo stesso si è imposto e che dice «Ciò che semini, lo raccoglierai». Si tratta in fondo del principio separa, lega e domina.
2: Quando l'Eterno, che in Occidente chiamiamo Dio, creò la terra per gli uomini, per i suoi figli caduti, ci furono per primi gli animali e le piante. In principio, quando la terra cominciò a prendere forma per gli uomini, gli animali non si mangiavano a vicenda. Essi prendevano ciò che la natura offriva loro. Non strappavano le piante con tutto il tronco o lo stelo, come fanno oggi gli uomini. Prendevano le foglie, prendevano le erbe, i semi e i frutti e lasciavano crescere le piante e gli alberi che potevano così svilupparsi con la forza che veniva dall'alto. Questa era la simbiosi armoniosa tra l'animale e la natura. E oggi cosa avviene? Ciò che avviene oggi corrisponde al comportamento degli uomini. Essi hanno trasmesso il loro comportamento agli animali e alle piante, a tutto il pianeta Terra: saccheggiare, rubare e assassinare. E ciò nonostante rimane l'ordine originario dell'eterno principio divino. Le creature che provengono da Dio, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, fanno parte della grande unità universale, appartengono a Dio, poiché Dio è la vita universale e quindi tutti i suoi esseri viventi e le sue forme di vita portano in sé il suo soffio, la vita. È così e sarà così in eterno.
3: L'allontanamento dall'essere universale, dall'unità universale, è l'egocentrismo, che manifesta la propria povertà spirituale nel principio separa, lega e domina, come pretesa di potere, e ciò significa io sono il prossimo di me stesso. Questa è la mancanza di equilibrio spirituale, la mancanza di interesse per i veri valori, per l'etica e la morale, che si manifesta sotto forma di intolleranza, aspirazioni al potere, pretese di possesso e si trascina dietro avidità di denaro e di beni. La prova che le cose stanno così sta diventando sempre più palese, perché la società odierna è una società di egoisti, con il rispettivo livello di coscienza completamente umano.
2: La maggior parte degli uomini segue il branco e va al passo dell'egomania, di qualsiasi grado essa sia, seguendone lo stesso sentiero battuto senza farsi scrupoli per ciò che viene distrutto. Se qualcuno che ha un animo più elevato cerca di interrompere questo sentiero battuto, subito dal basso si sentono grida infernali, egocentriche, provenienti dal sistema di Baal, che richiedono di mettere al margine o di annientare addirittura l'anticonformista, pericoloso per il sistema regnante. L'odierno culto di Baal e i suoi seguaci accettano ogni pezzo di carbone infernale che cercano poi di porre sulla creazione di Dio per fomentare ancora di più il fuoco infernale e segnare le creature di Dio, compresa la terra, con il marchio a fuoco infernale che dice «è tutto mio». Le persone che fanno parte di questa squadra infernale hanno ricevuto e ricevono simbolicamente dal sistema pagano un marchio costituito dal programma che viene suggerito loro per esercitare un influsso che proviene dal basso. Questo marchio che viene loro imposto è eventualmente caratterizzato anche da un basso livello di coscienza, basato sul concetto e sul criterio che basterebbe soltanto avere fede.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, sono parole veramente serie e chiare, ed è giusto che sia così. Esse possono infatti aiutarci a decidere come vogliamo impostare la nostra vita. In base all'allontanamento dall'unità universale, nella povertà spirituale del principio separa, lega e domina, oppure vogliamo orientarci a poco sul principio divino collega e sì, che ci rende ricchi nell'interiore. Cari amici, anche nella prossima trasmissione della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, potremo ascoltare molte indicazioni preziose. Ci occuperemo, tra le altre cose, in modo più approfondito della nostra vita come uomini e apprenderemo che la coscienza si trova in voi. Non si può dimostrare la fede. Impareremo altri aspetti riguardo al principio trasmettere e ricevere e sulla comunicazione universale che rende liberi, con passi concreti per avvicinarci al principio cosmico collega e sì, dal quale si sviluppa poco a poco una fede viva in Dio. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto e continuate a imparare insieme a noi. Vi facciamo i migliori auguri e ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto alla terza puntata della nostra tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini, riteniamo questo tema molto importante, in quanto esso ci dà una visione molto diversa dalla vita, fornendoci un approccio diverso con la vita terrena ed un altro modo di vedere la morte, diverso da quello tipico che ritiene che con il decesso sia tutto finito. E naturalmente siamo anche lieti di avere qui con noi in studio Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per prima cosa vogliamo fare un breve riassunto di alcuni temi di cui abbiamo parlato insieme nel corso delle ultime trasmissioni. Per esempio abbiamo parlato del fatto che la conoscenza della preesistenza dell'anima, quindi l'esistenza dell'anima prima del concepimento del corpo e la possibilità di più vite terrene, è stata repressa e mantenuta celata con un anatema già nel VI secolo da parte della Chiesa allora emergente. In quell'epoca un anatema corrispondeva quasi ad una condanna alla dannazione eterna. Abbiamo anche sentito che ai tempi di Gesù una gran parte della popolazione era a conoscenza della reincarnazione, quindi la si riteneva scontata, e sappiamo inoltre che, anche per i discepoli, la possibilità che un'anima si incarnasse più volte era un fatto noto. Molti, e probabilmente anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono a conoscenza del colloquio di Gesù di Nazareth con i suoi discepoli, che è stato tramandato negli scritti, nella Bibbia, in cui egli disse: «Il popolo, chi crede che io sia?» E un discepolo gli disse: «Alcuni credono che tu sia Giovanni il Battista, altri Elia, altri ancora credono che tu sia uno degli antichi profeti che ritorna. Di quali temi abbiamo parlato ancora?»
2: Un altro aspetto importante della trasmissione precedente è che sulla Terra non avviene nulla per caso, ma che tutto quello che ci viene incontro nel corso della giornata, ciò che ci tocca, ha a che fare con noi stessi. E perché è così? Si tratta di ciò che abbiamo immesso, sì, dei nostri comportamenti del passato, eventualmente addirittura di vite passate, i quali vanno sistemati e vogliono essere chiariti. Così può essere che incontriamo persone o situazioni che ci vogliono dire qualcosa di molto concreto. Il che cosa e il perché lo dobbiamo scoprire noi stessi e chiarirlo esaminandoci. Tuttavia lo Spirito del Cristo Dio ci aiuta a farlo. E come è già stato detto, questa costituisce la grande possibilità in questa vita terrena, ossia che in breve tempo possiamo sistemare così tante cose in un incontro con persone dalle mentalità più diverse. Ma cosa disse Gesù di Nazareth ai suoi tempi? Che cosa ha insegnato? Riconciliati con tuo fratello finché ti trovi sulla via con lui.
3: Forse qualcuno dei nostri ascoltatori si chiederà cosa significa esaminare. Chi ci può dare una risposta? Che cosa dovremmo esaminare?
1: Esaminare significa cercare di scoprire cosa c'è dietro ai nostri pensieri. Poiché spesso diciamo qualcosa, pensiamo qualcosa, ma sotto c'è qualcosa di ben diverso. Per esempio, io dico qui a qualcuno: «Buongiorno, come stai?» E dentro di me invece penso: «Uffa, ma devo proprio incontrarlo di nuovo?» Questo esempio potrebbe mostrarci quale pensiero sta dietro alle nostre parole e che quindi dovremmo analizzarci, poiché queste cose sono le cose che presto o tardi penetrano nella nostra anima.
3: Ciò che mettiamo nelle nostre sensazioni, pensieri e parole, in tutto il nostro comportamento e che spesso non esprimiamo o non diciamo, viene memorizzato, viene accolto dalla nostra anima e in fondo anche dalle cellule del nostro corpo. E questo è proprio quello che dovremmo mettere in questione. Perché devo subire queste cose? Perché le devo sperimentare? Per quale motivo mi tocca questa disgrazia? L'ho immessa io stesso nei miei pensieri, nelle mie parole e in tutto il mio comportamento.
1: Abbiamo anche già sentito che non esiste il caso, e così non è neanche un caso che diverse persone si incontrino insieme, e neanche è un caso se intere popolazioni o tribù si trovano insieme per porre fine a lotte antichissime o per fare nuovamente la pace tra loro, riconciliarsi uno con l'altro, poiché soltanto come figli e figlie pacifici possiamo trovare accesso alla patria eterna, tornare quindi a Dio, il nostro eterno Padre. Poiché Dio ci chiama da questa eterna patria, invitandoci a ritornare, ma appunto quali figli e figlie pacifici.
2: Proprio la nostalgia della nostra anima di questa eterna patria è ciò che permette alla nostra anima di accettare un'ulteriore vita terrena, per riuscire, attraverso la purificazione degli aspetti negativi ancora presenti, ad ottenere il presupposto per la via verso la casa del Padre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vogliamo ora recitare nuovamente una poesia sulla reincarnazione che abbiamo già citato in altre trasmissioni. Si intitola La vita che io stesso ho scelto, attribuita a Hermann Hesse. Ora comincio a leggerla. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luci e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte. Dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena, la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo Spirito Sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avessi avuto il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere. Risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: L'anima quindi sa che cosa le verrà incontro nella prossima vita, nell'incarnazione che ha accettato per purificarsi e sistemare. Ciò non significa tuttavia che siamo in grado di intuire, smascherare il destino degli altri o addirittura puntare il dito nei loro confronti poiché l'hanno causato loro stessi. In questo modo ci incolperemmo. E del resto, chi sa che cosa ricadrà su lui stesso in questa vita?
3: Se parliamo della reincarnazione, arriviamo sempre al discorso della montagna. Senza il discorso della montagna non troviamo noi stessi, non giungiamo al nostro vero essere. Senza il discorso della montagna non comprendiamo nemmeno che l'uomo dovrebbe essere misericordioso, poiché la misericordia di Dio è anche un aspetto della nostra vera vita. È questo che ci ha insegnato il discorso della montagna e quindi Gesù di Nazareth. Misericordia significa quindi aiutare il nostro prossimo e non disprezzarlo se viene colpito dal destino. Si tratta quindi di aiutare il nostro prossimo in modo che possa riconoscere perché deve subire una determinata sofferenza o un dolore e aiutarlo nella misura del possibile in modo che possa fare dei passi sulla via con Gesù, il Cristo, verso la casa del Padre, liberandosi dalla ruota della rinascita e superando la reincarnazione. Noi uomini teniamo conto troppo poco del discorso della montagna e proprio la misericordia è contenuta anche nel discorso della montagna, nelle beatitudini.
1: In base a quello che è stato appena detto sul discorso della montagna, riconosciamo che è veramente un insegnamento molto elevato, un insegnamento di grande importanza. E per questo parliamo spesso dell'insegnamento sublime del discorso della montagna. E penso che sarebbe molto interessante per tutti leggere il discorso della montagna. Non è difficile da comprendere, ognuno può capire che cosa ci voleva dire allora Gesù, il Cristo. Non siamo quindi all'oscuro della conoscenza che portiamo il nostro destino con noi da esistenze precedenti e in questa vita ci viene data la possibilità, come abbiamo già detto diverse volte nelle trasmissioni precedenti, di purificare la nostra anima e di ritornare dopo questa esistenza terrena nella casa del Padre, quindi nel regno di Dio da dove una volta siamo fuoriusciti, o meglio, è fuoriuscita la nostra anima. L'essere a conoscenza di questo ci aiuterà ad accettare più facilmente quello che forse in questa vita ci ha colpito oppure ci sta venendo incontro.
2: Quindi, se noi accettiamo ciò che ci porta il destino, senza ritenere responsabili gli altri di questo, ciò non significa che ci rassegniamo e ci abbandoniamo alla sorte. Infatti, la nostra sorte non è prestabilita. In tutta la vita non esiste un punto di arresto. Che cosa vuole Dio? Dio desidera che noi seguiamo i Suoi comandamenti e i Suoi aspetti della legge. Perché? Affinché noi stiamo bene. Non appena ci rivolgiamo a Lui e ci sforziamo sempre più di vivere in base ai Suoi comandamenti, eventualmente il nostro destino cambierà, se è bene per la nostra anima. Certo, tra una cosa e l'altra ci salgono ogni tanto delle accuse. Lottiamo con il nostro destino, dato che siamo uomini e nessuno di noi è perfetto. Anche se sappiamo di aver causato noi stessi la nostra sorte, spesso per prima cosa ci ribelliamo, non accettiamo. Ma conoscendo la realtà della reincarnazione, ci è chiaro che ciò che eventualmente dobbiamo soffrire ora lo possiamo deporre con l'aiuto del Cristo Dio e in questo modo liberare la nostra anima e, grado per grado, ritornare nella luce come essere sani, gioiosi, luminosi e liberi.
3: Può anche essere che colui che si interessa dei collegamenti spirituali può giungere anche a un cambiamento spirituale di opinioni. E chi aspira ai 10 comandamenti e al discorso della montagna di Gesù, con il tempo vedrà le cose anche più in profondità. E sarà anche una persona molto pratica, con il tempo imparerà a sentire il significato delle parole del suo prossimo e a comportarsi secondo il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, aiuterà l'altro, come abbiamo già sentito, e a poco si trasformano anche gli organi dei sensi. I nostri sensi avranno anche delle percezioni sensoriali, diverranno più luminosi, più liberi, più puri e anche il piano dei sentimenti si apre e percepiamo sempre di più, a poco, la libertà interiore. E la libertà interiore in fondo è il segno che l'anima sta diventando più luminosa. Ce ne accorgiamo anche dal respiro. Infatti respiriamo in modo più profondo, in modo più libero. E tutti questi passi percepibili in fondo ci danno la forza di riconoscere ogni giorno ciò che abbiamo da sistemare. E di che cosa si tratta? Si tratta degli aspetti umani, degli aspetti peccaminosi che ognuno di noi ha ancora in sé e a cui è attaccato. Se andiamo alla mano del Cristo Dio, nostro Redentore, aspireremo anche passo per passo alla casa del Padre e con il tempo comprenderemo che cosa significa fare la volontà di Dio. E percepiamo poi anche una libertà interiore, una gioia, e in senso positivo percepiamo anche l'azione della giornata.
2: Con il tema della reincarnazione arriviamo ancora a parlare di un punto molto scomodo che molti non vogliono tenere presente, e proprio per questo motivo. Si tratta della legge di causa ed effetto. In base alla fisica sappiamo che nessuna reazione nasce senza un'azione precedente, ossia prima deve prima accadere qualcosa affinché possa subentrare un effetto. E proprio su questo concetto si basa la legge di causa ed effetto, detta anche la legge di semina e raccolta. Ne abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti. Può accadere, ad esempio, che siamo molto irritati da una persona che eventualmente non conosciamo nemmeno. Per esempio, un passante sulla strada. Lo guardiamo e già ci agitiamo, già ci fa arrabbiare. Dunque, che cosa potrebbe esserci alla base di questo caso?
4: La cosa interessante è che spesso passiamo davanti ad una persona, anzi passiamo davanti a 10 persone guardandole negli occhi e non succede nulla. Poi giunge l'undicesimo passante e quando lo incrociamo, improvvisamente succede qualcosa in noi. Abbiamo sentito improvvisamente un sentimento strano, per esempio invidia, oppure svalutazione, oppure gelosia, oppure disprezziamo questa persona e questo ci mette interiormente sotto sopra.
2: E allora, cosa ci dice in questo caso la legge di causa ed effetto? Nessuna reazione avviene senza un'azione precedente. E in questo caso avviene una reazione, ad esempio sale in noi dell'invidia. Di conseguenza, precedentemente ci deve essere stata un'azione. Ma quale? Chiediamolo a noi stessi, perché noi siamo coloro che compiono l'azione.
4: E questo naturalmente, come già detto, può accadere una volta per strada, ma può anche accadere in famiglia o sul posto di lavoro. Ovunque incontriamo altre persone. Potrebbe anche essere che questa persona che troviamo in strada, sul lavoro o in famiglia abbia messo in moto quella causa che oggi possiamo riconoscere e osservare più da vicino e che dovremmo anche sistemare. Questa persona ha messo in moto qualcosa in noi oggi e questo è esclusivamente in noi e non nell'altra persona. Possono essere pregiudizi o anche pensieri negativi che gli altri passanti o l'altra persona che abbiamo incontrato hanno fatto vibrare in noi. In questa situazione dovremmo chiederci perché proprio questa persona in questa giornata mi ha fatto arrabbiare. Questa è la nostra energia della giornata che ci ha condotto a incontrare quest'altra persona.
5: Die uns mit diesem Menschen zusammengeführt hat.
2: Ora però questo passante, che porta in sé caratteristiche caratteriali simili a noi, ha smosso in noi cose simili o uguali, ma può anche essere che in una incarnazione precedente eravamo con questa persona e che non eravamo in unità con lei, che abbiamo avuto dei litigi con lei, e che in entrambi è rimasto qualcosa che va sistemato. Allora si potrebbe anche dire: qui ci viene incontro qualcuno con il quale dovremo sistemare in pensieri, sistemare pensieri negativi del passato nei suoi confronti, o forse addirittura azioni negative.
5: Oder sogar in der Tat an ihm vollzogen haben.
4: Tuttavia questo non significa che dobbiamo andare da questa persona e spiegarle tutte queste cose, ma dovremmo semplicemente esaminare noi stessi ed eventualmente ammettere a noi stessi che l'energia della giornata ci rispecchia qualcosa. Dovrei anche osservare cosa mi ha agitato così tanto e metterlo a fuoco per riconoscere che io stesso sono una parte di questo e che forse nel passato ho pensato, agito, ho parlato esattamente così, forse neanche specificatamente contro questa persona che mi sta ora di fronte, ma comunque contro qualcuno, perché altrimenti questa persona ora non mi avrebbe fatto così da specchio, non mi avrebbe fatto così arrabbiare.
2: Trovo questo aspetto importante, ossia che non andiamo dall'altro per sottoporgli ciò che è avvenuto in noi. Potremmo ancora spiegare ai nostri ascoltatori che non dovremmo andare dal nostro prossimo e occuparlo con una cosa che ha a che fare soltanto con noi stessi.
4: L'altra persona in genere non riconosce e non percepisce i nostri pensieri, e se gli esprimessimo tutto quello che ora stiamo pensando, questo potrebbe mettere in moto nell'altro delle reazioni di pensieri che non sono buoni né per lui né per noi.
6: Und diese Gedankenreaktionen in ihm sind weder für ihn noch für uns zuträglich.
4: Invece, se abbiamo fiducia nel Cristo che è anche nel nostro prossimo e che ci sta accanto, se chiediamo al Cristo di aiutarci, di starci vicino, di sciogliere queste cose in noi, egli può veramente sciogliere delle cose, soprattutto se noi ci pentiamo e sistemiamo cose simili o uguali e naturalmente se non ci comportiamo più in quel modo e smettiamo di pensare così. Il passante che ha messo in moto in noi queste cose può venire toccato a sua volta dal Cristo in un altro momento. Ed eventualmente egli, a un certo punto, rifletterà su se stesso e potrà giungere ad un punto simile a dove siamo arrivati noi, desiderando eliminare queste cose che lo rendono oppresso, gravato, negativo. È il Cristo Dio che sa quando è il momento giusto per il nostro prossimo e non noi. E per questo dovremmo lasciar fare al Cristo e non richiamare o parlare di continuo di queste cose che abbiamo pensato dell'altro.
3: Forse potremmo spiegare ai nostri ascoltatori che lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi, in noi, nel nostro prossimo. Egli è presente ovunque, in ognuno. E il Cristo in noi significa rivolgersi allo Spirito in noi. Noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è in noi. Ovunque andiamo, ovunque ci troviamo, con qualsiasi persona parliamo, qualsiasi cosa facciamo, lo Spirito di Dio è sempre in noi perché noi Siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è quindi in noi. Pregare dentro di noi significa pregare rivolgendosi allo Spirito di Dio in noi, al Cristo Dio. Sistemare con Lui le situazioni, con il nostro prossimo. Parlare a Lui di ciò che ci sta a cuore. Chiedendo: Cristo, stammi vicino affinché io possa sistemare ciò che mi tocca. Il Cristo in noi significa quindi che noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi.
4: È un'affermazione veramente fantastica che ci hai ora riportato, un'affermazione che rende felici. Ovunque io vada, posso sempre andare dal Cristo. E questa è anche una grande libertà. Non sono legato a nessuna persona, non sono legato a nessuna chiesa o organizzazione, non ho nemmeno bisogno di qualcuno che mi aiuti in fondo, ma posso sempre andare nel mio interiore. E il Cristo è sempre qui, in qualsiasi momento io abbia bisogno di Lui e ovunque mi trovi.
3: In fondo sarebbe una vita bellissima, ovunque vado, ovunque mi trovo, l'Eterno è in me. E l'Eterno, lo Spirito di Dio, il Cristo Dio è in me, desidera sempre il meglio per me. Con ogni respiro, Egli bussa al nostro cuore e desidera aiutarci, vuole essere al nostro servizio, poiché Egli è con noi e accanto a noi. Se diamo la possibilità al Cristo Dio di mettere in movimento in noi ciò che è contro la vita, allora con il tempo ci sentiremo molto meglio, diverremo felici dall'interiore e impareremo a comprendere il nostro prossimo. Ciò significa che lo denigriamo sempre meno, perché impariamo a comprenderlo, poiché le nostre parole in fondo sono soltanto involucri. Cosa contengono le parole? Cosa mette il nostro prossimo nelle sue parole? Scoprirlo e comprenderlo significa vivere con il Cristo, lasciare agire il Cristo in noi, in modo che impariamo a comprendere il nostro prossimo e siamo collegati con Lui e non contro di Lui.
4: E in questo modo si possono comprendere meglio anche le parole di Gesù quando disse: «Io sono venuto per rendervi liberi». Quello che ci hai detto ci conduce veramente alla libertà ed è un insegnamento molto pratico. Non lo si impara nei libri, ma nella vita quotidiana, applicandolo. Prima abbiamo parlato dei nostri pensieri e delle nostre parole che eventualmente abbiamo rivolto al nostro prossimo senza riflettere. Quindi sono i nostri pensieri, le nostre parole che contano. Esse giocano un ruolo importante nella nostra vita e nel caso abbiamo sempre gli stessi pensieri, anche se pensiamo di averli già sistemati, dovremmo rifletterci di nuovo. Spesso non funziona così velocemente. Un complesso di pensieri non si scioglie così semplicemente. Bisogna sforzarsi. Se ci dispiace di avere questi pensieri negativi, allora possiamo eliminarli passo per passo ed in questo modo la nostra anima diverrà più luminosa e noi possiamo uscire poco alla volta dalla cosiddetta ruota della rinascita e procedere sulla nostra via già in veste di uomini. Più tardi, quando saremo senza il corpo terreno, passeremo in sfere di sostanza più sottili, più luminose. Lì potremo continuare la nostra vita, la nostra via verso casa, fino a quando, come esseri spirituali in Dio, saremo nelle sfere spirituali pure e di sostanza sottile da nostro Padre. Questa è la nostra meta. L'insegnamento di Gesù di Nazareth è un insegnamento di grazia, un insegnamento veramente meraviglioso. Ognuno di noi può prima o poi ritornare alla casa del Padre attraverso il Cristo, che è il nostro Redentore. Non esiste la dannazione eterna. esiste sì la rinascita. Tuttavia questo non è né il desiderio né la volontà di Dio. Egli desidera che già ora in veste umana cominciamo ad incamminarci verso il cielo, mettendo in pratica ciò che Dio vuole da noi.
2: E abbiamo appena sentito che non è così difficile se si è a conoscenza di tali collegamenti e se si conosce l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Si può proprio dire che il fatto che Egli ci offra questa possibilità è un grande dono di nostro Padre Celeste a noi, i Suoi figli amati. E come sarebbe oggi il mondo se molte persone conoscessero questi collegamenti e si orientassero ad essi nella loro vita quotidiana? Ci sarebbero uomini con valori etici più elevati, con valori spirituali, con più coscienza e più chiarezza. Purtroppo non è così. Guardiamoci un po' intorno. In generale bisogna dire: l'uomo è ignorante e apatico, è brutale e bellicoso, invece di essere pacifico. E in questo modo si incatena continuamente alla ruota della rinascita.
3: Ma allora perché è divenuto apatico e insensibile? Perché le istituzioni non hanno riconosciuto l'insegnamento sublime di Gesù di Nazareth. Il discorso della montagna, infatti, proprio il discorso della montagna conduce ad un'etica più elevata, a una morale più elevata, a un buon comportamento e a buone maniere. Proprio il discorso della montagna di Gesù costituisce la via verso la casa del Padre. Nel discorso della montagna troviamo la vita che ci rende ricchi, che ci permette di risvegliarci e non ci conduce nell'apatia.
2: Credo che anche nella trasmissione precedente, così come in questa, abbiamo visto in fondo che è molto facile. Si tratta proprio di un insegnamento semplice. E qualcuno ne ha già sentito parlare. Tuttavia, credo che esista una grave condanna o sentenza anche per molti di noi che siamo stati educati nelle cosiddette confessioni cristiane e ci è stata inculcata fin dall'inizio. E cioè che si tratta di una utopia che non è vivibile, e questo sembra essere così radicato nel subconscio degli uomini